0: mentre la macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un'eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
3: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
4: Ecco un disco del 1968.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1981.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Unica sede.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: accendiamo spesso il nostro jukebox, quello
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ci abbiamo preso gusto. Ora ci serve per cominciare bene il nuovo giorno.

0: Enrico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
1: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
0: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
1: Come con le macchine?
0: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
1: Allora ne rompo un altro.
0: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it.
2: Continua fino al 10 giugno.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1987.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort, issando la bandiera israeliana. E la Francia, che accusa Tel Aviv di grave violazione del cessate il fuoco e del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba. Intanto Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo, chiedendo modifiche più stringenti. Caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani gli esiti. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa al Mugello nel Gran Premio d'Italia, un sogno che avevo da quando ho memoria, commenta il pilota Aprilia, leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via via!
3: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
8: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 1 giugno 2026, sono le 7, un minuto e 7 secondi, primo giorno della settimana, le prime 3 ore, come al solito, sempre la nostra solita controinformazione, sempre e solo su Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Come dico abitualmente quando ci troviamo davanti ad una settimana un po' monca, domani è festa, 2 giugno, festa della Repubblica, quindi festa nazionale, in radio noi non trasmetteremo, quindi ci sarà solamente musica durante tutto l'arco delle 24 ore e poi riprenderemo nella giornata di mercoledì, però oggi la programmazione è quella solita, quindi adesso tocca al sottoscritto, poi più tardi a Fabio Martini, a seguire David Guarnieri, Paolo Famiglietti e a chiudere la giornata Andrea Torre dalle 16 alle 20 con Torre 99. Numero per inviare i vostri messaggi, molti di voi lo hanno memorizzato sul proprio telefonino, il 338 99 00 99 0. È anche vero che poi insomma, tanta gente è partita per questo fine settimana lungo, l'ultimo fine settimana che prevede un ponte prima del periodo di agosto. Io me ne andrò le ultime 2 settimane di giugno, quindi fino al 12 giugno io sarò qui con voi e sempre se Dio vorrà riprenderemo il nostro discorso a partire da martedì 30 giugno. Nelle 2 settimane di assenza al mio posto ci sarà l'ottimo Paolo Famiglietti e quindi chiaramente con Paolo non avremo avrete la solita trasmissione di Controinformazione, ma un accompagnamento estremamente gradevole per iniziare bene la giornata. Diciamo che in quelle due settimane avrete meno possibilità di arrabbiarvi, è un compito che in questa radio compete al sottoscritto. Dunque, stamattina volevo parlarvi di una cosa strana, parlarvi di odori. L'olfatto è uno dei cinque sensi e l'olfatto ci dà, almeno al sottoscritto, non so se anche voi vi ritrovate in questa descrizione, la possibilità di attivare tutta una serie di ricordi. Cioè, è incredibile come ci sia questa connessione tra l'odore o di qualunque genere, quindi può essere un odore positivo e un odore negativo. Quando parliamo di odore negativo, chiaramente intendiamo puzza, fetore, cose di questo genere, però c'è questa è come se si scatenasse un rincorrere i ricordi. E mi è capitato proprio ieri, perché sono andato a fare benzina e quell'odore della benzina, che oggi, se ci avete fatto caso, è meno forte di quella della benzina che mettevamo nelle nostre auto, o i nostri genitori mettevano nei serbatoi delle nostre auto tanti e tanti anni fa. Però quella benzina mi ha fatto venire alla mente un ricordo. Ma quando si faceva il pieno nelle auto degli anni 70, 80, poi quell'odore restava nell'abitacolo per un tot di tempo. Non vi so dire il motivo per il quale questa cosa accadesse, probabilmente una questione di progettazione, probabilmente la benzina era raffinata in maniera diversa, non ve lo so dire. Però oggi tu fai benzina e quell'odore meno forte lo senti solamente mentre sei lì al distributore. Poi in auto non ti capita di sentire quell'odore dei vapori di benzina, una volta invece sì. E ieri proprio mi è sembrato di ritornare ragazzino sui sedili posteriori, sul sedile posteriore dell'auto, rigorosamente tutti quanti senza cinture di sicurezza, senza servosterzo, senza servofreno, senza ADAS, sarebbero i sistemi di sicurezza, senza airbag. Si moriva in maniera molto molto più sportiva, e c'era questo odore che a volte era veramente molto molto fastidioso. Ci sono queste cose che ti restano dentro, no? Per esempio un altro odore che a me piace moltissimo è quello delle prime gocce di pioggia che bagnano il terreno. Cioè, c'è questo odore che in realtà non è di pioggia, è un odore che viene emesso dal contatto con le gocce di pioggia con il terreno, e quindi è il terreno che emana quell'odore. Però non so perché è un odore bello, è un odore buono. Non so esattamente noi che cosa abbiamo nella nostra mente. Ad esempio, io c'è un odore che chiaramente non vi posso spiegare, perché gli odori non li puoi spiegare a meno che tu non li conosca, no? Quindi se vi dico il profumo di rose, lo conoscete, no? Quindi non è ma è un odore che a me ricorda qualche cosa di piacevole, però automaticamente lo collego al colore nero. Boh, non vi so dire che cosa può essere accaduto da piccolo con quell'odore piacevole e poi l'odore nero. Io faccio una cosa che quando mi capita mi guardo sempre intorno, perché qualcuno può guardarmi in maniera strana, no? Dice, ma che cosa sta facendo? Quando compro una rivista in edicola, la prima cosa che faccio, indipendentemente da che, la apro esattamente a metà o comunque più o meno a metà e affondo il naso tra le pagine per sentire quell'odore fresco di stampa. È bello, cioè mi piace, lo faccio più con le riviste che non con i libri. Il fatto è che gli odori ti rimandano a qualche cosa che hai vissuto, ed è qualche cosa di bello, è generalmente qualche cosa di positivo. Per esempio, io ricordo da ragazzino, venivamo chiamati senza che nessuno lo avesse fatto in cucina. Quando c'era la nonna, la mamma, perché una volta molte nonne, praticamente quasi tutte le nonne non lavoravano, una volta molte mamme non lavoravano, ma questo non vuole essere un ridimensionamento della figura da donna, cioè stiamo parlando delle cose che riguardano la nostra società di 30, 40, 50 anni fa. Non è che sto dicendo che le donne devono ritornare in cucina a spignattare, per carità, non mi permetterei mai, a meno che una persona non ami realmente cucinare, cioè come se fosse una passione. Cioè non è che posso immaginare di parlare con una donna, dico: qual è il tuo hobby? Guarda, mi piace fare, che so, Pilates, reformer. Oggi ragazzi, se trovi una che non fa reformer è una drogata, cioè una che chiaramente sta male, una che si deve far vedere dal dottore. Però se trovi quella che dice: a me piace cucinare, cioè la guardi, allora se fare former, Pilates, yoga ragazzi, yoga, se fa yoga va bene, è una donna di oggi. Se dico: mi piace cucinare, patriarcato, cose di questo genere. Una volta quindi noi sentivamo questi odori che provenivano dalla cucina, e quindi andavamo a vedere che cosa stesse bollendo in pentola, e c'era il sughetto. E ragazzi, ma si attendeva semplicemente la nonna che si distraesse. Questo era il momento, perché inzuppare il pane nel sughetto che stava tirando lì nella pentola era una delle cose, ragazzi, io dico, oggi si parla tanto di chef 2, 3, 4, 5 stelle, 6 stelle, 7 stelle, 8 stelle, master chef, ragazzi, ma cioè, a Napoli c'è una pizzeria dove hanno fatto una cosa secondo me intelligentissima. La classica pizza napoletana, quella con il cornicione, no? A parte che si mangia anche il cornicione perché è buonissimo, però diciamo che il cornicione rispetto al resto della pizza chiaramente è solo pasta per la pizza, ben lievitata, morbida, autoritaria, però non è condita. Allora, che cosa fa questa pizza? In base a questa pizzeria, in base alla pizza che tu hai ordinato, non so, hai ordinato la classica margherita? Loro ti portano un pentolino con dentro il condimento, e tu il cornicione lo inzuppi in questo condimento, e quindi mangi il cornicione che è anche condito. Ed è un'idea secondo me geniale. Cioè, voi provate ad immaginare se uno chef oggi, uno di questi tra i più quotati, perché certo, se lo fa il poveraccio che c'ha la trattoria sulla Casilina, non se lo chiappetta nessuno. Però se lo fa uno di questi chef che vanno in televisione, trovi sul menù ricordo della nonna. Magari ti dicono pure 19 euro. Ma cos'è il ricordo della nonna? Allora, il cameriere, molto professionale, ti spiega: si tratta di tre recipienti con tre sughi della tradizione e poi una selezione di fette di pane da poter intingere. Oh, che cosa meravigliosa! Se lo fa il grande chef, quindi portano questi tre cosetti, e tu che fai la zuppetta col pane quando io devo adesso, guardate, vabbè che c'è uno chef che si chiama Luca Casciani, qualcuno mi confonde anche io, tanto mi hanno detto, non so se è vero o meno, ma se non non fosse vero, gli abbiamo allungato la vita. Mi hanno anche detto che questo chef sia passato a miglior vita. Io chiaramente mi auguro di no, non l'ho mai conosciuto. No, perché ogni tanto qualcuno mi manda dei messaggi dicendo: tu dovresti pensare a cucinare invece di parlare in radio. Io mi dispiace dirvelo, ma io con la cucina ho veramente un rapporto che non è conflittuale, devo dire, è tutt'altro, perché mi piace molto mangiare. Ma per quanto riguarda la mia capacità di preparare qualche cosa, diciamo che avendo vissuto da solo, io insomma sono uno di quelli che ha attinto al manuale della sopravvivenza, quindi allora il manuale della sopravvivenza del ragazzo che vive da solo è che deve anche far quadrare i conti. Allora, il piatto di pasta abbondante, perché è piatto unico, e lì chiaramente un pezzetto di un po' di pomodoro, olio e parmigiano, le uova fatte in vari modi, in varie maniere, la fettina, no, bistecca chiaramente costava, la fettina quando si poteva avere, il würstel, ragazzi, il würstel, cioè quelle erano le cose. Però sta cosa tic zac anche a voi capitava di andare lì a rubare qualche cosa? Una delle cose che facevo con... Poi ragazzi, non... quando mi scoprivano, non erano bei momenti, ma nelle Marche, campagna, era normale fare i cappelletti, non tutti i giorni, ma almeno un paio di volte a settimana si facevano i cappelletti, no? Quindi si tirava la sfoglia a mano, si faceva il ripieno. Dopodiché i cappelletti non potevano essere cotti appena fatti, avevano bisogno un po' di seccarsi, a qualche ora, adesso non vi so dire quanto, quindi venivano stesi nella stanzina dove praticamente non si poteva entrare, venivano stesi su dei tipo panni così, c'erano tutti questi, sembravano tutti soldatini, e noi quando potevamo attendevamo un momento di distrazione, entravamo in questo stanzino e mangiavamo alcuni tortellini crudi che erano buonissimi, anche crudi. Avevamo chiaramente la... pensavamo di essere furbi, perché siccome erano messi tutti quanti in ordine, non è che li pescavamo a casaccio, mangiavamo una intera fila, due intere file, in modo che almeno a livello di impatto visivo non si vedesse, non si notasse il furto. Solo che l'abbiamo capito dopo. Allora, i tortellini venivano realizzati in base alle persone che sarebbero state a pranzo. Quindi c'era un numero tot di tortellini, le donne che mangiavano meno e mangiavano meno, gli uomini che ne mangiavano di più chiaramente se ne preparavano di più, per i bambini se ne preparavano meno, poi a mano che i bambini crescevano, diventavano adolescenti, se ne preparavano di più perché mangiavano anche più degli adulti. Quindi quando i tortellini venivano a mancare, ragazzi, comincia a correre, perché le ciabatte e qualche volta anche il mattarello partiva e arrivava sempre a destinazione. Poteva essere spalle, culo, ma comunque ci arrivava a destinazione.
1: RTR 99.
4: Ti ricordi?
9: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
10: Una chiarezza mai provata prima, e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
9: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
10: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
11: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99, ti ricordi?
8: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:18 minuti primi e qualche secondo. Qui in radio noi parliamo un po' di tutto, no? Cioè parliamo dell'attualità, parliamo della cronaca, cerchiamo di tirare fuori le notizie facendovi anche riflettere sulla notizia stessa, quindi senza nascondere quello che invece è davanti agli occhi di tutti. Il fatto è che un comportamento di questo genere ti porta poi

perché sei vero o amato perché sei falso. E soprattutto le persone che ti amano non per quello che sei, ma per quello che sei obbligato a dire, sono disposte poi ad essere al tuo fianco nei momenti di difficoltà? La risposta è una sola: no. Vedete, è facile strappare un applauso dicendo delle ovvietà. Fateci caso, oggi non c'è neanche bisogno che io ve le elenchi, quali sono quelle categorie di persone alle quali oggi non puoi dedicare un pensiero che può apparire negativo, ma se tu sei in disaccordo con certi racconti hai il diritto di dirlo. Allora provate a parlare non male, ad esprimere dei dubbi in merito a quello che succede nella comunità arcobaleno, definiamola così, ok? Non lo puoi fare. Parlavamo la scorsa settimana delle persone che hanno una fisicità importante, non lo puoi fare. Anche esprimere un parere, non necessariamente pubblico, no, su un modo di vestire da parte di certe persone. E attenzione, la cosa, ricordiamoci, che rappresenta un ragionamento circolare. Io posso essere criticato per come mi vesto e io posso criticare gli altri per come si vestono. Cioè, noi tutti abbiamo sempre pensato una cosa, quel tipo, non so, secondo me quel capo di abbigliamento non se lo può permettere, il che non vuole dire che non lo possa indossare. Lo puoi fare, ma nel momento stesso in cui esci di casa è l'unica e puoi avere altri pareri oltre a quello che ti rimanda allo specchio della tua camera da letto, ti esponi al parere degli altri. Oggi non lo puoi più fare e allora sei costretto a dire che un certo tipo di abbigliamento addosso ad una persona che pesa 120 kg è bellissima, sei bellissima. Glielo dici, ma chiaramente stai dicendo una falsità, chiaramente stai dicendo una bugia. Ah, sia chiaro, questa non vuole rientrare nel discorso della grassofobia, dell'obesofobia. È un problema casomai tuo, cioè se pesi 150 kg e hai 25 anni può anche andar bene. Il problema è che se non contieni il tuo peso arrivi a 40 anni e vedi aumentare a dismisura il rischio di una malattia o di una patologia cardiovascolare. Quindi se io faccio passare il messaggio che la persona di 150 kg sta bene con se stessa e quindi parla di benessere, io devo dire che se stai bene con te stessa, d'accordo, ma devi dare un segnale in modo da far capire agli altri che possono avere la tua stessa situazione, e notate, ho detto stessa situazione, non ho detto problema, che forse sarebbe il caso di dimagrire, e dimagrire tanto per evitare di andare incontro ad inconvenienti spiacevoli. Ora, se dici una cosa di questo genere, se dici, io ho notato questo, se dici la verità vieni odiato, se invece dici le falsità vieni amato. E quali sono le persone che ti ritrovi al tuo fianco quando intorno a te infuria la bufera? Molto spesso non sono neanche i tuoi familiari. Molto spesso non sono i tuoi familiari. Perché i familiari, signori, è brutto dirlo, ma noi non li abbiamo scelti. Ci siamo trovati. Fratello, una sorella, un cugino, ci siamo trovati, anche familiari intesi come famiglia allargata, quindi cognati, cognate, suoceri, consuoceri e quant'altro, ci siamo trovati, non li abbiamo scelti. Abbiamo scelto il nostro compagno, la nostra compagna di vita, ma il pacchetto completo, ragazzi, non l'abbiamo scelto.

0: gli amici no. E la cosa bella è pensare che gli amici non li abbiamo scelti, ma siamo stati scelti e loro sono stati scelti da noi. E io vorrei ribadire un po' il concetto dell'amicizia e vorrei anche collocarlo in quella che è una giusta posizione. L'amico, l'amica, è quella persona che comunque sia, quando intorno a te c'è la notte più nera e vedi qualcuno che ti viene a cercare con una torcia per tirarti fuori da quella notte più nera, molto spesso è un amico. E ti accorgi degli amici non quando ne hai tanti intorno, non quando stai bene, non quando hai successo, non quando hai qualche cosa da dare. Ti accorgi degli amici quando stai nella merda. E gli amici si accorgono di te quando stanno nella merda. È lì che avviene una selezione naturale. Quando io sento dire che qualcuno dice ma io ho decine e decine di amici, non ci credo. Ma perché è fisiologico, non puoi avere decine e decine di amici, perché ognuno di noi ha un tot di altruismo da dare, ok? E quel tot poi varia da persona a persona, rientra in un ambito numerico molto limitato. Quanti amici puoi avere? Amici, attenzione, io parlo di amici, non confondiamo amicizia con conoscenza, ok? 3, se sei fortunato 4, 5, ma devi essere veramente molto fortunato. Poi conosci un sacco di persone che ti vogliono bene, persone che se hai bisogno di darti una mano in un determinato momento te la danno, e persone che se hanno bisogno di una mano in un determinato momento tu gliela dai. Ma per quanto tempo sei disposto a rinunciare alle tue cose per aiutare un tra virgolette amico? Ecco, lì allora questa finestra temporale ti fa capire se quella persona è veramente un amico oppure erano dei tanti conoscenti con i quali noi conviviamo, stiamo bene, ci andiamo a cena e ci divertiamo, ma siamo convinti che se si dovesse spegnere la luce quelle persone starebbero lì con noi. Poi a me piace, sarà che questa una giornata un po' particolare, lunedì, quindi non è tanto perché è lunedì, ma quanto perché domani è festa, quindi è prefestivo, sarà perché c'è per forza di cose, no? Un ascolto più basso rispetto al solito, soprattutto determinato dal fatto che tanti sono partiti e stanno facendo questo ponte lungo al di fuori delle varie città che sono raggiunte dal segnale di RTR 99, ti ricordi. Appena tornerò in diretta dopo la fascia pubblicitaria delle 7:30, vorrei farvi riflettere su quello che sta avvenendo nel mondo occidentale. Io vivo male, io ve lo dico sinceramente, vivo male. Ci sono dei luoghi dove andavo molto volentieri e adesso non vado più perché sento proprio che non mi appartengono, sento proprio che non vale più la pena di visitarli. Ieri parlavo con mio figlio che vive a Londra e io ci sono andato tante volte a Londra nel corso di questi ultimi 11 anni, sono 11 anni ormai lui che vive a Londra, e parlavo ieri e dice: senti, ma quando è che tu e mamma venite a Londra? Perché è andato a convivere a casa con la ragazza, io voglio far vedere casa, come l'abbiamo arredata, tutto quanto. E lei dice: venite verso settembre-ottobre. Ho detto: sì, certamente veniamo, ci vado chiaramente perché da genitori mi va di andare a vedere la casa nuova, l'arredamento e tutto quanto il resto. Ma se penso di andare a Londra, solo andare a Londra, non ci vado più molto volentieri, perché non la riconosco più. E quello che è successo a Parigi poi è esattamente la stessa cosa che sta accadendo a Londra. Dopo la vittoria del PSG, del Paris Saint Germain, Parigi è stata messa nuovamente a ferro e fuoco. Quindi sono cambiate tante cose in alcune città. Ecco, volevo farvi riflettere proprio su diciamo, questo è l'argomento della prossima tranche, il fatto che questa società tenda a normalizzare determinati comportamenti. C'è proprio questa forzatura da parte del pensiero unico dominante: io ti impongo un certo pensiero affinché tu lo possa metabolizzare e considerarlo giusto. E io su questa cosa non riesco ad arrendermi, questa cosa non riesco a farla passare. Io provo una naturale avversione per il cambiamento di questa società. Non mi piace come sta cambiando questa società, non mi piace il modo in cui questa società si sia arresa e si stia arrendendo. Non mi piace il modo in cui questa società sta buttando al macero i propri valori. Ho ancora un po' di tempo per lottare qui in radio. Certo, ho ancora un po' di tempo per lottare qui in radio. Arriveremo a dei risultati? Non lo so, però comunque già il fatto stesso di non aver più voglia di lottare significa che hai già perso. E invece a me piace continuare a lottare, e sono convinto anche che tra gli ascoltatori di RTR Novatori dei Codici ce ne sono tanti, e tanti si stanno avvicinando a questa radio semplicemente perché sono stanchi, semplicemente perché vedono intorno a loro, nelle loro città, il mondo che sta cambiando e sta cambiando in peggio. Poi ascoltano TV, radio, leggono giornali, guardano su internet, e tutti ti dicono che in realtà le cose stanno andando bene, e ti chiedi: ma com'è possibile che io vedo slavine di merda che stanno inondando la nostra società e tutti mi dicono che le cose invece stanno andando alla perfezione? Il fatto che il pensiero unico dominante stia imponendo una normalizzazione di comportamenti che invece sono molto distanti da noi, non significa che devi rimanere in silenzio. Il pensiero dominante prova a dominarti, ma noi siamo ancora abbastanza liberi da non farci dominare. Vuol dire, mi sdraierà pure sto pensiero unico dominante, però gli faccio sputa sangue.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Solo da 1€ fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1€, batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19€ al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19€ al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal.it.
3: Italia.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: unica sede.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato. RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 7:36 minuti primi e qualche secondo. Allora, tra un po', ve lo dico perché poi è un problema questo che sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone. Vorrei parlarvi di cosiddetti influencer e studi legali compiacenti che inviano a casa delle persone lettere con richieste di risarcimento. Ve ne parlerò tra poco, perché poi è una cosa che secondo me a questo punto va spiegata. Prima però parlo del cambiamento della nostra società, no? Cioè, noi siamo arrivati al punto in cui il perdono diventa più importante della condanna. E se noi guardiamo la storia dell'umanità, ragazzi, la storia dell'umanità ha sempre condannato i comportamenti che potevano essere considerati criminali, illegali. Cioè, se andiamo tanto indietro, le spie, i traditori, proprio perché fare la spia e tradire ti portava direttamente nelle mani del boia. Oggi no, ragazzi, oggi è cambiato tutto. Cioè, quello che nel corso dei secoli era la paura di venire passato per le armi, così si diceva, oggi è cambiato tutto. Tu sbagli, tu causi un danno, tu uccidi qualcuno, automaticamente ai parenti della persona che hai ucciso, quando ancora la salma deve ancora freddarsi, c'è sempre qualcuno che dice: ma lei è disposto a perdonare la persona che ha ucciso suo figlio? È questo svilire il senso del perdono, cioè considerare la condanna come un qualche cosa. Beh, ma in fin dei conti sì, è vero, ha sbagliato, ma se lo condanniamo, la persona che ha ucciso tornerà in vita? Non sarebbe meglio parlare con la persona che ha ucciso per fargli capire il male che ha fatto, e magari un domani potremmo avere un uomo nuovo? Questo è quello che sta accadendo oggi. Cioè, il fatto che se tu chiedi condanne certe, condanne dure, condanne giuste, automaticamente sei cattivo. E invece se perdoni, stai dalla parte dei buoni. E invece no, ragazzi. Se perdoni, attenzione, non parlo del perdono di piccole cose, ok? Se perdoni non sei un buono, sei un coglione, detto alla romana, perché coglione sarebbe in italiano, detto alla romana sei un coglione, perché i delinquenti, se sono delinquenti, quindi se hanno commesso un reato molto grave, restano delinquenti, anzi si approfittano della bontà dei cosiddetti buonisti per continuare a delinquere. Insomma, c'è un proverbio che dice: se alla fine perdoni la volpe perché t'ha rubato le galline, poi non te lamentasse se magna pure le pecore. Ma è naturale che sia così, è naturale. Viviamo un periodo in questa nostra società dove ti dicono: guarda, se tu cerchi la vendetta sei un debole, mentre invece se tu cerchi la pace sei uno forte. E non è vero, non è vero. Cioè è una forzatura. Cioè ti arrivano a far capire, ti arrivano ad importi l'idea in base alla quale se vuoi la vendetta, se chiedi la vendetta, se senti che la vendetta possa placare la tua rabbia, è perché sei un debole. Invece, solamente la pace rende forti. Guardate quello che è successo con quel ragazzo che è stato massacrato e reso disabile da 5 delinquenti, 2 maggiorenni e 3 minorenni. Questo ragazzo, studente universitario, un bravissimo ragazzo, è stato aggredito perché volevano rubargli 50 euro. Quindi non solo gli hanno rubato 50 euro, gli hanno dato un sacco di botte, e alla fine uno di questi ha pensato bene di accoltellarlo alla schiena, arrivando a causare una lesione del midollo spinale. E questo ragazzo non potrà più correre, non potrà più camminare, anzi che ci riesce con l'ausilio di stampelle, ma in maniera tutt'altro che fluida. Questo ragazzo in tribunale ha voluto abbracciare le due persone che lo hanno reso disabile. Io, per carità, di fronte ad un gesto di questo genere faccio 25 passi indietro, ripeto 25 passi indietro. Però nessuno mi può vietare di pensare che, così come è stato presentato questo gesto, l'enorme spessore morale, la capacità di far passare l'idea grandiosa del perdono, a me è sembrato un grande atto di debolezza. Cioè, il fatto che, ma tu pensi veramente, vorrei dire a quel ragazzo, tu pensi veramente che quei due delinquenti che erano lì in tribunale, perché gli altri tre sono minorenni, quindi la giustizia segue un percorso a parte, tu pensi veramente che quelle persone siano seriamente pentite di ciò che hanno fatto? Oppure stanno sfruttando la tua debolezza per avere nei restanti due gradi di giudizio uno sconto di pena? E tu mi dici che i deboli cercano vendetta. A me, se fosse capitata una cosa di questo genere, io avrei sperato per quei due in una condanna estremamente dura, in modo da farli rimanere in carcere per 30 anni. Tu mi hai rovinato la vita per sempre, e io voglio che tu la vita te la sia rovinata almeno per 30 anni. E ti dicono no. Se pensi questo, è perché sei un debole. Se pensi questo, è perché non sei sufficientemente forte per cercare la pace. E vi faccio degli esempi che sono concreti, in maniera tale che voi possiate capire, facendo anche una prova. Cioè, perché io lo dico sempre, cioè, io trasmetto in radio, ma potrei essere il più grande bugiardo sulla faccia della terra che abbia mai vissuto su questa terra. Quindi potrei raccontarvi delle bugie grandi o bugie piccole. Certo, non escludo che magari in determinati racconti io possa magari arricchire questi racconti con un po' di fantasia, ma questo non significa che poi la cosa che vi sto raccontando sia falsa. È successa, magari posso arricchirla con qualche cosetta in più. Non la voglio considerare una vera e propria bugia, diciamo che sono i piccoli trucchi del mestiere per catturare la vostra attenzione, facendo leva su alcune piccole curiosità. Posso raccontare una bugia, ma in realtà non è una bugia vera e propria. Se sbaglio una data, se sbaglio un nome, mi correggete, e allora io ritorno subito, chiedo scusa, ma non è che sono stato scoperto nel dire una bugia. Può essere un lapsus, può essere pure qualche cosa causato dall'ignoranza, nel senso, ignoranza vera e propria. Qualche tempo fa, qualcuno se lo ricorderà, invece di dire ossimoro, io ho detto ossimoro e l'ho ripetuto 3 volte. E vi prego di credermi, io so perfettamente la pronuncia di ossimoro, pure ho ripetuto per ben 3 volte ossimoro. Oh, sono tornato in diretta dopo che me l'avete fatto notare. Ho chiesto scusa un miliardo di volte, ma in realtà mi sarei voluto prendere a cinghiate sulla schiena per questa fesseria, perché è stata chiaramente una disattenzione che non mi devo permettere, perché lo ripeto sempre, che secondo me ascoltare questa radio, ascoltare questa trasmissione, significa anche capire delle cose a livello culturale, a livello storico. Ci hanno sempre raccontato, ragazzi, che la cultura è di sinistra. Ci hanno sempre raccontato che la cultura è di sinistra e la cultura di destra non esiste. Io sono un povero, ignorante, scarsamente scolarizzato, però cerco, insomma, qualche cosa, due parole, di metterle insieme, no? E allora vi faccio notare come tentano di cambiare il nostro comune sentire. Allora io vi invito ad andare su Google, ok? Google, che io definisco il santo protettore degli ignoranti, ok? Voi andate su Google e voi sapete che quando digitate qualche cosa su Google poi potete vedere le varie informazioni, oppure sopra in alto c'è immagini e ci sono le varie immagini che si ricollegano alla cosa che voi avete chiesto. Allora provate ad andare su Google, perché è una cosa che vi ho fatto provare tempo fa ma non è stata cambiata, anzi l'hanno incrementata, e digitate donna asiatica con figli. E voi vedrete delle splendide immagini di donne asiatiche riconoscibili a livello somatico, quindi questi occhi un po' a mandorla, con bambini meravigliosi con gli occhi a mandorla. Benissimo. Poi digitate donna nera con figli e troverete delle splendide mamme di carnagione scura con bambini altrettanto belli di carnagione scura. Poi scrivete donna bianca con figli e troverete donne bianche con figli neri e con compagni neri. Questo per il almeno 90% delle immagini proposte. Scusate, ma non vi rendete conto della cosa? Cioè, non vi rendete conto di come c'è un sistema che è molto più ampio di quello che noi vediamo, che porta ad imporci dei comportamenti? Ma perché Google, Google, donna asiatica con figli, e ti fanno vedere una donna asiatica con figli asiatici. Donna nera con figli, ti fanno vedere una donna nera con dei figli neri. Donna bianca con figli, ti fanno vedere una donna bianca con dei figli neri. Signori, perché? Ma non che sia una cosa brutta, ci mancherebbe altro. Io ho una nipote che si chiama Melissa, ok? L'ho detto mille volte. È la figlia di un mio fratello, non come codice genetico, ma per scelta di vita, che si è sposato una ragazza del Togo. Ok, nera, ma nera. Hanno una bimba meravigliosa, Melissa, che è a metà strada, no, tra il bianco del padre e il nero della madre. Quindi provate a immaginare se io possa vedere in maniera negativa se una mia nipote acquisita, alla quale voglio un bene incredibile, ha la carnagione piuttosto scura. Ma non è assolutamente una cosa negativa, ma se chiedo una cosa, perché mi viene fornita una risposta diversa? Lo capite? Come questa società sta cercando di cambiarci dall'alto? Perché lo sapete che in base al nostro codice genetico noi non sappiamo quello che c'è, quello che scorre nel nostro sangue, quello che c'è nel nostro DNA. Possiamo saperlo per 2, 3, ma proprio 4 generazioni andando indietro. Chi è che voi lo sapete se nel cos'è, nella vostra linea, nel vostro albero genealogico, magari 1000 anni fa c'è stata una persona nera. Non lo possiamo sapere. Poi ci sono state solo persone bianche, e chiaramente quella gradazione del colore della pelle è andata gradualmente perdendosi, ok? Quindi se voi avete, immaginate di avere un bambino, ok? Voi con vostra moglie, voi con vostro marito, avete un bambino, ok? Quindi fate tutte le indagini prenatali, va tutto quanto bene, siete nel momento del parto, esce fuori questo bambino meraviglioso nero, ok? Nero. Ora, per due persone bianche che hanno un bambino nero ma non se lo aspettavano, siamo d'accordo sul fatto che si tratti di uno shock. Poi ti vengono anche i dubbi, voglio dire, se ti vengono anche i dubbi, perché che dubbio c'è? Allora, questa cosa è successa realmente in America, e i due genitori sono stati molto criticati perché sono nati due gemellini, tutte e due neri, da questa coppia di genitori bianchi. Hanno fatto l'esame del DNA ed effettivamente sono figli loro, quindi è un caso su non so quante decine di milioni che si verifica, quindi è come se fosse un ricordo del codice genetico, e questi due genitori sono stati molto criticati. Però se la cosa fosse avvenuta in Africa, mi chiedono, se in Senegal una coppia meravigliosa attende un bambino, fanno anche loro le indagini prenatali, i bambini sono due, stanno benissimo, vengono al mondo e sono tutti e due bianchi, voi siete convinti che il signore senegalese o la signora senegalese sia contenta di quanto avvenuto?
4: RTR 99
2: Ti ricordi?
0: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.
9: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: RTR 99.
2: Ti ricordi?
5: Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:54 minuti primi e qualche secondo. Allora, io lo dico subito. Io ho stima dei cosiddetti influencer zero. Cioè, reputo queste persone inutili, anzi financo dannose. Financo è gratis alle 7:54 minuti primi su RTR 99, ti ricordi? Perché rammento sempre che non facciamo la questa, non vi chiediamo soldi e non percepiamo contributi pubblici. Questi influencer che anni fa ce n'erano pochi, adesso gli influencer, ragazzi, sono diventati una marea. E chiaramente il mercato si è drammaticamente livellato verso il basso. Cioè oggi ci sono influencer con centinaia di migliaia di follower che va bene se vanno a mangiare in un ristorante e il ristorante accetta che questi disperati facciano una storia e non pagano la cena, non pagano il pranzo. Cioè, siamo veramente arrivati a questi livelli, ok? E allora, per continuare a guadagnare senza lavorare, hanno cambiato il loro modo di pubblicare contenuti. Quindi non sono più contenuti legati a ciò che si fa, dove vanno, sono contenuti che servono a creare indignazione, rabbia. E quindi le persone che cosa fanno? Tu campi davanti a sto cazzo di telefonino, come si dice in gergo, scrolli un video dietro l'altro, trovi questa gente che, se non ci fosse i social, starebbero o a spacciare all'angolo della strada al Pigneto, o starebbero a fare mignotte su qualche sito di escort e pubblicano delle cose indecenti, e tu che stai lì un po' annoiato li insulti. È esattamente quello che cercano. Il 99% di questi influencer pubblica contenuti che servono per attirare la vostra indignazione. Lanciano degli ami e voi tonni abboccate. E quindi scrivete l'insulto. Ecco lì che nasce la nuova economia che permette a questi disperati di poter togliere soldi a persone tranquille, normali, che si sono sfogate con un commento volgare. Come funziona? In maniera molto semplice. Accordo con qualche studio legale. Lo studio legale dice all'influencer: guarda, tu pubblica contenuti che portino indignazione, che portino rabbia, che portino a dei commenti che sono anche degli insulti. Perché se tu chiaramente scrivi un commento ad un influencer, ma stai dicendo delle cose assurde, nessuno dice, ma se scrivi coglione, imbecille, testate, chiaramente quello. Allora, che cosa fa lo studio legale? Tu non devi occuparti di niente, mi firmi un mandato e siamo noi a controllare i tuoi social, siamo noi a identificare le persone che ti hanno insultato, siamo noi a mandare le richieste di risarcimento. Quindi, se avete un profilo, che un profilo vero, il vostro profilo, perché se avete il profilo pizzellacchere pum, non va arrivare niente, ma se avete un profilo riconoscibile, loro vi identificano, vi arriva a casa la richiesta di risarcimento. Ma l'influencer, cioè, non sa nulla di questa lettera di risarcimento, ha firmato un mandato a questi studi legali che ti dicono: noi pensiamo a fare tutto, pensiamo chiaramente alla pratica, dividiamo al 50% tutto quello che ci arriva. Quindi voi vi trovate con lettere di, vi arrivano a casa richieste di risarcimento per, a seconda, 1000, 2000, 3000, 5000 euro. Allora, dovete sapere una cosa: quelle lettere potete tranquillamente buttarle nella tazza del cesso, perché a meno che voi non abbiate scritto delle minacce estremamente gravi, è chiaro che se io scrivo ti vengo a prendere sotto casa, ti stacco la testa e ti sparo in bocca, quello è un altro discorso. Ma se avete scritto imbecille, coglione, testa di cazzo, allora voi provate ad immaginare che lo studio legale dovrebbe avviare una causa di risarcimento nei vostri riguardi. Quindi accollarsi delle spese, ed è molto difficile che un giudice possa poi dare ragione allo studio legale. Loro agiscono molto sulla paura. Quindi da una parte ci sono gli influencer che oggi sono diventati poco credibili, e quindi, ma una grande azienda, pensateci bene, ora non vi faccio nomi di influencer, ma ragionate su questo. Una grande azienda potrebbe veicolare il proprio marchio attraverso questi influencer? No, assolutamente, ma non se ne parla proprio. Quindi loro che cosa fanno per guadagnare? Bene, io pubblico dei contenuti che sviluppano indignazione. L'indignazione porta all'insulto. L'insulto viene analizzato dallo studio legale. Lo studio legale ti porta alla richiesta di risarcimento. Cestinatela. Ripeto, a meno che non abbiate scritto delle minacce di morte, allora in questo caso siete proprio degli imbecilli. Ma se avete scritto, cestinatela senza alcun problema. Loro agiscono sulla paura. Quindi ti chiedono 5.000 euro, poi c'è quello che dice, vabbè, senti, fai un'offerta da 500 euro, e questi si prendono 500 euro subito, ma voi non dovete fare nessuna offerta, dovete ignorare queste lettere, sono lettere minatorie che chiaramente arrivano a casa delle brave persone, terrorizzano le brave persone, e quelli che hanno lanciato l'amo e voi avete abboccato si prendono la metà del vostro sudore. Cestinate queste lettere, datemi retta, io ho conosciuto almeno 20 persone che hanno ricevuto lettere di questo genere e le hanno cestinate. Sono passati 2 anni e non è successo niente, perché in realtà il costo per ottenere un risultato, visto che sono questi studi legali che si accollano il costo della pratica, è superiore rispetto a quello che potrebbero ottenere da qualunque giudice. È chiaro il concetto? E soprattutto, attenzione, a parte cestinate queste lettere, ignorate questi influencer. Cioè, togliete il segui a questi influencer. Cioè, queste sono persone che oggi cercano la visibilità attraverso dei contenuti che vi fanno incazzare. Voi vi incazzate, li insultate e loro vi chiedono i soldi. Loro saranno il nulla mischiato al niente, ma voi che abboccate siete i veri coglioni.
10: RTR 99, ti ricordi?
11: Cerchi la convenienza quotidiana?
12: Via via.
11: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1.000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 8-4 minuti primi e qualche secondo. Quando dico che una trasmissione come questa aiuta a capire certe cose, è perché noi dobbiamo avere gli anticorpi. E questi anticorpi li fai nel momento stesso in cui entri in contatto con un batterio. Ragazzi, parliamoci chiaro. Cioè, voi ancora non avete capito che il nuovo meccanismo che porta a far guadagnare sui social è farvi arrabbiare e portarvi ad esplodere. Loro cercano questo. Loro non tentano di veicolare un messaggio. Stanno cercando di ottenere i vostri insulti, e quando arrivano gli insulti loro possono pensare che su 20 lettere, 30 lettere, 50 lettere il fesso che paga ci sta. Capito? Ignorateli. La cosa fondamentale è ignorare questa gente. Pensavo alla sinistra proprio ieri, no? Il fatto che da sempre la sinistra ha dei miti musicali. Oddio, che poi è anche vero che sono passati da De Gregori a Big Mama o Elodie, quindi voglio dire, evidentemente c'è stato un imbarbarimento. Ma adesso c'è De Gregori che ha detto delle cose che a sinistra le hanno fatti letteralmente impazzire, cioè sono andati completamente fuori di capoccia, totalmente. Sentite che cosa ha detto Francesco De Gregori.
12: Anche un certo imbarazzo quando è un uomo di spettacolo che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta, apodittica su questioni internazionali, di guerra, di cose, perché tutto ciò, tutto il mondo che ci sta intorno va analizzato con estrema cura. Il proclama buttato giù da un palco o anche scritto in un appello mi lascia abbastanza indifferente. Io non, che gli artisti che vogliono sensibilizzare il loro pubblico su un dato, ma perché non sono abbastanza sensibili per conto loro? C'è bisogno che Springsteen gli dica che è contro l'amministrazione Trump? Non credo, ma è un ruolo che non mi sento di condividere.
15: Se c'è un cantautore, un poeta che sensibilizza da sempre le persone, sei proprio tu, esattamente come Bob Dylan,
12: mio malgrado. Però comunque se lo faccio attraverso le canzoni che scrivo, non attraverso le cose che dico.
15: Sì, ma qual è lo sbaglio di dire qualcosa? Lo fanno anche Nick Cave, lo fa anche Bob Dylan.
12: Non lo so, Dylan, non mi sembra che faccia grandi proclami Bob Dylan. Comunque saranno cazzi di Bob Dylan se Dylan li fa. Io non li faccio perché non mi sento superiore a nessuno da potergli insegnare come si vive o come si legge un articolo di giornale o quale posizione prendere su Gaza o su Israele o sull'Iran. Non mi sento in grado di dare lezioni. Ho le idee confuse anch'io e mi sembra onesto avere le idee confuse. Per citare Dylan, contengo moltitudini. Che vuol dire contengo moltitudini? Che il mio pensiero non è totalitario e quindi non mi sento in grado di dare lezioni a nessuno e nemmeno mi vado a prenderle da nessuno, soprattutto da un cantante o da un uomo di cinema. Se devo andare a lezione da qualcuno leggo, non so, forse un filosofo, forse... Ma un uomo di spettacolo non ha nessun ruolo, non è predominante.
5: Ammazza, ragazzi. Cioè, De Gregori ha ammazzato, ha letteralmente ucciso decenni di frottole della sinistra, secondo la quale l'unica vera cultura era quella che veniva veicolata in un certo modo. Ma pure, cioè, hanno perso anche De Gregori, lo hanno proprio perso per strada. Cioè, il fatto è che la sinistra spesso, nel corso degli ultimi anni soprattutto, ha ammantato di credibilità certi personaggi che in realtà forse tutta sta credibilità effettivamente non è che ce l'avessero. Dunque, una di queste è Elodie, ok? Elodie, che adesso vive una storia d'amore con la sua compagna. Sapete, oggi la fluidità va molto molto molto di moda. Dunque, lei è una cantante che personalmente io non conoscevo, ma poi mi hanno detto che ha partecipato ad uno di questi talent, non vi so dire adesso esattamente perché non li guardo, è napoletana, si sente dal suo accento dice qualche cosa ad Elodie, e poiché lo dice da donna la cosa mi ha fatto riflettere, che ho detto alla fine pure le donne si sono rotte le palle di certe imposizioni culturali o comunque di certe fregnacce che vengono spacciate per battaglie di genere. Cioè io lo dico sinceramente, guardate, io sono eterosessuale, ok? Ma a me Elodie, nonostante abbia uno splendido corpo, secondo me de faccia è brutta. Non so, ragazzi, non, so che molti non saranno d'accordo, ha uno splendido corpo, però de faccia è brutta. E se tu metti la faccia di Elodie su una normale, è assolutamente insignificante. Su quel corpo le fa chiaramente un effetto diverso, però comunque fatto sta che lei dice io mi spoglio perché e questo è quello che risponde una artista donna napoletana ad Elodie. Ascoltate bene.
18: La gente ancora si indigna perché mi spoglio e allora io mi spoglio di più. Il corpo è mio e faccio quello che voglio. E va benissimo, ciuciù, ma non avvennero come rivoluzione. Perché se davvero il tuo corpo è un manifesto politico, non può fare paladina contro il patriarcato e poi duettare con Sfera e Basta che scrive testi tipo la tipa che mi sposi di squat. Due tipe nel letto e altre due di là. Sculaccio lei quando fa la monella, finisco sopra novella. Quello non è empowerment, quello è marketing col rossetto sopra. Il concetto è ti puoi spogliare quanto vuoi tu, ma non fa moralista contro gli uomini in pubblico se poi in privato monetizzi. Con chi poi le donne le descrive come oggetti d'arredo. Ah sì sì, il corpo è sicuramente tuo, ma a coerenza no. Si vede che il patriarcato non ti opprime tanto da non fare business. Quindi puoi denudarti quanto vuoi, ma non rivestire il nulla di nobiltà. Ciao.
5: Ammazza ragazzi, ammazza, ammazza. Cioè io ho visto persone che sono andate all'ospedale dove ha preso 25 bastonate. In questo caso Elodie le bastonate le ha prese solo virtuali, ma questa cantante che si chiama Ira Green l'ha uccisa, l'ha proprio sdraiata, corcata.
17: RTR 99, ti ricordi? Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
19: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
20: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
21: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, via Le Marconi 312. Climanetonline.it.
22: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
17: RTR 99.
23: RTR 99.
17: Ti ricordi?
5: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:14 minuti primi e qualche secondo. Vorrei ricordarvi che mercoledì domani io non ci sarò, ma mercoledì alle 8:10 avremo in diretta il generale Roberto Vannacci, e con il generale Roberto Vannacci anche si parla dell'appuntamento del giorno dopo, quindi il 4, questo incontro a Roma con il generale Roberto Vannacci. Quindi chi vorrà partecipare, chiaramente nella zona dell'Eur alle 18:30, questo nella giornata di giovedì 4 giugno. E però insomma, domani, dopodomani, mercoledì alle 8:10, generale Roberto Vannacci qui su RTR 99, ti ricordi? Ragazzi, allora, le avete detto ragazzi, vale per tutti, avrei dovuto dire ragazzi, ragazze e ragazzu? No, perché oggi per essere politicamente corretto, oppure ragazzi? No, no, beh, dico ragazzi, chi se ne frega. Dunque, siete pronti per godere di uno spettacolino, niente male? Mamma mia, ragazzi, Dio mio, mamma mia. Prendete i popcorn, comprate i popcorn. Oh, però non c'entra niente, ma volevo chiedere a chi ne sa più del sottoscritto, no? Allora, i semi di zucca, i classici bruscolini, ok? E, a me piacciono molto, devo dire, a me piacciono molto. E quando stai lì a guardare il bruscolino, lo apri, ci metti, chiaramente è abbastanza macchinoso, no? Poi ci sono dei bruscolini che si aprono, ma proprio gli vuoi bene, perché tu e vedi che si aprono esattamente a metà, no? Ci sono quelli che devi un po', ti devi aiutare poi con le mani. Se c'è un sacchetto di bruscolini, l'ultimo è amaro come proprio un veleno. È una legge non scritta, ma è così. Ma ho visto che vendono anche dei sacchettini di semi di zucca decorticati, quindi già ma sono, l'ho comprati, no, sono perfetti. Ma domanda, come fanno? Cioè, nel senso, mi auguro che non ci sia lì quello che casa arriva che apre un seme di zucca uno per uno, no? Mi auguro. Vabbè, ma a parte questo, prendete i popcorn comunque. Signori, mettetevi seduti, perché allora, intanto c'è una cosa da dire. E magari va anche considerata, perché sembra che allora al Roma Pride 2026, che poi porca miseria ragazzi, ci sarà il 13 giugno e il 12 vado in ferie, mannaggia, avrei partecipato molto molto molto volentieri, però purtroppo io il 12 vado in ferie, quindi il 13 non ci sarò. Dunque, a Roma Pride 2026 non ci sarà il camion dell'unica associazione arcobaleno ebraica italiana, Keshet. E gli organizzatori hanno detto: è una decisione politica. Se quella associazione non condanna il genocidio a Gaza, partecipi in piazza, cioè, ma senza segni di riconoscimento. Quindi si nega a degli ebrei facenti parte della comunità lesbo, gay, bisex, transex, queer, plus, di partecipare con i loro vessilli. Quindi il Pride diventa una cosa politica, ok? Ma non basta questo, ragazzi, perché signori, c'è una persona che diciamo appare, credo faccia parte della comunità trans, ok, che si schiera contro la comunità gay. E ragazzi, c'è stata, prendete popcorn, perché e attenzione, perché all'interno della comunità lesbo, gay, bisex, transex, queer, plus, si sta scatenando il casino. Cioè, perché c'è chi ritiene di essere messo in secondo ordine rispetto a chi invece prende le decisioni. E qui, signori, oggi sono in rotta di collisione i trans e i gay. Per gay si intendono gay e lesbiche, contro i trans. Volete sapere cosa sta accadendo? Ascoltate bene, prendete i popcorn.
0: uscita la data del Trans Pride di Milano il prossimo 9 maggio, ma Giuliano Federico della redazione di gay.it ha ben pensato di commentare dall'alto del suo privilegio cis gay bianco che questa sarebbe una sconfitta senza precedenti. Parliamone, perché ironicamente questo commento racchiude in sé le motivazioni per cui è necessario che esista un Trans Pride. Innanzitutto perché parte dal presupposto secondo cui dovrebbe esserci una traiettoria

0: nome dell'assimilazione. Da questo nasce il separatismo, non dalla volontà di dividere la comunità, ma da una necessità di creare uno spazio in cui non esistano queste gerarchie e quindi una comunità marginalizzata abbia la possibilità di avere la sua visibilità. Per questo il Trans Pride non è di certo una sconfitta, ma una grande occasione in un contesto in cui la visibilità non è mai stata distribuita in modo equo. La vera divisione la crea chi, anziché fare un passo indietro e mettersi in ascolto di una comunità che ad oggi è al centro del dibattito politico dell'estrema destra, decide, dall'alto del suo privilegio, di delegittimare queste istanze e di paragonarci ai gay conservatori. E su questo non mi soffermerò, perché si commenta da solo.
1: Allora, questa persona, io tra l'altro con il massimo rispetto dico questa persona, perché questa persona sicuramente è nato uomo, ha dei baffetti ed ha i capelli rosa, e quindi vorrei evitare di incappare in qualche non voluta offesa parlando di questa persona al maschile o al femminile. Quindi parlo di questa persona, fa parte della comunità trans ed è una cosa sua, cioè non deve riguardare chiaramente noi. A parte, vorrei dire che il discorso sui trans oggi è, diciamo, una parte importante della politica dell'estrema destra. Io vorrei rassicurare questa persona che in realtà in Italia abbiamo dei problemi ben più importanti da affrontare: il lavoro, la sanità, la sicurezza, la tutela dei bambini, la tutela dei disabili, la tutela degli anziani. Mi perdoni questa persona, ma i trans, ammesso siano un problema, sono decisamente nelle retrovie. Ma quello che è importante far notare è che all'interno di una comunità che pensavamo essere coesa, in realtà oggi cominciano ad esserci delle crepe, e delle crepe importanti, perché anche all'interno di un mondo che ha mille sfaccettature, ma veramente mille sfaccettature, oggi è sempre più difficile anche per una persona gay, va bene, che sia gay, perché oggi noi pensiamo al gay solo quando si tratta di uomini e pensiamo a lesbiche quando si tratta di donne. Quindi diciamo che il mondo formato da coppie gay e il mondo formato da coppie lesbiche, che hanno lottato tantissimo, ragazzi, cioè hanno lottato, ma veramente tanto tanto tanto, per arrivare a vivere alla luce del sole le loro storie d'amore, ok? E non è stato facile, ragazzi, guardiamoci in faccia, guardiamoci negli occhi, cioè cerchiamo di essere onesti, cerchiamo di essere sinceri. Non è che loro per arrivare ad avere 100 sono partiti da 70, loro sono partiti da sotto zero, cioè loro per arrivare ad avere, diciamo, allora una condizione che può essere considerata paritaria rispetto alle coppie eterosessuali, dovrebbero raggiungere quota 100. Secondo me oggi stanno 70-80, c'è ancora un divario, c'è ancora un gap, ok? Ma sono partiti da sotto zero, cioè sono partiti dal fatto che erano delle froci, pederasti, ricchioni, finocchi, cioè sono partiti da lì, e passo dopo passo, battaglia dopo battaglia, sono arrivati a dove sono arrivati oggi. Ma poi oggi condividono una, diciamo, dovrebbero condividere delle battaglie con persone che molto spesso non comprendono neanche loro. Cioè io conosco veramente un numero enorme di persone omosessuali che quando li senti parlare del mondo trans dicono: sono situazioni diverse, non possono essere paragonate. Cioè, perché qui non è un discorso legato all'offesa personale, ci mancherebbe altro, ma è legato alla percezione personale.

0: Quindi noi oggi, almeno la nostra società oggi, fa un'immensa fatica a percepire la genitorialità omosessuale. Io sono fra queste, io mi dichiaro apertamente, io sono fortemente contrario alla genitorialità omosessuale, totalmente contrario, ok? Ma per assurdo, e per quanto possa sembrare assurdo quello che sto dicendo, all'interno di una coppia trans sarebbe più facile avere dei figli in maniera naturale, perché, signori, è la natura che determina il fatto che due persone dello stesso sesso non possono diventare genitori. Due uomini non possono diventare genitori amandosi alla follia e facendo l'amore come ricci. Due donne senza aiuti esterni non possono diventare genitrici pur amandosi alla follia e facendo sesso come ricci, ok? Due persone trans, sì. Cioè, voi provate a immaginare Mario che nasce Mario e diventa Monica, però non effettua la transizione. Quindi Monica ha i lunghi capelli biondi, si rifà il seno, ma non effettua la transizione. Quindi Mario si sente Monica, si veste da Monica, ma dentro le mutande resta Mario. E Mario si innamora di Nicoletta, che però diventa Gaspare. Però attenzione, Nicoletta ha i capelli tagliati cortissimi, magari pure col doppio taglio da coatto. Si fa crescere un po' dei baffi, un po' di barba, magari fa una mastoplastica riduttiva, si veste da uomo, però non ha effettuato la transizione. Quindi Nicoletta dentro le mutande resta Gaspare. Quindi immaginate prima Mario e non so che avevo detto Simona, non so, adesso non mi ricordo, Mario che se sente Simona, però dentro le mutande è Mario, si innamora di Nicoletta che nel frattempo è diventata Gaspare, quindi Simona si innamora di Gaspare e si amano e fanno l'amore. Quindi Simona che si innamora di Gaspare, in realtà Gaspare è vestito da Nicoletta, Simona è vestita da Mario, ma quando fanno l'amore i ruoli si invertono. E quindi che succede? Che non è Simona a rimanere incinta, ma è Gaspare. Quindi Gaspare resta incinta, Gaspare con doppio taglio, con la barba, con i baffi, capito? Così resta incinta. Di chi resta incinta? Resta incinta di Simona, che in realtà Simona sarebbe Mario. Quindi viene al mondo un bambino che è partorito dalla madre, che in realtà diventa il padre, e il padre che in realtà è la madre. Cioè, voi provate a dire ad una coppia gay che sta lottando, ok, con i denti per poter avere un bambino anche con l'utero in affitto, che oggi si chiama gravidanza per altri, ma non, gestazione per altri, poi insomma è sempre utero in affitto. Voi, quello sta lottando e poi ti arriva una situazione di questo genere e dice: dobbiamo fare insieme le stesse battaglie. No, non possiamo fare insieme le stesse battaglie, non le possiamo, perché è il mondo gay che oggi, per ottenere qualche cosa, tenta di allontanare quello che invece viene richiesto al mondo trans. Io non ci metto bocca, io sto semplicemente a guardare con i popcorn in mano quello che accadrà.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
10: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: RTR 99. Ti ricordi?
3: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33, minuti primi e qualche secondo. Vado oggi un po', passo veramente, cioè da una notizia all'altra. Dunque, lui si chiama Dario Carotenuto e è dei 5 Stelle e è andato con la flottiglia, tentava di andare, lo hanno fermato e io ho detto vabbè, ma questo Dario Carotenuto, che è deputato in carica della Repubblica Italiana, è stato eletto in Campania, posso sapere esattamente che cosa ha fatto nella vita? Per leggo la sua biografia. Nato a Napoli, diplomato perito informatico, ha vissuto per un breve periodo a Londra, dove ha fatto il musicista, e per alcuni anni a Parigi prima di far rientro in Italia. Giornalista e documentarista di professione, ha collaborato come responsabile dei contenuti multimediali al programma televisivo Atlantide TV, diretto da Jacopo Fo, con la partecipazione tra gli altri di Dario Fo e Franca Ramè. Ha partecipato alla realizzazione di un cartone animato realizzato per una puntata della soap opera Un posto al sole, trasmesso da Rai 3, e prodotto un documentario sull'inquinamento da microplastiche sull'isola di Pasqua dal titolo Muai più plastica, vincitore dei concorsi internazionali per cortometraggi Cortisonanti e Aquafilm Festival. È direttore responsabile della rivista Made in Mind Magazine. No, sì, io sapete, continuo a immaginare che la politica, ma questo vale per la destra e per la sinistra, io parlo della politica, cioè io pretendo che chi faccia politica ne debba sapere più di me, cioè io, questa è gente che ha in mano il nostro futuro, questa è gente che decide il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. Cioè, io posso immaginare che, ma questo vale, ho fatto esempio di questo Carotenuto, ma vale anche per tanti altri, no? Guardate, questo posso dirlo, no? Il fatto che il Movimento 5 Stelle abbia contribuito in maniera determinante ad un abbassamento del livello della politica italiana. Possiamo dirlo questo? Cioè, quando la politica era una cosa seria e non era uno spettacolo, non era un'operetta, ragazzi, la preparazione dei politici era di altissimo livello, di altissimo profilo. Cioè, voi ve li immaginate uno come Andreotti, Craxi, ma ci metto Berlinguer, Almirante, ma potrei farvi decine e decine di nomi, passando da La Malfa, ma ce ne stanno tantissimi. Ve ne immaginate che si debbano confrontare oggi con Luigi Di Maio? Cioè, no, pensateci, no? Riflettiamoci su questo. Comunque, almeno un dato di fatto c'è, che il Movimento 5 Stelle sta piano piano scendendo verso i minimi storici e soprattutto risulta essere un partito politico con una fortissima localizzazione in quelle regioni i cui abitanti sono stati premiati dal reddito di cittadinanza. Quindi, mentre il Movimento 5 Stelle venne votato per quello che era un voto di scambio, oggi viene votato per un voto di speranza, la speranza di tornare ad avere il reddito di cittadinanza. Prova ne è il fatto che nelle elezioni al nord il Movimento 5 Stelle prende una quota di voti ma un quarto, un quinto rispetto a quello che prende nelle regioni del sud, e questo fa capire perfettamente che cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle per ottenere dei voti. Prima stavamo parlando di quello che accadrà e sta accadendo all'interno della comunità arcobaleno in Italia. E al nord e nel nord Europa cominciano a guardare con estrema attenzione invece la politica e le comunità omosessuali, cioè in intenzioni di voto, quindi i sondaggi, ok? Allora, pensateci bene, la AfD, che sarebbe Alternative for Deutschland, quindi una formazione di destra, oggi verrebbe votata dal 28% degli omosessuali. Il 28%. Allora, gli omosessuali che votano una formazione di destra, ma destra vera, e è la percentuale più elevata. Considerate che poi il 20% voterebbe per i Verdi, ma un 28% per formazione di destra. E lo sapete perché? Perché gli omosessuali, in gran parte, cominciano a guardarsi intorno e dicono: ma noi siamo veramente convinti che il cambiamento della società portato avanti dalla sinistra un domani ci garantirà i diritti che abbiamo raggiunto? E la domanda è una sola: no. Perché quando tu riesci a parlare con una persona omosessuale lasciando da parte le proprie convinzioni politiche e chiedi ad una persona omosessuale: ma tu sai come in tante nazioni al mondo vengono trattati gli omosessuali? Sì. E com'è possibile che i rappresentanti di quelle nazioni oggi in Italia possano crescere a dismisura avendo arrivando ad avere un domani una rappresentanza politica? Vi sentite garantiti voi da tutto questo? Ti rispondono: no, non ci sentiamo garantiti. E allora ecco perché oggi sono sempre di più gli omosessuali che si stanno votando o stanno pensando di votare a destra. È importante questo, ragazzi, è importante. Quando noi parliamo di come sta cambiando la nostra società, ok? Allora, io ho visto le immagini che arrivavano da Cracovia. Immagini che arrivano da Cracovia e sono i tifosi del Wisla Cracovia che festeggiano in piazza il ritorno nella massima serie. E immagini bellissime. Porca miseria, ragazzi, la piazza del mercato di Cracovia invasa da decine di migliaia di tifosi festanti, ma una bellissima, il Wisla, che Wisla e non Wisla perché è polacco, il Wisla che torna, per dire, io sono in Polonia, io sono tifoso del Legia e è Legia Warszawa, cioè Varsavia in polacco è Warszawa, quindi Wisla è Wisla, non è Wisla come potremmo dire noi. Decine di migliaia di persone in piazza che hanno festeggiato, non hanno sporcato, non hanno lordato, non hanno distrutto, non hanno giocato a fare guerra con la polizia, hanno semplicemente festeggiato, una cosa bellissima, bellissima. Poi vedi quello che è successo a Parigi. E allora visto che la cosa si era già verificata l'anno scorso, dopo che il PSG aveva vinto la sua prima Champions League contro l'Inter per 5-0 e ha rivinto quest'anno vincendo ai rigori contro l'Arsenal, la devastazione di Parigi. Allora io dico: ma è cambiata la nostra società, è cambiata Parigi? E allora sono andato a guardare le immagini del 1998. Ragazzi, 1998, stiamo parlando di stiamo più o meno 98, 2008, 2018, 2026, sono 28 anni fa, ok? Neanche tre decenni. Nel 1998 la Francia vinse il titolo di campione del mondo. E provate a guardare le immagini di quelle feste del 1998 sugli Champs-Élysées. Gente festante, bandiere tricolori, chiaramente il tricolore transalpino, tutti che ballavano, tutti che festeggiavano, non c'è stato un incidente, una devastazione. Adesso Parigi messa a ferro e fuoco, morti, feriti. Parigi messa a ferro e fuoco perché dovrebbe essere una festa, quindi si prende come spunto una festa per poter distruggere, per poter saccheggiare. E la cosa rapportata a quello che accadeva 30 anni fa ci fa capire com'è cambiata la Francia, in che modo queste persone che hanno dato fuoco alle auto, sentendosi padroni di una città, e poi basta vedere le immagini per capire che queste persone sono francesi di seconda o terza generazione, ma in realtà non si sono mai sentiti francesi, mai. Allora ho pensato questo. Allora, dobbiamo tornare ad analizzare il significato di un termine razzista. Siamo d'accordo sul fatto che, chiedo scusa, essere razzisti sia una delle cose più ignobili dell'essere umano. Siamo d'accordo su questo? Mi fa schifo chi afferma di essere razzista. Ok? L'italiano non è razzista, ma non è razzista il francese, non è razzista l'inglese. E il ragionamento che voglio farvi è identico a quello che riguarda il fascismo. Vi ricordate d'inizio trasmissione cosa vi ho detto? Ragazzi, si amano le persone che dicono le falsità e si odiano le persone che raccontano la verità. L'accusa di fascismo. Guardate che l'accusa di fascismo è scientifica. Cioè il fatto stesso che io ti possa accusare di fascismo in base alle tue idee, anche se tu non sei fascista, automaticamente ti fa entrare a far parte di quel girone dantesco dei fascisti. Cioè, io non sono fascista, se pensi certe cose sei fascista, sei tu e la sinistra che stabilisce chi è fascista e chi non lo è, e quindi tu automaticamente arrivi a pensare: ma forse sono fascista e non me ne rendo conto. Non è vero. È semplicemente che hai delle idee che la sinistra non ammette che possono essere veicolate. E in che modo può metterti a tacere se non ha la forza delle idee? Ti mette a tacere con un'accusa strumentale: sei fascista. E la stessa cosa vale per il razzismo. Quando tu vedi quelle immagini che a Parigi... Aspettate un attimo, bevo un sorso d'acqua, lo faccio in diretta, non si farebbe, ma insomma, ma chi se ne frega. Chiedo scusa. Quando tu vedi l'immagine a Parigi e vedi chi sono i responsabili, no? Quando tu vedi che una turista viene violentata da 5 africani, quando tu vedi che 3 cileni rubano una macchina e scappano per le vie di Aosta e investono 2 ragazze salendo sul marciapiede a tutta velocità, e poi meno male che le ragazze non sono morte, ma lì la morte ti passa veramente ad un soffio, poi scappano 3 cileni, quando tu vedi io vi vorrei parlare di decine e decine di episodi. I professori che non hanno denunciato i tre italiani di seconda generazione che li hanno picchiati a Parma, il senegalese che ha massacrato un milanese, un senza tetto, e lo portava in giro il cadavere per strada. Ragazzi, questo nel 2018, sto senegalese, aveva richiesto la protezione internazionale che era stata negata. Lui ha fatto ricorso. Da 8 anni questo tizio viveva in Italia, dove ha collezionato tutta una serie incredibile di reati. Cioè, quando a Genova un africano uccide un uomo a bottigliate, e questo era senegalese, irregolare in Italia, con precedenti per rapina, furto, spaccio, ricettazione, oltraggio, violenza, resistenza a pubblico ufficiale, tutti zitti. Non ne parla nessuno. Quando la vicenda di Modena, questo El Kudri, che sta venendo fuori che non è mai stato matto, era solo un terrorista, e addirittura il padre aveva numerosi scritti in arabo a casa contro l'Occidente colonizzatore. Cioè, quando noi ascoltiamo che è bello per una donna musulmana sapere che il marito ha altre mogli, perché in questo modo non sono possono condividere le responsabilità familiari, considerando che la bigamia è reato in Italia. Cioè, da quando hanno capito che l'attentatore di Modena era un fondamentalista islamico, automaticamente di quella persona non se n'è più parlato. Totale, silenzio totale. Sulla vicenda di Modena è caduto il silenzio. Cioè, se tu scappi da una nazione e arrivi in un'altra nazione e chiedi di essere considerato come un rifugiato, è perché tu in quella nazione non ci puoi tornare. La Svezia, che è diventata, una volta era nazione dei sorche e poi è diventata la nazione dei boccaloni, in Svezia hanno scoperto che 8 rifugiati su 10, 8 rifugiati su 10 hanno ottenuto, cioè tra quelli che hanno ottenuto asilo politico, 8 sono tornati in patria, e sono tornati in patria per le vacanze. Quindi, se tu ottieni asilo politico perché consideri, ti viene usato un rifugiato, significa che nella tua nazione sei dovuto scappare. Che fai? Ci torni in vacanza? 8 su 10 sono tornati. Questa è dimostrazione del fatto che tutte queste richieste sono delle fregnacce. Ma quei 5 africani, ripeto, 2 del Gambia, 1 del Mali, 2 nigeriani che stuprano una turista per 3 giorni in un palazzo che sappiamo essere abitato da gente della peggiore specie, in silenzio. Cioè, le donne dove stanno? Tutto questo mentre in Sudafrica i sudafricani neri stanno facendo vere e proprie rivolte di piazza per cacciare gli africani di altre nazioni che vanno lì e rubano il lavoro. Tant'è vero che il Ghana ha dovuto organizzare dei voli di rimpatrio di cittadini ghanesi che venivano cacciati dai sudafricani, quindi neri che sono razzisti nei confronti di altri neri. Quando tu senti che certe femministe dicono non dovete incentrare i discorsi sullo stupro legati al colore della pelle, allora qualcuno mi deve dire com'è possibile che nel corso degli ultimi anni in Inghilterra c'è stato un più 207% di stupri, in Spagna un più 304%, in Francia un più 258% e in Polonia il meno 30%. Evidentemente c'è qualche cosa che non funziona, evidentemente c'è qualche cosa che non va. Allora, io penso una cosa, che l'Italia non è mai stato razzista. Però sta accadendo dentro di noi un qualche cosa, ed è un qualche cosa che deve farci riflettere. Non dobbiamo aver paura di dire che quanto sta avvenendo nella nostra società non ci piace, e questo senza che nessuno ci possa accusare di razzismo in alcun modo, in alcuna maniera. Io voglio avere il diritto di dire che come sta cambiando la nostra società non mi piace, E se qualcuno prova a dire che questo mio sentimento ha a che vedere con il razzismo, allora forse vuol dire che non eravamo razzisti, ma ci state costringendo piano piano a diventarlo.
3: RTR 99,
2: ti ricordi?
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14, aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Dal 1962 La Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
4: RTR 99. Ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. E ho cercato di collegarmi con SicurChiavi, ma non mi ha risposto. Ci proviamo fra un pochino. E volevo invece leggervi questo testo. RTR 99 ti consiglia: sei pronto a ricoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è progetto finanziato da Arzial. Vi aspettiamo il 13 giugno nel borgo storico di Mentana. Seguici su Facebook e Instagram APS Colle Mannarino. Molto molto molto bene. Dunque io c'è una considerazione, no? Una considerazione. Ho letto, ho sentito dunque un intervento di Karima Mual. Immagino molti di voi la conoscono perché è spesso in televisione. E dunque ha fatto questo video e l'ha pubblicato sui vari social. È in gran parte in italiano, poi ci sono alcune cose in francese, in arabo, però l'idea è questa. Sentite qual è la sua. Sentite perché secondo lei gli italiani sono in realtà gli italiani sarebbero invidiosi delle giovani generazioni che vengono da paesi musulmani. Sentite bene, ascoltate, questo è il suo punto di vista, rispettabile, per me non condivisibile, però sentite.
9: Mi è venuto un dubbio. Io come ci culcili e non second chefu e nelle deuxième generation hanno praticamente un doppio bagaglio culturale, che riescono a switchare tra l'arabo e l'italiano, cioè che hanno qualcosa in più che loro non hanno. Perché secondo me la vera paura di questi politici che non vedono l'ora di puntare il dito contro i figli degli immigrati, le persone ben integrate, è proprio questo, cioè il doppio bagaglio culturale che si ha, la ricchezza che noi abbiamo che loro mai potranno avere. Ma sapete perché mai potranno avere? Perché sono chiusi, perché hanno scommesso sulla propaganda della paura. يعني باغين بأي وسيلة أن يكون واحد نزاع ما بين الإيطالياني أي نوافي إيطالياني. ما هي una partita persa, è una partita persa in passato e lo sarà anche oggi e nel futuro. المستقبل ديال إيطاليا, il futuro dell'Italia è ormai segnato. L'Italia è sempre più multietnica. L'Italia non potrà vivere nel prossimo futuro senza le nuove generazioni. Per questo, mettiqosh fihom, non abbiate paura, non vi fidate. Hanno una paura del futuro e scommettono solo sull'ignoranza.
4: Io non so se gli italiani abbiano una paura o se si sentano più poveri culturalmente parlando rispetto a questi italiani di seconda generazione. Io faccio solamente una domanda, ma 30 anni fa, prima ancora che ci fossero questi italiani di seconda generazione, in Italia si viveva così? Se qualcuno può darmi una risposta, cioè io chiedo se in Italia, ma adesso ci interessa l'Italia, ma potremmo parlare anche di altre nazioni in Europa, no? Prima di questo cambiamento epocale, diciamo, del tessuto sociale delle nostre città, si viveva meglio o peggio? No, perché io faccio fatica a vedere tutto questo arricchimento culturale, soprattutto faccio fatica a pensare che non ci sia una vera e propria, come se fosse minaccia. No, intanto non mi piacciono discorsi che vengono fatti in Italia e poi vengono infarciti di concetti espressi in arabo. Se sei in Italia parli in italiano. Quando dice no, nel passato non è mai stato così. Beh, io vorrei ricordare che nella nostra, anche se non era nazione ancora, c'è stato un periodo di dominazione araba, ma sono stati cacciati via, quindi non è che sia stato esattamente così nel passato. Oggi noi ci troviamo con un problema che riguarda materialmente la nostra società, la vivibilità delle nostre città. E c'è da chiedersi anche com'è possibile che questo passi come normalità assoluta. Allora, forse una spiegazione me la sono data. Non è detto che sia, ho cercato di darmi una spiegazione, no? Noi vediamo in Italia, purtroppo, ragazzi, abbiamo un numero enorme di giovani di seconda generazione assolutamente non integrati e che non hanno nessuna intenzione di integrarsi. Però mi chiedo, ma come mai questi che arrivano da Algeria, Marocco, Tunisia, Africa, come mai lì non si comportano così e qui si comportano così? Allora, forse il problema è proprio quello dell'educazione. Cioè noi pretendiamo di insegnare a questi ragazzi come comportarsi attraverso un'educazione che è fatta di sorrisi e comprensione. Nella loro nazione sorrisi e comprensione non ci sono. Ci sono regole rigide, estremamente severe, e se non le rispetti so cazzi. Qui da noi, ragazzi, puoi fare quello che vuoi e i cazzi sono i nostri che dobbiamo subire certi comportamenti. È tutto lì. Noi abbiamo permesso a gente che non ha rispetto per il luogo di essere educata in maniera molto molto alla buona. È l'educazione occidentale il vero problema, il permissivismo è il vero problema, ed è quello che secondo me, ragazzi, Giorgia Meloni non ha capito, e mi auguro le farà capire Roberto Vannacci. Cioè, noi oggi abbiamo il dovere di dotare la nostra nazione di un apparato di leggi che non siano interpretabili, ma che siano molto chiare, molto restrittive, molto severe. Cioè, tu devi capire che in Italia o ti comporti bene o ti comporti bene. Non è la possibilità di comportarti male, o meglio, ce l'hai, ma paghi duramente. Tu, questi che... che tu sia italiano o straniero, cioè io andrei a colpire anche i genitori, cioè i giovani che oggi rappresentano un vero problema quando invece erano una risorsa di qualunque nazione. Tu prendi quelli a Foggia, Allora, la macchina, ma di chi era? I genitori, cominciamo a mandare in galera i genitori dei ragazzini che si comportano in questo modo. Quell'altro che ha visto San Vito Lo Capo ha coltellato l'insegnante. Manda in galera i genitori, dai 20 anni ai genitori. Cioè, cominciamo a far capire che i genitori hanno una funzione nella società, una funzione educativa che è fatta di no, è fatta di dinieghi, è fatta di incazzature, è fatta di punizioni. A meno che non vogliamo una società dove tutto, dove vale tutto. Allora, vale tutto significa che il più forte si mangia il più debole. Noi forse siamo ancora in tempo, perché questi ragazzi molto giovani, senza regole, senza rispetto, senza valori, senza morale, possono ancora essere educati. Però ci vogliono leggi estremamente severe. Basta col perdonismo, basta con la comprensione, basta con la fragnaccia del razzista. Se c'hai 16 anni e sei una merda sia che ti chiami Abdullah, sia che ti chiami Gaspare. Sei sempre una merda. E io ti dico, merda ti devo trattare. Questo è quello che io voglio per la mia Italia.
10: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Mechlon Lennox?
12: Conosci Mechlon Lennox?
11: Mechlon Lennox.
12: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
14: RTR 99

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9, 7 minuti primi e qualche secondo. Ci sono giornate che proprio nascono bene, Stavo tentando di contattare il nostro Fabrizio di Sicurchiavi, ma poi mi ha mandato me per un corso di aggiornamento, si trova all'estero, e allora meno male, sentiamo la sua dolce metà Antonella. Ciao Antonella, come stai?
1: Buongiorno, benissimo Luca, buongiorno a tutti.
0: Senti Antonella, tanto non c'è te. Come si sta senza marito?
1: Ma senza marito e senza figlia, perché si è voluta portare la figlia, tale che subentra in questo grande mondo dell'aggiornamento.
0: Certo, ma... giustamente, perché ragazzi... certo, mamma mia. Quindi questo significa che le persone che oggi vengono
1: meno da... due oggi,
0: Due, insomma. Mamma mia, che bello. Oggi, quasi Antone, facciamo una fuga d'amore. E allora, Sicurchiavi si trova a Roma in Viale dei 420 62, e al di là del fatto che Fabrizio oggi non c'è, ma mercoledì sarà nuovamente tornerà in mercoledì torna, giusto?
1: Subito. Domani torna, quindi operativo al 100%.
0: Senti, ma se qualcuno ha bisogno proprio oggi, domani siete chiusi chiaramente, di rifare la chiave dell'auto, tra te e i tuoi collaboratori riuscite a risolvere il problema di fare la copia della chiave dell'auto, anche di queste iper elettroniche, iper moderne?
1: Assolutamente sì, diciamo che la colonna portante non c'è, ma tutte le varie, diciamo, sfaccettature le ha insegnate a tutti, quindi siamo tutti operativi nella stessa maniera di Fabrizio.
0: Oh, perfetto. Questo chiaramente serve per il rifacimento delle chiavi auto, scooter, bauletti degli scooter, ma anche tutta quella serie di accessori ai quali uno non pensa. Parliamo di una cosa che tu diciamo, tanto sono tutti quanti uguali, il blocca disco per gli scooter. Diceva, scusa, ma se io lo compro su Temu, me lo vendono a 7 euro?
1: A 3 euro?
0: Perché devo andare a
1: rifare la chiave, certo.
0: Sì, no, sì. Ma non solo vai a rifare la chiave. Allora, ne ho parlato un po' di tempo fa con Fabrizio e mi hanno spiegato una cosa. Hai presente tu quelle bombolette per di aria compressa? Quelle classiche?
1: Sì, quelle classiche, va bene.
0: Se tu le versi al contrario, esce un liquido, insomma, che è gelato, proprio è freddissimo. Allora, se tu ad uno di questi bloccadisco che costano 5 euro, 6 euro, 7 euro, lo freddi in questo modo, con la bomboletta, e gli dai una martellata, si rompe, cioè la lega.
1: Si rompe, si sgretola praticamente tutto.
0: Esatto. Allora, invece voi andate da Sicurchiavi, vi scegliete un bel bloccadisco, ci sono varie forme, dimensioni, insomma vari prezzi, ma avete un bloccadisco che serve veramente a proteggere il vostro scooter. Poi certo, se arrivano con la gru e ve lo caricano sul camion, lì non possono fare niente.
1: Davanti a quello purtroppo non c'è,
0: non si può fare nulla.
1: Però, come dici tu, diciamo, poi c'è anche il seguito. Indomani si può perdere la chiave, no,
0: del certo bloccadisco.
1: Essere abbandonati e buttare un bloccadisco, soprattutto rimanere bloccati col bloccadisco nello scooter e perdersi l'unica chiave che c'era, quindi anche quello è un grande danno.
0: È vero. Ma te rendi?
1: Tantissimi danni che possono accadere nei bloccadischi economici.
0: E allora
1: uno si deve affidare ai bloccadischi questi di non di importazione, ecco.
0: Di grande qualità, signori, per la vostra sicurezza. Quindi allora, rifacimento chiavi di ogni genere: auto, scooter, moto, camper, camion. Non so se sugli aerei c'è sta la chiave, però se ci fossero gli aerei avrebbero anche la chiave per l'aereo. Sicurchiavi, c'è un numero di WhatsApp, e mettetelo in memoria e potete chiedere qualunque informazione: 06 580 06 72, ripeto 06 580 06 72, e oppure andate oggi dalle 10 alle 18, orario continuato, in Viale dei 420 numero 62. Grazie Antonella, perfetto. Un abbraccio.
1: Grazie a te Luca.
0: Ciao, grazie. Abbiamo salutato così Antonella di Sicurchiavi. 06 580 06 72, questo è il numero di telefono per inviare i vostri messaggi WhatsApp. qualunque domanda, fate una foto alla chiave, la inviate, questa si può fare, non mi funziona sta chiave, e loro vi rispondono praticamente in tempo reale. E, dunque fammi un po' vedere, dunque ha visto Ilaria Salis che ha detto, dice ma comunque a parte che la mia immunità deve essere mantenuta, ma in Ungheria potrebbe non esserci giustizia. Ma come? Cioè hanno tanto festeggiato la vittoria di Magyar perché aveva battuto Orban, poi le dichiarazioni di Magyar hanno fatto capire che in realtà non cambiava niente, anzi addirittura le cose peggioravano, e allora adesso no, in Ungheria potrebbe non esserci giustizia. Allora dico una cosa che insomma io sarà che io premio sempre la professionalità, cioè non mi interessa tu che lavoro faccia, non mi interessa, ma mi interessa che tu il lavoro lo possa far bene, e questo sì è una cosa alla quale io tengo moltissimo. Tu fai il lavoro, lo devi far bene, e però possiamo dire che ultimamente noi abbiamo riconosciuto a delle persone, a delle attività, delle capacità che sono veramente al di là di ogni logica. Come posso? Allora, noi oggi consideriamo maghi della ristorazione gente che te fa il panino o la schiacciata. Cioè noi oggi siamo arrivati a pensare che un panino possa costare 12 euro perché fatto in un certo modo, una schiacciata. Allora, cibi nati poveri, cibi veramente nati poveri, che oggi sono diventati eccezionalmente cari. Cioè il panino, la pagnotella, ok, la rosetta, la ciriola, farcito in vari modi, in varie maniere, cioè quella che era veramente il cibo povero oggi è diventato un cibo da ricchi, e ci sono delle attività che hanno basato il loro successo sul proporre tutto sommato la pagnotella, la pizza farcita, cioè la pizza. C'è gente che oggi fa file davanti a esercizi commerciali per prendere un pezzo di pizza farcita in vari modi, in varie maniere, pagando 12 euro. Ma questa, ragazzi, è una società che si deve estinguere. Cioè questa è una società che si deve estinguere. Se tu sei disposto a fare un'ora di fila per mangiare un pezzo di pizza farcita, tu devi morire. Tu devi morire.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
7: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola, telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

nostra società, no? Beh, intanto abbiamo assistito a questo rito pubblico tribale della festa del sacrificio, dove animali come agnelli e capretti sono stati sgozzati sulla pubblica piazza, questo in nome di Allah. Ora, considerazione che faccio io. Dunque, noi a Pasqua assistiamo come ogni anno alla solita protesta da parte degli animalisti che parlano dell'agnello, dell'abbacchio, parapà, parapà, parapà. Guardate, io in questo voglio veramente ragionare con una certa apertura di vedute, ok? Seguite bene il mio ragionamento. Che cos'è il veganesimo, ok? L'essere vegano. Perché molti confondono il veganesimo con il veganesimo, che può sembrare un controsenso quello che dico, no? Dice, allora io non mangio carne, quindi sono vegano, che è solo una parte dell'essere, del perché si è vegani. Cioè io sono vegano, non mangio carne, perché è questa la vera filosofia del veganesimo, perché io ritengo che gli animali non debbano essere consumati dall'uomo e quindi debbano vivere liberi e non debbano essere destinati alla macellazione. Quello è il vero concetto del veganesimo, ok? Poi c'è il vegetariano che invece dice, io non consumo carne perché ritengo che faccia male e quant'altro, quindi decido di essere vegetariano, però come vegetariano posso consumare dei prodotti che derivano da animali come latte, uova e cose di questo genere. Il veganesimo no. Quindi il vegano tra virgolette rompe le scatole a chi vegano non è, proprio perché non gli basta non mangiare carne, ma pretende che anche gli altri non la mangino, per questo concetto di rispetto dell'animale. Io vi ho detto come stanno le cose, non ho detto che condivido o meno, ok? Però durante il periodo di Pasqua, agnelli, abbacchi, perché una cosa vergognosa, qui, là, su, giù, addirittura quelli che le ostriche nell'acquario soffrono, di tutto. Poi abbiamo assistito a questa macellazione in piazza con e tutti zitti. Cioè, tra le varie associazioni animaliste, tutti zitti. Cioè, come se fosse la cosa più normale sulla faccia di questa terra. Cioè, siamo arrivati a silenziare anche quelle associazioni che generalmente sono disposte a protestare anche quando non ci sarebbe nulla da protestare. Nulla su cui protestare, però in questo caso tutti zitti. Cioè io, se sono musulmano, posso al terzo piano di un palazzo sul pianerotto sgozzare un capretto? Sono musulmano, lo posso fare. C'è la festa di Allah, c'è stato anche pubblicamente questo rito islamico, tutti quanti lo hanno accettato. Ma le associazioni animaliste? Tutte in silenzio, cioè nessuno che abbia fiatato, nessuno che abbia detto nulla, nessuno che abbia aperto bocca, silenzio più totale su tutto. E vedete, la sinistra attraverso Bersani, che parlava dei candidati bengalesi del PD a Venezia che non sono stati votati, hanno detto gli italiani non l'hanno digerita, ma la prossima volta la digeriranno, come a dire sarete obbligati ad accettare un cambiamento di questo genere. Quindi non si tratta di accettazione, si tratta di digerire, ve la facciamo digerire a forza. Il racconto di quello che accade, no? Io ho letto che a Winterthur un cittadino svizzero ha accoltellato 3 persone alla stazione ferroviaria, poi viene a sapere che si chiama Salim e ha accoltellato 2 persone gridando Allah Akbar. Quindi ti viene raccontato che è un cittadino svizzero. Cioè, è possibile che noi viviamo una situazione di grande abbandono anche da parte della politica? Cioè, noi ci troviamo nella condizione oggi di non poter pensare

0: Cioè, nell'ultima settimana hanno arrestato quattro possibili attentatori, tutti stranieri islamici, stavano preparando un attentato in Italia. E io mi attendevo che una cosa di questo genere avesse una risonanza mediatica incredibile, no? Il rischio che chiaramente stiamo correndo. No, assolutamente. Non se ne parla. È meglio non parlarne, è meglio rimanere in silenzio. La rete di medici che stilavano referti falsi per impedire i rimpatri dei migranti irregolari. Cioè, ragazzi, un certificato falso è un certificato falso. Al di là che tu possa stilare questo certificato per fare una cortesia, vi faccio. Volete un esempio banale? Benissimo. Volete la banalità? Ma certo, ma siamo banali, non c'è problema. Io, lavoratore dipendente, mi prendo, dico, guarda, telefono, guarda, sto male, sto a casa, sto a letto. Benissimo, poi arriva l'INPS, mi manda la visita del medico legale a casa e io parlo col medico, dico, dottore, senta, mi dia qualche giorno, io ho bisogno di ripittura a casa, qua sto nei casini. E il medico che cosa fa? Mi dà 5 giorni e io sto lì a casa e mi posso ripitturare tranquillamente. Il medico ha fatto una cosa bene? No, non ha fatto una cosa bene, ok? Ha fatto una truffa, cioè ha partecipato ad una truffa, ok? Quindi se una rete di medici si organizza in maniera tale da poter emettere una serie di referti così da impedire il rimpatrio dei clandestini, signori, è il giuramento di Ippocrate, va a farsi benedire, ma soprattutto è l'ordine dei medici che dovrebbe intervenire. E poi, visto che oggi stiamo mettendo parecchia carne al fuoco, io sto notando una cosa. È una cosa che secondo me dobbiamo prendere in esame un po' tutti quanti, ok? Io sono uno di quelli che ha sempre detto e continua ad affermare che una donna non va sfiorata neanche con un dito, e resto convinto di questa mia affermazione, ok? Ma vi dico questo anche perché sono dotato io anche di una forma di autocontrollo che mi permetterebbe di tenere le mani in saccoccia anche qualora durante una discussione una donna decidesse di darmi uno schiaffo. Certo, non è che ne sarei felice, però resterei con le mani in saccoccia. Il problema è che non la pensiamo tutti quanti così. Allora, io sto vedendo sempre più immagini di donne che si rapportano agli uomini durante una litigata in maniera violenta, quindi aggrediscono fisicamente, spintonano, sputano, schiaffi, pugni, cazzotti. Allora, la domanda che mi sono fatto è questa: dunque, io, anche se una donna mi desse uno schiaffo, io non risponderei. Certo, la voglia di darle un calcio nel sedere ci sarebbe pure, ma non mi permetterei, perché in quanto donna non la sfioro. Ma quanti sono gli uomini che ragionano come il sottoscritto? E allora la domanda che volevo farvi è questa, e vi prego di rispondere, ok? Chiaramente non si parla qui di un tentativo di stupro, un tentativo di violenza, qui si parla di normali discussioni che possono essere discussioni di carattere legate alla viabilità, discussioni condominiali, discussioni tra vicini di casa, discussioni sul lavoro, ok? Banali discussioni, ok? Domanda che vi faccio, ok? Ma vi prego di rispondere sia da uomini che da donne al 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990. Se una donna con la quale state avendo una discussione vi colpisce per prima, quindi vi dà uno schiaffone, un cazzotto, vi sputa, quel, diciamo, tra virgolette, vantaggio di essere donna lo perde, cioè smette di essere donna? Chiedo. Per me no. Però siate sinceri. Siate sinceri, una donna che mentre parlate vi dà uno schiaffone, una donna che non conoscete, una discussione al supermercato, una donna che vi dà uno schiaffone, smette di essere donna e diventa persona? Una donna che ti dà uno schiaffone può riaverlo lo schiaffone dalla persona alla quale gliela sei stato per primo? 338 99 00 99 0. Mi fate sapere cosa ne pensate, da uomini o da donne. Vi leggo, leggo tutti i vostri messaggi. 338 99 00 99 0.
1: RTR 99, ti ricordi? Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
9: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
10: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
9: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
10: Come con le macchine?
9: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
10: Allora ne rompo un altro.
9: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
11: Continua fino al 10 giugno.

0: 89, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:38 minuti primi e qualche secondo. Vado a leggere i vostri messaggi. La domanda era piuttosto semplice: se una donna vi colpisce, attenzione, la domanda era chiaramente rivolta sia agli uomini che alle donne, anche se la persona colpita dalla donna in questo caso è un uomo. Se una donna vi colpisce con uno schiaffo e durante una normale discussione, anche accesa per questioni banali, la donna può attendersi una reazione da parte dell'uomo? Vi leggo quello che avete scritto. Assolutamente no. Per me smette di essere donna. Non smette di essere donna. Eh sì, smette di essere donna. Per me smette di essere donna. No, la denuncio. Io la pisto come l'uva. Per me sì, smette di essere donna. Vogliono la parità e parità sia. In tutti i sensi, non solo quando conviene a loro. Luca, certo che gliela rendo. Magari gliela do pure due. Una o due parolacce gliele dico, non la picchio. La parità è parità, non sopraffazione da parte della donna. Mi comporterei da persona civile, nel senso che non reagirei fisicamente, ma la potrei denunciare. Mi è capitato in passato con la mia prima ragazza, davanti a un atteggiamento molto provocatorio, di avere il pensiero, per fortuna mia, tramutatosi in gesto. Sono stato male solo per averlo pensato. Una donna non perde il vantaggio di donna se mi colpisce per primo, se provoca, ma in quanto violenta fisicamente o psicologicamente. Non potrei accettare di proseguire con lei alcun tipo di relazione. Sì, Francesco, anche se qui non si parlava di dinamiche legate a relazione. È vero che all'interno di una relazione nessuno dovrebbe mettere la mano addosso, le mani addosso all'altro, però qui c'era una dinamica di tra persone sconosciute, cioè si parlava, tu vai al bar, ordini un caffè e mentre bevi il caffè una signora si gira, ti tocca e tu involontariamente le versi il caffè addosso. Lei si incavola, ti comincia ad insultarti, tu dici che non è colpa tua, le prende e te dà una pizza. Se la donna alza le mani, cessa di essere donna. A me, se una donna mi colpisce con un calcio, con uno schiaffo, non reagisco. A 78 anni non ha importanza che ho davanti, restituisco o almeno ci provo. La mia risposta allo schiaffone per la provocazione pesante da parte di una donna è no. In ogni modo, voi avete per natura una potenza molto ma molto maggiore di forza e di intensità. Noi per ordine naturale non arriveremo mai a focalizzare in quell'istante tanto potere fisico, voi sì, punto. Mi è già accaduto, non ho risposto, la donna in quel momento era stata donna, ma da quel momento è diventata donna da non frequentare più. Non si può, a mio parere, ipotizzare la reazione in quel momento, non saprei. E qui però non sono d'accordo, lo sai perché? Allora, io almeno, poi non so se ci riesca, però almeno ci provo, apprezzate almeno la buona volontà. Quando facciamo l'esempio di un corso di autodifesa, ok? Tu ti iscrivi ad un corso di autodifesa. E quello che ti viene insegnato, tu speri che non lo debba mai mettere in pratica, ok? Quindi difenderti da un'aggressione da parte di una persona armata di coltello, ok? Tu in palestra hai fatto hai partecipato a tante lezioni che ti hanno insegnato come cercare di difenderti da un'aggressione di questo genere. Speri chiaramente di non dover mai mettere in pratica. Quindi, se mai dovesse succedere, tu sai come comportarti. E io cerco di fare questa, cioè io cerco di allenare la vostra mente ad immaginare come potrebbe essere un domani la vostra reazione. Tutto lì. Quindi non immaginare, io non so come reagirei, te lo devi immaginare come reagiresti. Io penso che ci deve essere rispetto da entrambe le parti. Penso che se lei mi alza le mani dopo vari tentativi continua, secondo me smette di essere donna. Io la mia ex ragazza che mi alzava le mani, rimanevo fermo senza dire nulla e subivo queste cose. Sono successe molte cose tra me e lei, sputi sulla macchina con i suoi amici, atti vandalici sulla macchina, e ovviamente sono contrario, però io uomo devo difendermi in qualche modo. Queste sono relazioni tossiche, scappare. Sono perfettamente d'accordo con te, non alzerei mai le mani su una donna. Così su due piedi non saprei, comunque penso che il fatto che smetta di essere donna è molto probabile. È giusto che non smetta di essere donna in quanto se ricevesse la stessa risposta violenta da parte di un uomo, ovviamente la forza fisica sarebbe superiore, quindi rischierebbe di farsi male davvero. Quindi mani in saccoccia e self-control. Se prendo uno schiaffo o un pugno, me ne vado come se non fosse successo nulla. Un uomo si vede sotto pressione non toccando mai una donna, è così che si deve comportare un vero uomo. Al primo schiaffo non fare niente, però se ci provo con il secondo non credo che starei buono. Anni fa mi capitò una donna in strada, mi aggredì ingiustificatamente. La mia reazione fu di bloccarla, nel senso di impedire che continuasse a colpirle, le bloccai le mani con la mia forza fisica maggiore, poi si scoprì che era una squilibrata. Ecco, credo che lo rifarei, se una donna mi colpisce non replico, ma se insiste la blocco. Purtroppo ci si è vista una mascolinizzazione nei modi e nel linguaggio, nella guida, nel comportamento sociale sempre più volgare. Uno schiaffo, magari no, ma un bel vaff e magari le darei uno spintone. Secondo me vige la regola buone maniere sempre. Sono donna ma non femminista. Vedrei bene la reazione se si vuole la parità. Le tiro forti i capelli ma non la picchio perché passi dalla parte del torto. Vedete, insieme si può percorrere tanta strada. C'è però una cosa da dire, e secondo me riguarda le regole del buon senso. Allora, su alcune cose penso che più o meno siamo tutti quanti d'accordo, no? Fatto che generalmente l'uomo ha una forza fisica maggiore della donna. Poi certo, se tu prendi la donna alta 1,90 m che pratica MMA e l'uomo che è alto 1,60 m e è campione, cioè cintura nera di OnlyFans, vi rendete conto che è diverso. Però in linea di massima l'uomo è più forte della donna, quindi uno schiaffo di un uomo ha un peso specifico, una potenza specifica diversa da quella della donna. Quindi io quello che vi invito a fare sempre e comunque è, se siete uomini, se vi sentite uomini, e sentirsi uomini, ragazzi, non è dato da quello che ci avete dentro le mutande, è dal comportamento che avete, ok? Quindi ci si comporta da uomini non mettendo mai, e ripeto, mai la donna in una situazione che potrebbe vederla come quella che viene picchiata, e in fin dei conti, sai, ti dico, te meno perché mi hai menato per prima. No, ragazzi, un uomo non ragiona mai in questo modo. Una donna, la più stronza, la più zoccola, la più infame, la più buciarda, la più troia, comunque sia, non va mai picchiata, mai, ok? Però dobbiamo anche dire un'altra cosa, e questa lo dobbiamo dire alle donne. Davanti a voi purtroppo non avete sempre uomini, ok? Beh, è probabile che vi troviate davanti a persone che magari lo sono pure, ma in quel momento attraversano un periodo particolare. Sono stati mollati dalla moglie, hanno problemi di lavoro, hanno pensieri, sono stressati, o semplicemente non hanno questa attenzione nei riguardi del mondo femminile. E nel momento stesso in cui una donna si pone di fronte a questi uomini con atteggiamento violento, signori, il rischio che corre è quello di essere trattata in maniera altrettanto violenta. Solo che se una donna ti dà uno schiaffo non ti manda all'ospedale, un uomo che ti dà uno schiaffo all'ospedale ti ci può mandare. Quindi io parlo agli uomini e tento di dare degli input. Prima, quando ho risposto a quell'ascoltatore, ho detto non saprei in quel momento come mi potrei comportare. E invece cerchiamo di fare training, cioè cerchiamo di allenarci a quello che potrebbe essere. Poi la voglia di darle un calcio nel sedere ti resta, ma signori, la voglia è una cosa, e concretizzare la voglia è ben altro. Cioè c'è veramente un mare a separare questi due comportamenti. Però se io parlo agli uomini, e allora devo parlare anche alle donne. Io capisco che in alcuni casi lo schiaffo rappresenta quasi una valvola di sfogo, ma se non volete mettervi in una condizione di pericolo, evitate di darlo. Tutto lì, perché non è detto che avanti a voi abbiate in quel momento una persona lucida. Ok? Quindi dare uno schiaffo può innescare una reazione che diventa enormemente più potente rispetto alla provocazione stessa. Quindi io attraverso la radio cerco sempre di dare delle indicazioni, cerco di farvi capire certe cose, ma soprattutto mettervi di fronte a quella che potrebbe essere il vostro modo di agire. Io dico spesso: immedesimiamoci in quello che sentiamo nei racconti e facciamoci sempre: ma io esattamente che cosa farei? Quando io parlo sempre parlo spesso degli insulti che uno può scrivere sui social, no? O magari anche quando capita anche al sottoscritto di ricevere degli insulti, no? Poi avete notato che chiamo la persona che mi ha insultato e quello generalmente si caga sotto, perché la domanda che dobbiamo farci è questa: ma se io incontrassi quella persona proprio al bar, ma io glielo direi in faccia che è un coglione? Pensateci, cioè io glielo direi a quello? No, se non lo direi mai incontrandolo, allora non vedo per il motivo per il quale glielo devo dire dietro una tastiera. Comunque questa è una notizia che mi ha colpito parecchio, perché dopo il granchio blu hanno scoperto alle Galapagos un nuovo polpo, che è un polpo di colore blu e che vive insomma ad una certa profondità. E quindi vabbè, insomma, ho visto le foto, polpo di colore blu. Ora la domanda che mi faccio è una sola: ma sedano, limone, olio, sto polpo blu ci sta bene uguale?
1: RTR 99.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
4: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:52 minuti primi e qualche secondo. Io ricordo una cosa di quando è arrivata la telefonia cellulare in Italia, quindi stiamo parlando del 1990 con i mondiali. E esisteva, non era telefonia cellulare, esistevano i telefoni in auto, ma per pochissimi eletti costavano veramente quanto un rene. Ma ricordo che si parlava del telefonino e chiaramente chi è giovane questa cosa non se la può ricordare, ma la sensazione che si aveva quando vedevi qualcuno parlare al telefonino era che fosse qualcuno di importante o qualcuno che aveva i soldi, perché ti giravi e vedevi il telefonino, porca miseria, il telefonino c'era, perché era appannaggio di pochi, no? Anche per il costo, cioè c'era tutta una procedura da fare, e si parlava proprio della reperibilità immediata. Oggi noi non ci rendiamo più conto di come è cambiato il modo di comunicare, no? Una volta, per comunicare con le persone, tu devi chiamarle a casa o, se era lavoro, in ufficio. Pronto, salve, c'è, no, rientra più tardi, richiamavi. Rientrato, no, ancora è rientrato. Col cellulare, tu chiamavi il cellulare di quella persona che aveva il cellulare addosso e ti rispondeva direttamente quella persona. Quindi era il mito della reperibilità immediata. Cioè tu potevi parlare con quella persona indipendentemente dal fatto che quella persona si trovasse a 100 metri da casa tua o a 1500 km, all'inizio chiaramente solo in Italia, perché i telefonini funzionavano solo ed unicamente in Italia e tra l'altro neanche poi bene in tutte le regioni. Quindi c'è stata poi questa, come posso dire, questa corsa al progresso, alla tecnologia, no? E mentre all'inizio il telefonino serviva per stare ancora più vicini, avete notato che gli ultimi telefoni ci servono per stare sempre più lontani? Questa pure è una di quelle cose della quale un giorno mi piacerebbe parlare insieme a voi, e di come purtroppo, ripeto, di come purtroppo ci sia stata sto cambiamento radicale. Cambiamento radicale. E pensare che invece questa cosa avrebbe dovuto essere bellissima. Cioè, passare da un oggetto che... Vabbè. Quando mi parlano del bulli, io devo dire che non è che sia stato proprio un bullo a scuola, no? Però, io mi ricordo che c'era uno che veniva a scuola e quando c'era ginnastica si andava a scuola in tuta. Era un classico. A scuola si andava in tuta, l'ora di ginnastica si andava a scuola, il giorno si andava a scuola in tuta, e tuta voleva dire scarpe da ginnastica. E noi abbiamo bullizzato in maniera clamorosa uno che veniva a scuola con i mocassini e poi si cambiava le scarpe da ginnastica. Siamo stati delle merde, possiamo dirlo senza alcun problema, però quello che abbiamo detto a sto tizio, mamma mia. Ma ve li ricordate voi quelli che andavano a scuola in tuta con i mocassini? Oggi non lo potresti più fare, eh? Oggi non lo potresti proprio più fare. Poi mi piacerebbe un giorno fare una volta una piccola chi è che almeno una volta non ha falsificato il libretto delle giustificazioni, il libretto delle giustificazioni. Per fare sega a scuola c'era, il libretto delle giustificazioni, la giustificazione, eh? Mamma mia. Noi avevamo in classe uno che poi può sembrare una battuta, ma in realtà non lo è. Poi questo veramente è finito in galera, non sto scherzando. È finito in galera perché era bravissimo e era entrato in un giro di falsificazione di quadri, cose di questo genere. Lui era bravissimo e falsificava le firme dei genitori. Poi è finito in galera, ma proprio per questioni legate a falsificazioni di vario genere. Però almeno era bravo. Va bene, mentre invece la nostra amica da Latina ci dice: buongiorno, volevo ricordarti che il polpo è uno tra gli abitanti marini più intelligenti e senzienti. Magari sedano e limone vanno bene anche con altri mammiferi bipedi consumatori di ossigeno in maniera gratuita e nociva. Ma amica mia, se tu mi dici che si possono cucinare anche pedofili, stupratori, chi truffa gli anziani, io sono d'accordissimo con te, perfettamente. Però senti, Se adesso vogliamo anche considerare il polpo come un animale intelligente e senziente, va bene, ok, però l'insetto di polpo continua a mangiarla. Signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione, tra poco Fabio Martini, La strana nostalgia, poi David e Paolo con Gli anni del jukebox, alle 16 Andrea Torre contro il 99, e non domani perché è il 2 giugno, ma mercoledì mattina alle ore 7, puntuali come al solito, se Dio vorrà, ma Dio vorrà perché in Italia abbiamo i campanili e non i minereti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne metta. Vi ricordo che tra l'altro mercoledì alle 8:10 ci sarà qui in diretta il genere Roberto Vanacci, e vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Oh, buon 2 giugno, ma mercoledì alle 7 tutti qui, corveleno, corve.

0: RTR 99 ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: USA-Iran ancora scambi di ostilità nel Golfo, al vaglio di Teheran le nuove controproposte USA sulla bozza di memorandum per la tregua. L'avanzata israeliana in Libano, un morto e tre feriti tra i militari di IDF in un contrattacco di Hezbollah. Netanyahu punta a Beirut, oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni, l'accusa è di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni, abusi e minacce verso la madre e la sorellina. Sul ponte del 2 giugno incombe il rischio maltempo, in arrivo al centro nord forti temporali e grandinate accompagnate da un brusco calo delle temperature. Tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros, dalle 11 Cobolli opposto allo statunitense Svaida, nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi sfida Tiafo. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
7: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini in diretta nel vento, anche oggi c'è un leggero venticello, quindi va benissimo così, quindi un po' in diretta nel vento sicuramente. Sono Fabio Martini, inizia la strana nostalgia qui su RTR 99 ti ricordi, e oggi la voglio iniziare con allegria. Ma quale idea c'è per cominciare? Pino D'Angiò.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

0: che idea, abbiamo cominciato così. Beh, ci sta ogni tanto cominciare con una cosa spensierata. Guardate che le canzoni spensierate divertenti sono sempre state un qualcosa di importante. E mi piace anche ricordare Pino D'Angiò, perché Pino D'Angiò è stato veramente un grandissimo, davvero. Si possono mettere vicine delle canzoni come appunto questa di Pino D'Angiò a una canzone di Riccardo Cocciante, di quelle che insomma ti prendono il corpo, il cuore e l'anima. Ma certo che sì, si può assolutamente. E Cocciante ne ha di canzoni davvero belle, importanti, e soprattutto quelle degli anni 70 ti prendono proprio l'anima. Per esempio, Era già tutto previsto, ve la ricordate? Penso di sì. Ecco, io ve la voglio far ascoltare, perché noi abbiamo avuto delle canzoni di una bellezza incredibile, anche a livello di arrangiamenti. Questo pianoforte che dà il tempo al tempo e che dice che poi in fondo tutto quello che accade è previsto, e quindi subentrano poi nella canzone alcune tematiche e ci fanno pensare che forse Cocciante ha proprio ragione. Questa è una canzone che ti prende veramente tantissimo, bellissima, costruita in maniera perfetta. Sono quelle cose che si trovano qui su RTR 99, ti ricordi?
1: Era già tutto previsto.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Oggi stiamo alternando l'allegria, un po' di tristezza. Qualcuno mi dice sarà pure bella quella di Cocciante, ma la trovo tristissima. Beh, certo, non è una canzone allegra, su questo non c'è dubbio, però qui veramente entrano in gioco poi tante cose, no? Ma le canzoni, quelle che ti sfasciano l'anima, sono quelle che poi alla fine ci piacciono tanto, perché comunque chissà poi la mente umana, no, che cosa arriva a pensare, i nostri ragionamenti, ma dove possiamo farci del male noi ci infiliamo. I Pooh dicevano: le strade per farmi del male non le sbaglio mai. A volte proprio queste canzoni ci hanno aiutato paradossalmente a farci ancora più male. Noi stavamo male e cercavamo la canzone che ancora più triste. È difficile quando uno sta poco bene, va a cercare una canzone come Renato, Renato, Renato. Però era bella questa qui, fa venire in mente i tempi indietro, quando casomai anche noi ragazzini e le ragazzine che oggi ascoltano RTR 99, ti ricordi, ballavano davanti ai propri genitori e facevano finta di fare uno show televisivo, perché noi eravamo quelli che credevamo che dentro la televisione, tra l'altro, c'erano veramente i personaggi che vedevamo in TV. Quindi a volte lo spettacolo lo facevamo noi. C'era un gioco bellissimo, anche un po' costoso, devo dire la verità. Era una scatola, era un gioco che si comprava proprio nei negozi di giocattoli, perché un tempo, ma quanto erano belli i negozi di giocattoli, ce n'era uno in Viale Europa qui a Roma all'Euro, che era uno spettacolo su due piani. Andare lì era entrare nel paese delle meraviglie, davvero. Ed era questa grandissima scatola che conteneva due o un altoparlante, un'asta e un microfono. Andava tutto a batterie e con quel microfono noi facevamo Pippo Baudo o Raffaella Carrà, insomma, a seconda del sesso, e ci divertivamo. A volte cantavamo. Pensate un po' la pazienza che hanno avuto i nostri genitori, i nostri nonni e le nostre nonne a sentire tutte queste cose. Però ecco, è capitato casomai di cantare La casetta in Canada in piedi su una sedia, facendo finta che quella sedia potesse essere il palcoscenico, oppure, perché no, proprio Renato, Renato, Renato di Mina. Poi siamo diventati più grandi e nelle feste in casa abbiamo ballato la musica dei Gibson Brothers.

Era Come to America. Qui siamo nel 1977 e siamo tutti insieme qui su RTR 99. Ti ricordi? Luca stava parlando del libretto delle giustificazioni, si usava a scuola. Se non ricordo male, il colore era un incrocio tra il verdino militare e un grigio, appunto. Forse anche rosa spento. Ti ricordi il colore? Però io me lo ricordo sul verdino. Però poi, siccome andavo in una scuola che era tutta particolare, le cose erano fatte direttamente dalla scuola, quindi questo libretto delle giustificazioni era, come dire, quasi personalizzato. Però me lo ricordo, si comprava anche nelle cartolerie dove poi le scuole si appoggiavano per andare a comprare i libri, e quindi c'erano anche tutte le altre situazioni che potevano essere utili per, naturalmente, per l'anno scolastico, oltre quindi agli astucci dove mettere dentro il compasso, i pennarelli, le penne, le matite, naturalmente tutto quanto il resto. C'erano anche, sì, i libretti per le giustificazioni, che poi avremmo usato anche noi senza farlo sapere ai nostri genitori. È capitato, eh sì che è capitato. Poi si andava con l'elenco dei libri e si compravano appunto i libri tutti quanti lì. E in più c'era una cosa che si comprava all'inizio dell'anno scolastico, che ormai non è più di moda, ma invece tanti anni fa era fondamentale, ma che potevi cominciare l'anno scolastico senza il nuovo diario? Il diario. Il diario era un luogo, possiamo definirlo così, un qualcosa di nostro, intimo, quasi segreto. E la scelta del diario è sempre stata impegnativa. Ci impiegavamo veramente tanto tempo e a volte eravamo incerti tra più diari, e quindi la scelta era complicatissima. Bello però il diario, dove scrivevamo anche i testi delle canzoni, dove attaccavamo qualche figurina e dove, sì, ogni tanto saltuariamente scrivevamo anche qualcosa che riguardava la scuola. Erano altri tempi, sicuramente sì. E in sottofondo, in quei tempi lì, ogni tanto poteva arrivare una canzone bella come questa. Su RTR 99, ti ricordi, c'è Una carezza in un pub.

Beh, insomma, mica male, eh? Una carezza in un pugno di Adriano Celentano qui su RTR 99, ti ricordi? L'altro giorno, ma a volte succedono delle cose che non hanno poi una spiegazione. Maneggiando alcuni dischi mi sono soffermato su uno che mi è rimasto lì, quasi incollato nelle mani. Sul lato B c'era una canzone intitolata La fine del mondo, ma sul lato A c'era un altro titolo, ed è questa una canzone che praticamente possiamo definire degli anni 70, ad aprire il decennio degli anni 70, però in realtà sul disco c'è scritto 1969, perché è uscita nel novembre del 69, però poi tra l'uscita, l'andata in classifica e quant'altro, è una di quelle canzoni che comunque nella nostra mente è del 1970. Allora, vi dicevo, sul lato B La fine del mondo, ma sul lato A c'era Mary Lou. Ed è una canzone bellissima di un bennato all'inizio della sua storia, della sua carriera, e devo dire che qui Bennato ha avuto anche modo di incontrare a Milano, proprio all'inizio della sua carriera, il grandissimo Herbert Pagani, che si era interessato alla sua musica, e a quel punto lui entrò anche nella numero uno, la casa discografica che, come sapete bene, è stata fondata da Mogol e Lucio Battisti, ma c'era anche Mara Maionchi e tanti altri, e quindi arriva questo incontro con Herbert Pagani all'inizio della carriera musicale di Bennato, e gli fecero incidere questo 45 giri che è Mary Lou, scritta insieme a Eugenio, che è il fratello per quanto concerne la musica, mentre invece il testo è di Mogol, quindi la numero uno naturalmente creava talenti, e anche in questo caso c'è riuscita in maniera, devo dire, perfetta. Sembra di ascoltare una canzone con influenze rock and roll un po' anni 50, molto bella secondo me, e gli arrangiamenti in questo caso sono di Detto Mariano, che aveva finito la sua collaborazione con il clan di Adriano Celentano e si era tuffato appunto anche lui all'interno dell'etichetta numero uno. È una canzone che quando si parla di Bennato non viene mai citata, non si sente quasi mai. Io non so se voi la ricordate o meno, però noi siamo RTR 99, ti ricordi? Quindi, oltre ad ascoltare Una carezza in un pugno, che è un grandissimo classico, beh, possiamo ascoltare anche altre canzoni leggermente più dimenticate, possiamo dire così. E abbiamo così l'ardire di farle tornare alla mente. Chissà se questa Mary Lou, Giochi troppo con quegli occhi blu, voi ve la ricordate?

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
9: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
10: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
11: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
12: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
13: No, no! Stavolta è Gianluca Zuccat! Chiamate il prete!
14: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zuccat Italia. Zuccatitalia.it 06 877 72 915. Con Zuccat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Era la mia banda suona il rock. Era bella questa canzone. Fossati non so se la pensa così, però è una canzone fortunata. Diede il titolo anche ad un disco di Ivano Fossati. Fossati se la prese un po' con questa canzone, perché disse a un certo punto, dice, però quel disco aveva delle altre belle canzoni, e perché la gente si deve sempre solo fissare con la mia banda suona il rock? E se l'è presa talmente tanto con questa canzone che, pensate, non l'ha mai poi cantata durante i suoi concerti live, o se l'ha fatto, l'ha fatto proprio negli anni, insomma, del brano, e non l'ha mai inserita in nessuna collection, nessuna collezione, appunto, i cosiddetti the best, insomma quelle canzoni di successo con le quali poi un cantante litiga. È successo a Ivano Fossati, vi avevo parlato di Ogni volta che vedo il mare di Fiorella Mannoia, che fu una canzone importante in una certa estate, e poi dopo lei però l'ha quasi dimenticata. Mi ha confessato proprio qui ai microfoni di RTR 99, ti ricordi, di non sopportarla più di tanto. Casualmente anche quella era scritta da Ivano Fossati. E poi altre canzoni, ma lo stesso Baglioni con questo piccolo grande amore, insomma, quando le canzoni sono a livello di importanza pesanti, probabilmente per i cantanti che le devono interpretare poi diventano quasi dei macigni, e quasi canzoni che mettono in risalto meno le altre canzoni, e quindi posso anche da una parte capire che un artista poi a un certo punto possa avere, come dire, un po' di rifiuto verso un determinato brano. Siamo alle 10.43, io sono Fabio Martini. Oggi voglio fare anche gli auguri di buon compleanno a Dodi Battaglia, grande mio amico, ma grande amico soprattutto vostro e di RTR 99, ti ricordi. Dodi è uno dei pochissimi artisti veri e bravi. Sapete perché? Beh, Dodi è uno di quelli che quando è venuto qua in radio, con i Pooh ma anche senza i Pooh, mi ha sempre chiesto cosa facciamo e cosa vogliono gli ascoltatori. Io sono a disposizione. Ecco, un artista con la A maiuscola, un chitarrista con la C maiuscola che ti chiede questo. E di Dodi ho tantissimi ricordi all'interno qui degli studi di Via Icilio di RTR 99, ti ricordi. E spesso Dodi è uno di quelli che ha preso la chitarra e si è messo a cantare senza attaccare spinotti o jack, a cantare e suonare la chitarra davanti al microfono come se fosse veramente un falò sulla spiaggia. Ricordo poi un giorno che venne qui con Tommy Emmanuel, un altro immenso chitarrista mondiale, e insomma, vedere, credetemi, Tommy Emmanuel con la chitarra e Dodi Battaglia con la chitarra che giravano per gli studi di RTR 99, ti ricordi, in attesa di andare in onda, fu una grandissima emozione. Pensate che loro mancava ancora una mezz'ora e niente, loro stavano con la chitarra a tracolla e suonavano. I grandi musicisti sono questi. Poi ne ho intervistati anche degli altri, anche chitarristi abbastanza importanti sono venuti qui, e quando gli ho chiesto suoni qualcosa, mi hanno risposto sono stanco, o no, adesso no, non mi va. Dodi è di un altro livello, insomma, devo dire. Quindi auguri a Dodi Battaglia, naturalmente, per la sua musica, la sua chitarra, la sua vita e naturalmente il sessantennale con i Pooh. Era il 1979, io sognavo di conoscere i Pooh e Dodi Battaglia, devo dirvi la verità, poi ci sono riuscito. Nel frattempo però non li conoscevo e mi consolavo con Anita Ward e Ring My Bell.

Eccola qua, Ring My Bell. Era un po' che non l'ascoltavo. Canzone disco degli anni, di fine anni 70, perché qui siamo nel 1979. Anita Ward, che insomma ha questa come hit della serie, una canzone, un successo. Però che successo, un po' anche come Patrick Hernandez con Born to be Alive. Vabbè, insomma, una bella storia, assolutamente. Tra l'altro questa canzone è stata utilizzata come sigla, come base musicale per alcune pubblicità, e la canzone tra l'altro è stata inserita a distanza di tanti anni anche in una edizione del Festival Bar del 1990, e perché appunto Ring My Bell è stata anche ripresa, sono stati fatti dei remix di questa canzone, quindi insomma è una canzone che continua a vivere e ci fa vivere bene. E a proposito di vivere bene, io voglio sempre dirvi che Climanet è una società, è un'azienda che ci fa vivere bene, e mi piace molto parlarvi di Climanet. Sapete perché? In un tempo dove tutto viene gestito davanti a un monitor di un computer, l'idea che Climanet possa invece avere un rapporto diretto con i propri clienti, o comunque con anche le persone che hanno voglia di informarsi, di informazioni e di informarsi, secondo me è tanta roba, ecco, è tanto. E allora vi parlo volentieri di Climanet proprio per questo motivo. Loro hanno 3 showroom qui a Roma, ma sono anche in altre zone italiane, sono praticamente anche a Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. E qui a Roma sono in piazza Carnaro 28, zona Montesacro, poi naturalmente sono in viale Marconi 312 e via Sestio Calvino 63, e qui siamo naturalmente nella zona tuscolana. E Climanet è in grado di fare dei lavori perfetti. Se oggi cambiare il climatizzatore può essere un piccolo come dire pensiero, con Climanet, vi dico la verità, noi invece andiamo e possiamo andare sul sicuro. È un consiglio vero quello che vi do, sono bravissimi, vi mettono a proprio agio sia con i prezzi ma sia proprio con i lavori, quindi fidatevi di Climanet. In questo momento è giusto cambiare il climatizzatore per un discorso di risparmio energetico. Oggi i nuovi climatizzatori, e Climanet ha le marche migliori e i modelli migliori, vi danno l'opportunità di risparmiare tanto sulla bolletta elettrica. E poi un climatizzatore nuovo funziona proprio in un'altra maniera, in maniera perfetta. Quindi rivolgetevi a Climanet anche naturalmente per le caldaie, parlate con Climanet, sono eccezionali, lavorano benissimo e vi potete fidare. Un consiglio che vi diamo proprio noi di RTR 99, ti ricordi? Vi ho dato gli indirizzi, ma se volete chiamare Climanet il numero verde è 800 81 40 46, lo ripeto, 800 81 40 46. Va bene così? E allora Climanet, per vivere un'estate con un po' di, come dire, con un po' di fresco, ci vuole anche un po' di fresco. In questo fine settimana c'è stato un concerto a Rimini importantissimo di Vasco Rossi, una sorta di data zero. La data zero è quel primo concerto dal quale insomma gli artisti si aspettano sempre molto, un po' una prova generale però con il pubblico, ed è stato un successo, ma d'altronde Vasco Rossi non sbaglia praticamente mai. Questa forse non l'ha cantata, però comunque nel 1987 questa canzone funzionò tantissimo, e su RTR 99, ti ricordi, arriva Ridere di te.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi? Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Ecco la Furtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: a un ballo come canguri, potremmo dire, eh? E queste erano le canzoni anche degli anni 70, questo sound tipico di quei giorni, di quegli anni, di quei mesi, con i filmini in bianco e nero e le Polaroid a, come dire, a fotografare momenti di vita e lo stupore di avere una fotografia. E stavo pensando che abbiamo poche fotografie, poche immagini di quegli anni, allora è bello andare a cercare, come dico sempre, nelle varie cassapanche che abbiamo nelle nostre case o che sono finite nelle nostre cantine, lì dentro a ravanare un po', a cercare. E se dovesse capitare qualche album di fotografie, quello che ci regalavano appunto quando portavamo il rullino a sviluppare, è una gioia infinita e grandissima, perché guardare vecchie fotografie è come ripercorrere il nostro tempo, e alcune non sono neanche troppo ingiallite dal tempo. Quelle sono quelle in bianco e nero, ritagliate appunto, che ritraggono già un periodo anni 50 e 60. Poi le altre, quelle a colori, quelle con le macchinette fotografiche che caricavamo prima di andare in vacanza negli anni 70 e 80, si portavano poi alla fine della vacanza dal fotografo, appunto, che insomma normalmente c'era l'ottica che aveva anche la parte dello sviluppo. In realtà non sviluppavano lì in negozio, ma c'era qualcuno che passava a prendere i rullini e poi dopo 3 giorni tu dovevi andare a prendere le tue fotografie sviluppate. E questi 3 giorni erano lunghissimi, perché non vedevi l'ora di riprendere quelle fotografie, di rivedere quelle immagini che ti avrebbero riportato all'estate che era appena finita. Era un'emozione, vivevamo di poche cose, ma sapevamo emozionarci di più, secondo me. In quegli anni, in quel tempo, avevamo anche Lucio Battisti con Una donna per amico, grandissimo 33 giri. Le radio libere private di quegli anni trasmettevano tutte le canzoni di quel disco. Oggi, da quel disco lì, è difficile sentire una canzone intitolata Prendila così, che è invece, secondo me, una delle migliori di quell'album. È difficile perché è una canzone che dura 7 minuti, quindi i maestri della radio oggi direbbero: oddio, come si fa? Non possiamo. No, ma che scherzi, alle 11:07 minuti tu che fai, metti una canzone di 7 minuti? No, la radio non si fa così, sei pazzo a fare una cosa di questo tipo. Ma le canzoni vanno messe per intero, dall'inizio alla fine, soprattutto i capolavori. E allora sapete che vi dico? Su RTR 99 ti ricordi? Prendila così. Io usavo questa canzone negli anni quando iniziai con un trasmettitore autocostruito a far la radio, e il segnale in FM si sentiva da qui a lì, cioè praticamente dall'inizio della strada fino alla fine. Mettevo questo vinile, questo 33 giri di Prendila così, e uscivo con una radiolina in mano per sentire fino a dove si sentiva la radio. In 7 minuti avrei fatto tranquillamente andata e ritorno. Era un tempo giusto. Prendila così mi ricorda soprattutto questo momento tenero e delicato di tanti anni fa.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: RTL

Era bella questa di questa canzone di Lucio Battisti. Adesso invece qui da RTR 99 ti ricordi, mandiamo un augurio grande a Claudio Baglioni, che deve rinviare di un anno il suo tour, il suo grand tour, perché c'è stata una polmonite, ma adesso va tutto bene, però insomma fare 50 concerti è un po' problematico. Non c'è mai fine al viaggio, anche se un sogno cade.

0: Unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.

Era il 1983 e questa Paris Latino spopolò nelle radio libere di quegli anni e di quel tempo. Bandolero, Paris Latino, appunto. Vado un po' a mente, però ci provo. Erano, sì, i primi anni 80, ancora andavamo al cinema e non è detto che al cinema si dovesse andare solo ed esclusivamente per vedere dei film impegnati, bastavano anche delle commedie, ma all'epoca anche le commedie si andavano a vedere al cinema, casomai avevano poi una programmazione leggermente più breve rispetto a un film impegnato, però comunque si andava al cinema a vedere anche, non lo so, adesso ricordo così un po' a mente, nell'83 Due strani papà, Stesso mare, stessa spiaggia, avevano invertito appunto il titolo, I ragazzi della 56esima strada. Ma vi ricordate anche il film di Nino D'Angelo intitolato La discoteca? Al cinema, andò al cinema, Un povero ricco al bar dello sport, questo me lo ricordo bene, mi piacque tantissimo. Io, Chiara nell'oscuro, naturalmente con Nuti, Pappa e Ciccia, insomma ce ne sono stati di film, anche Stayin' Alive naturalmente, quindi anche film legati alla musica ce ne sono stati in quegli anni, Tuono Blu, Nati con la camicia, insomma un bel po' di film importanti ci sono stati in quel tempo, in quel 1983, dove appunto abbiamo ritrovato anche una canzone di quell'anno, Paris Latino. E c'era questo film, Stesso mare, stessa spiaggia, giocava appunto sul titolo Stessa spiaggia, stesso mare, la canzone di Piero Focaccia, e mi son detto, ma è strana nostalgia, sì o no? Certo che sì. E allora riavvolgiamo il nastro un po', ma facciamolo davvero. Andiamo fino al 1963, quando davvero nel jukebox della spiaggia imperversava questa canzone, che poi è rimasta sempre negli anni.

E questa era una di quelle canzoni che facevano parte di quei dischi dei quali vi ho parlato la scorsa settimana, Italian Graffiti, in questo caso del 63, era 60-61, 62-63, quindi il secondo volume di quegli Italian Graffiti. Mettere la musica degli anni 60 nelle radio, soprattutto negli anni 80, dava un tono di grandissima allegria, caratteristica fondamentale della musica degli anni 60. Tra l'altro, Piero Focaccia ha iniziato proprio forte, perché questo è praticamente il suo primo brano e è stato un grande successo da subito. Stessa spiaggia, stesso mare, appunto. Lo sapete che la canzone è stata scritta da Mogol e Piero Soffici? Era stata inizialmente pensata all'inizio per Edoardo Vianello, il re dell'estate. Anche lui aveva cominciato una collaborazione con Mogol, ma non si sa per quale motivo, ma insomma voci dicono che Vianello non ha voluto incidere la canzone. Lui veniva da un grandissimo successo e quindi Vatussi, abbronzatissima, insomma forse non aveva riscontrato nella sua testa l'idea che Stessa spiaggia, stesso mare potesse ottenere un grande successo. E dopo però tantissimi anni Vianello ha realizzato un disco, questo è divertente, ha realizzato un disco con le canzoni che lui avrebbe voluto cantare e quelle canzoni estive che dice, ma insomma forse le potevo cantare io veramente e avrei avuto qualche successo in più. E infatti Vianello cantò anche Stessa spiaggia, stesso mare e d'altronde lì probabilmente si è pentito sicuramente, anzi, però si fanno delle scelte a volte giuste, a volte si può anche sbagliare. E incise Stessa spiaggia, stesso mare, Vianello, l'ha incise così, ve ne faccio ascoltare un pezzettino.

0: Questa canzone, appunto, scritta da Mogol nel testo, e la musica è di Piero Soffici. E noi allora, visto che parliamo di Soffici, andiamo ad ascoltare il fratello di Piero, Roberto, all'improvviso l'incoscienza. E qui c'è tutto di quel tempo meraviglioso degli anni 70, anche i primi balli.
1: Lasciami

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi. Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: insomma, come vedete, anzi forse è meglio dire come sentite, oggi Ivano Fossati imperversa. Ne abbiamo parlato prima, con la mia banda suona il rock. Poi comunque adesso arriva Dedicato, canzone che ha cantato anche lui. Però questa versione qui di Loredana Bertè, non so, ma io la ritengo veramente speciale. E di speciale ci sarà una serata, che arriverà nelle notti disco dell'estate romana. Non manca tantissimo, manca un po', ma non manca tantissimo. E da un po' di giorni noi che siamo la radio ufficiale di questo evento, beh, giustamente ne stiamo parlando a più non posso, perché insomma essere presenti come radio ad un evento così per noi è prestigioso, ma è prestigioso proprio il concerto che andrà in scena lunedì 13 luglio alla Cave, appunto qui a Roma, all'Auditorium Parco della Musica. Arrivano i leggendari Village People, re assoluti della disco music mondiale, ma non solo, per non farsi mancare nulla, arriveranno anche i mitici The Tramps, appunto. Per parlarne bene di questo grande avvenimento, l'avvenimento più importante dell'estate qui a Roma, ci colleghiamo con Roby Rossini. Buongiorno Roby.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Già, buongiorno e buongiorno. Guarda che sei bravo però, guarda lì che guizzo radiofonico che mi hai fatto.
1: Sì, perché c'è questa startup del mese nuovo, si apre praticamente un po' l'estate, veramente, sì. Giugno, e siamo tutti ben predisposti, anche perché siamo proprio con una bellissima giornata, almeno a Roma. Sì. Poi spero che sia in tutta Italia così, e c'è un bel sole e quindi si pensa naturalmente alla bella musica, alle belle serate, e noi siamo qui a ricordare quello che succederà il 13 luglio, come da te preannunciato, sì, alla Cave dell'Auditorium Parco della Musica, mi raccomando, quindi quello che sta dalle parti di Corso Francia, insomma da quelle parti qua, e Viale Tiziana, e dicendo, alle ore 21. Che cosa succederà? Che se arriveranno praticamente due formazioni storiche e fondamentali per la disco music internazionale, ovvero sia i mitici Village People e i The Tramps, che festeggeranno il 50° anno di Disco Inferno, dove la loro hit principale è che ancora fa ballare tutto il mondo. Quindi un'occasione, caro Fabio, di stare insieme e ballare e cantare sotto le stelle di Roma.
0: Ecco, io tra l'altro, ecco, hai fatto bene a precisare sotto le stelle di Roma, perché poi quando uno parla di auditorium uno pensa è la parte però è chiusa. Ricordiamo che l'auditorium nel periodo estivo, nella parte esterna, appunto ha questo teatro piuttosto grande, tra l'altro, dove viene allestito il palco, e quindi insomma è davvero sotto le stelle, sarà davvero sotto le stelle, quindi le stelle faranno quasi da luci stroboscopiche, da, come si chiamavano quelle palle con tutti gli specchi che poi
1: le disco ball.
0: Ma le disco ball sono perfette per i The Tramps e per i Village People. Sarà veramente una serata, abbiamo bisogno di queste serate qua, io lo dico da quando insomma stiamo iniziando a promuovere questa sera, io dico sempre che noi di queste serate abbiamo bisogno di lanciare la nostra serenità oltre l'ostacolo, e con queste canzoni si torna indietro nel tempo. Bellissimo. Ma si vive una serata attuale in grandissima allegria, perché sarà un ballo continuo, no?
1: Tu considera che naturalmente io sono, mi hanno chiamato a essere portavoce di questo evento proprio perché, avendo avuto i miei successi nella dance, sì, cioè, posso essere portavoce
0: A pieno titolo, lo puoi,
1: pieno
0: puoi
1: titolo,
0: essere.
1: Esatto. E quindi con gli iconi, eventi e sì, con opere in Roma, si è creata questa sinergia insieme a RTR 99 Radio Ti Ricordi, che praticamente porterà insomma all'avere sempre più, diciamo, promo per, sì, per questo grandissimo evento, che assolutamente se avete questo genere vi consiglio, e andate su Ticket One, troverete, basta mettere Village People Cave, riesce fuori l'evento, voi andate comodamente nella selezione impianto e vi scegliete il vostro posto, ma sbrigatevi perché ovviamente si stanno attirando tante persone.
0: Guarda, allora io adesso faccio proprio insieme a te, vado proprio su, naturalmente, su internet, digito ticketone.it e qui va, naturalmente ci sono tutti quanti i concerti, comparirà anche quello dei Village People, però insomma, se vogliamo fare in fretta, dove nella parte alta dove c'è scritto ricerca artisti o eventi si scrive Village People, è facilissimo, e eccolo qua, ho scritto Village People ed ecco qua Village People che arrivano immediatamente, si clicca su Village People, eccoli qua Village People, viaggio esplosivo tra hit intramontabili che continuano a far cantare e ballare intere generazioni. Scopri i dettagli, acquista il tuo biglietto. E io faccio acquista il tuo biglietto e a quel punto ecco qua, Roma, 13 luglio ore 21, Auditorium Parco della Musica Cavea, appunto, e dove clicco su biglietti e praticamente posso far scegliere direttamente al sistema il miglior posto disponibile, oppure posso andare su scelta in pianta e devo dire che insomma vedo che già un bel po' di posti sono presi, insomma. Il parterre, ecco, questo è interessante, parterre in piedi, giusto?
1: Sì, perché comunque si balla, quindi ci sarà veramente divertimento,
0: esatto,
1: incredibile.
0: Però per chi invece vuole lo spettacolo nello spettacolo, va a mettersi seduto, posti numerati, c'è la tribuna centrale e le due parti di tribuna laterale, naturalmente, e a quel punto uno si guarda lo spettacolo perché vede il palco, ma vede sotto anche la gente che balla, però voi che andate in tribuna state seduti, quindi perfetto così. Devo dire, va bene.
1: E tra l'altro Ticket One è presente naturalmente sia tramite browser, si può andare, ma si può anche scaricare comodamente l'applicazione.
0: Sì.
1: E da là, insomma, cioè, quindi è molto comodo come prenotazione di biglietti, cioè, è veramente un bel servizio. Quindi mi raccomando, fate questa operazione che vi ha consigliato il direttore, perché il direttore è sempre
0: sempre ragione. No, ma fate in fretta. Tra l'altro vedo che insomma nella tribuna centrale i posti centrali stanno insomma iniziando a essere presi, quindi fate in fretta davvero e sarà un appuntamento, sarà l'appuntamento, quello dell'estate, naturalmente, bellissimo ed indimenticabile. Allora tutti su Ticket One, Village People e The Tramps, sarà un momento magico davvero. Grazie Roby, a prestissimo.
1: Grazie a te Fabio e complimenti per la trasmissione. Ti stavo ascoltando mentre stavo in macchina e hai messo 7 minuti di Battisti.
0: Sì,
1: io ti adoro.
0: È lì, però bisogna aver coraggio, ma sai, cioè quella canzone o si mette tutta o non si mette.
1: Ma veramente io stavo in macchina in viaggio verso Ostia, delle cose da fare qua e praticamente niente, che sto per Colombo perché io adoro Battisti, quindi cazzo.
0: Va bene, allora però adesso sai che faccio? Metto Disco Inferno, così entriamo proprio nel clima del 13 luglio, va bene?
1: Perfetto, alla grande, ci vediamo allora il 13 luglio.
0: Sì, quanti, grazie, ciao Roby, ciao.
1: Alla prossima,
0: bel concerto, bel momento, bella serata, Village People e The Tramps, mamma mia, che storia meravigliosa. Allora, a proposito di storie belle, per forza, Disco Inferno ci sta. Questa proprio è una di quelle canzoni che... E niente, non riesci a star fermo. Non riesci a star fermo. Siamo già all'Auditorium Parco della Musica alla Cavea. Me li vedo lì, The Tramps. Eccoli anche qui.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: era splendido, splendente, disco fucsia, comprato perché il disco era fucsia, un po' come Era lei di Michele Pecora, comprato perché il disco era rosso. Poi però a mettere quel disco lì e a mettere questi dischi qui ci siamo appassionati anche alle canzoni, certamente. Vi porto un disco ring di tanti anni fa, perché a disco ring andavano i grandissimi artisti, ma in realtà andavano anche dei gruppi e delle ensemble musicali che avevano un successo limitato a un certo periodo e poi più niente. Però era bello scoprire quali erano i volti, e così capitò di vedere a disco ring per esempio i Vicini di Casa, certamente. Per esempio capitò a disco ring di vedere i San Francisco, marito e moglie, che cantavano Da lunedì, e sono quelle canzoni che davvero trovate soltanto qui su RTR 99. Ti ricordi?
1: Ti

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Israele non ferma l'avanzata in Libano. Netanyahu ordina di colpire Beirut. Migliaia di civili in fuga stasera a riunione del Consiglio di Sicurezza ONU. L'inchiesta d'Imperia sulla morte per maltrattamenti a Bordighera della piccola Beatrice di soli 2 anni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bambina morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro posizione si è aggravata passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare dell'uomo.
2: La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, così Mattarella, inaugurando i 2 giorni di celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via, via.
4: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: RTR 99. Ti ricordi?
6: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

Ci inchiniamo? Ci inchiniamo, sì. Il prog è stato una parte fondamentale e bellissima della nostra musica. La premiata Forneria Marconi ha fatto tanta musica, dal prog al rock, insomma. Impressioni di settembre è l'apice di un percorso meraviglioso e bellissimo. Anche qui dobbiamo, per ricorrere alla ricerca di grandissime canzoni, dobbiamo per forza andare là. Là, proprio là, in quel tempo, là, era il 1971. RTR 99 Ti Ricordi vi consiglia una cosa importante: siete pronti a riscoprire i sapori veri del Lazio? E allora il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0. Un viaggio tra artigianato, folklore e degustazioni gratuite dei prodotti locali. Un'esperienza sensazionale, bellissima, un'esperienza anche sensoriale unica per tutta quanta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arzial, che vi aspetta naturalmente. E il 13 giugno nel borgo storico di Mentana. Seguite le pagine Facebook e Instagram, mi raccomando, Colle Mannarino. Su RTR 99 Ti Ricordi arrivano sempre i giusti consigli. E arriva anche la musica che ci ha fatto stare bene negli anni e nel tempo. Swing Out Sister, abbiamo avuto anche Swing Out Sister, sì. Qui però ci trasferiamo a metà degli anni 80, che insomma sono stati anni pieni di musica, un via vai enorme di canzoni, di gruppi complessi, un po' tutto, eh? Anche una canzone è un successo.

0: RTR 99 ti ricordi. Ti ricordi.
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il mercato.

0: altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: cambierà.
1: Grande classe, grande bellezza, vedrai, vedrai, di Tenco. Un'ascoltatrice, perché poi la strana nostalgia la facciamo insieme. Il riavvolgere il nastro un po' è un rito collettivo che facciamo insieme qui ogni mattina su RTR 99, ti ricordi? E allora ci siete voi, ci sono i vostri messaggi al numero WhatsApp 338 9900 990, e c'è questa nostra ascoltatrice che ha lanciato un sasso nello stagno, ha lanciato un'idea. Sentite un po'.
2: Buongiorno Fabio, sono Paola. A proposito di San Francisco che abbiamo visto, dice, a Disco Ring, erano marito e moglie.
1: Sì.
2: Senti, ti ricordi per caso i protagonisti che cantavano "Io ti amo, tu mi ami"? Vabbè, insomma, quella canzone lì forse è difficile da ritrovare.
1: No, no.

0: Qual è il tuo nome?
1: Amore.
0: Cosa fai?
1: Amo.
0: Tutto il mondo.
1: Oh no.
0: Chi?
1: Te e tu. Qual è il tuo nome?

per i protagonisti. Tanti messaggi adesso, proprio adesso, al 338 99 00 99 0. Diciamo che se volessi proprio fare un riassunto potrei dire: era una vita che non sentivo questa canzone, me la sono ricordata. Allora, i protagonisti sono stati un gruppo che insomma ha avuto una breve vita, e tra l'altro però erano un quartetto vocale, e il personaggio più importante di questo quartetto vocale era Oscar Avogadro, e devo dirvi che insomma grandissimo musicista. Poi c'erano anche due, appunto, due donne, ragazze all'epoca, Mariuccia Sgroi e Grazia Porcelli, e loro ottennero comunque un successo. Vedete, queste canzoni che a un certo punto erano parlate in quegli anni andavano moltissimo, è un po' hanno tutti un po' ripreso l'idea della famosa Je t'aime, no? Però poi nel finale degli anni 60 e anche nei primi anni 70 queste canzoni di una lei e un lui che appunto si scambiano effusioni e si dicono delle cose tenere nella canzone aveva preso abbastanza piede. E poi l'apice fu anche quando gli Albatros, naturalmente di Toto Cutugno, incisero Volo a Z

1504. È stato anche questo un momento come quello della musica strumentale, tipo Guardiano del Faro, Jean-Pierre Posit o Steven Schlax, appunto. Momenti musicali che comunque ci sono stati e che poi abbiamo accantonato, dimenticato, ma poi quando arrivano queste canzoni, guarda un po', ce le ricordiamo tutte quante. E vabbè, andata e ritorno era l'altra canzone famosa che appunto andò anche al Festival di Sanremo, loro i protagonisti in abbinamento, perché c'era la doppia esecuzione con Maurizio e Fabrizio, appunto. Vabbè, era un, come dire, un accenno alla storia dei protagonisti, dei quali poi naturalmente abbiamo assolutamente perso traccia, mentre non abbiamo perso traccia di due nomi immensi della musica internazionale mondiale, Diana Ross e Julio Iglesias. Ma a un certo punto uno può pensare, ma che ci fanno insieme loro due? All of You. E questa canzone funzionò parecchio, perché riuscì all'epoca, ed eravamo nel 1984, a mettere insieme generazioni diverse. Lo sappiamo, Julio Iglesias, il cantante dei grandi, delle nostre mamme, che cantavano le canzoni di Julio Iglesias con la mano sul cuore, e noi ragazzi, ragazzini e ragazzine dell'epoca dicevamo, dai basta, assuma, che fai? Poi però eravamo appassionati di Diana Ross, e a un certo punto arrivarono a cantare in duetto questa All of You, e questa canzone piacque ad intere generazioni e a più generazioni. Il pezzo era decisamente bello ed è perfetto per la strana nostalgia di questa mattina qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: I love you, bella anche questa. Non mi credete sulla storia dei protagonisti? Vi faccio sentire. Questo è il tenore dei messaggi che stanno arrivando qui ad RTR 99. Ti ricordi?
1: Fabio, buongiorno, Erino 61. Ma cosa tiri fuori per un 65enne tra qualche mese? I protagonisti, noi ci amiamo. Strepitosa mattina. Grazie Fabio, per sempre.
0: Allora bisogna soprattutto però ringraziare, sapete chi? Paola, perché Paola ci ha dato lo spunto per prendere una canzone dei protagonisti. Fabio, è una vita che non ascoltavo questa stupenda melodia. Paola, un'altra Paola che scrive appunto. Questa canzone dei protagonisti era talmente dolce che ti fa alzare la glicemia al massimo. Vabbè, però vedete, vi dico una cosa. Le canzoni poi nel tempo, negli anni, chiaramente è una canzone che si sente che è del passato, però la bellezza sta anche lì, andare a ritrovare, a riscoprire una cosa che, dai, diciamoci la verità, avevamo un po' tutti accantonato, eppure al primo giro di 45 giri quel brano lì ce lo siamo ricordato, no? E adesso ricordiamoci di Alice di Francesco De Gregori. Ma tu guarda se Francesco De Gregori deve essere pure in mezzo alla polemica, perché ha detto delle cose. De Gregori può dire ciò che vuole, i suoi pensieri più invece intimi e particolari li scrive nelle canzoni, perché i geni, perché quelli bravi fanno così, non hanno bisogno di fare il comizio dal palco, parlano attraverso le canzoni. In questo caso De Gregori ci parla di Alice, quella che appunto guarda i gatti, e questa canzone ci fa tornare al 1973.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
7: Continua fino al 10 giugno.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
9: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Menzi, i Bee Gees, How Deep Is Your Love, naturalmente ritornano i ricordi della febbre del sabato sera, di un film che aveva questa colonna sonora veramente incredibile, che ancora oggi rimane la colonna sonora più bella di tutte, veramente speciali i Bee Gees, li ho sempre ritenuti speciali davvero. Voglio salutare Stefania che scrive da Roma, mi fa i complimenti, fa i complimenti alla trasmissione, io ringrazio naturalmente. Poi abbiamo toccato così in maniera fugace il tema di De Gregori e subito si è scatenata una ridda di messaggi, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra, insomma. De Gregori avrà la libertà di dire e pensare quello che vuole o deve chiedere il permesso a quelli che non la pensano come lui? Non mi chiedo questo. De Gregori poi, voglio dire, ha una connotazione ben precisa, non è che c'è bisogno di spiegarla. Basta poi studiare le sue canzoni e quindi l'idea di sentire un artista che dice io parlo con le mie canzoni, non ho voglia di andare sul palco a fare un comizio, ma io gli faccio un applauso davvero, veramente. I cantanti hanno perso un po' la bussola e ormai si inseriscono su tantissimi argomenti e argomentazioni, tra l'altro in alcuni casi mostrando anche una certa incompetenza, una non preparazione, perché è così, perché ognuno è preparato nel settore suo, quindi direi che De Gregori ha perfettamente ragione, ecco. Ho letto però sui social dei commenti, se lo sento giro, se non lo sento più, brucio i suoi dischi, ma che roba è questa? Ma un artista può essere libero e deve essere libero di dire ciò che vuole, ma soprattutto di fare o di non fare ciò che vuole. E soprattutto un artista, se è un artista con la maiuscola, parla con le canzoni. E guardate che se prendete Generale di De Gregori, se prendete l'intero album Rimmel di De Gregori, di argomentazioni inserite e nascoste dentro le canzoni ce ne sono un'infinità. Quando io dico che studiare i testi delle canzoni sarebbe una cosa da fare, i testi delle canzoni sono, in alcuni casi possono essere poesie, come possono essere poesie quelle che vengono studiate a scuola. E allora studiamo anche i testi delle canzoni. Studiando i testi delle canzoni ci si renderà conto in maniera perfetta che le canzoni hanno dei messaggi, in alcuni casi potentissimi, potentissimi. Quindi è bene ascoltare le canzoni vanno ascoltate. Quando ho invitato qui Vincenzo, che è un maestro nel raccontare i significati delle canzoni, dicevamo proprio questo, anzi sarà il caso di rinvitarlo Vincenzo, ma proprio a parlare un po' di alcuni testi di De Gregori, sarebbe interessante come cosa da fare, che ne dite? Intanto il chinotto è una di quelle bevande che ci fa ricordare le feste in casa mentre il disco andava. Vi ho dato un accenno a quello che sarà la prossima canzone, che forse non ricorderete. Ora il disco va, cantava Umberto Napolitano nel 1976. Prima però vi ricordo Chinottissimo, se lo volete ordinare è eccezionale, è il chinotto di tanti anni fa, il chinotto Neri, che ora è chinottissimo, nel senso che la formula è rimasta appunto a chinottissimo, la formula di quel chinotto di tanti anni fa. Poi naturalmente l'altro chinotto vive ancora, ma la formula del chinotto che ci ricordiamo noi è quella di chinottissimo. Quindi ne potrete approfittare naturalmente per ritrovare proprio quel sapore di tanti anni fa. Contatto diretto con Chinottissimo 06 94 42 87 13, lo ripeto 06 94 42 87 13, e potrete ordinare Chinottissimo direttamente a casa vostra, arriverà. Il sito è chinottissimo.com. Mettiamo sul giradischi questo vecchio 45 giri di tanti anni fa.
Casomai si sentirà qualche scrocchiettio, ma va bene lo stesso. Su RTR 99 ti ricordi, ora il disco va.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Per sempre tu ci ha portato alla fine della strana nostalgia di oggi. I messaggi ce ne sono tanti, anche vocali. Io comunque tra una canzone e l'altra li sento quasi tutti. E c'è chi appunto come me propone di portare i testi delle canzoni a scuola e lo ha fatto nel suo tempo scolastico, dice un altro po' mi prendono a calcio e mi mandano via. C'è chi chiede canzoni romantiche. Vabbè, insomma, grazie, siete speciali come sempre. Però la cosa bella è che questo viaggio che facciamo ogni giorno con la strana nostalgia vi appassioni minuto dopo minuto, istante dopo istante. Questa è la cosa importante. Domani è 2 giugno, quindi ci si ritrova qui, in diretta nel vento, mercoledì su RTR 99, ti ricordi? Ma a proposito di dirette, tra poco arriveranno Paolo Famiglietti e David Guarnieri e nel pomeriggio, dalle 16 sino al tramonto, il capitano Andrea Torre. Anche oggi spero sia stato un bel tempo, per me lo è stato davvero. Teniamoci in contatto sui social naturalmente, se volete, quelli della radio RTR99, e ti ricordi, su Instagram, Facebook e Twitter, anzi X per essere precisi, ma anche quelli personali, cercatemi se vi fa piacere, Fabio Martini RTR99. E poi naturalmente il viaggio continuerà, la nostra cassetta continuerà ad essere riavvolta in lungo e in largo mercoledì. Va bene così? Passate un buon tempo davvero. Un saluto a tutti da parte mia. Ciao da Fabio Martini.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Le 13:06, rigorosa diretta anche per questo lunedì 1 di giugno. Buon pomeriggio da Paolo Famiglietti.
6: E buon pomeriggio anche da David Guarnieri, ciao.
5: Come state? Tutto bene? Tutto procede?
6: Sì, oh. Una settimana un po' zigzag.
5: Però insomma dai, avremo modo di riposarci un pochino domani.
6: Va bene, sì.
5: Chissà, per molti ma non per tutti.
6: Certo.
5: Assolutamente. Intanto vi raccontiamo una favola, anzi la canta una favola, Renato Zero. Qui su RTR 99, ti ricordi?

facendone tu. Cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

10 e 17 minuti primi con la voce di Antonello Venditti e la sua Amici Mai, da un album intitolato Benvenuti in Paradiso del 1991, ennesimo successo per il cantautore romano. RTR 99, ti ricordi? Allora, in questo primo di giugno del 2026, celebriamo la nascita di una delle più grandi star mondiali per quello che riguarda il grande schermo, ma proprio per lo star system in assoluto, ossia Marilyn Monroe. Ci agganciamo a questa ricorrenza, appunto. Oggi Marilyn avrebbe compiuto 100 anni, nacque appunto a Los Angeles il primo di giugno del 1926, agganciandoci e citando un'occasione che poi non avvenne, diciamo così, cinematografica. Ricorderete senz'altro il famosissimo film intitolato Some Like It Hot, ossia A Qualcuno Piace Caldo, di Billy Wilder, con la stessa Marilyn, con Tony Curtis e Jack Lemmon. Ebbene, nel 1987 qualcuno pensò di proporre una sorta di remake. Le parti en travesti di Jack Lemmon e Tony Curtis sarebbero state interpretate da David Bowie e da Mick Jagger, e la parte di Marilyn Monroe da Madonna. Poi questo remake non venne realizzato, forse meglio così, direi, però non importa. Ascoltiamoli David Bowie e Mick Jagger in una canzone famosissima del 1964 firmata da Marvin Gaye e lançata da Martha Reeves and the Vandellas. Dancing in the Street, qui su RTR 99, ti ricordi?

Ritmi nuovi, se volete, nel 1984, comunque d'avanguardia per Miguel Bosé e la sua Miraggi, che andò molto bene in quell'anno e ritrovata qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Ritroviamo il compiacere anche Edgar Trasporti, perché se dovete spedire un oggetto, non importa dove, beh, la soluzione è proprio Edgar Trasporti a Roma, all'interno di Commerce City, oppure sul sito edgartrasporti.com. C'è anche un contatto diretto, lo 0665004225. Edgar Trasporti e spedizioni internazionali, trasporti via mare, ma anche via aerea, via terra, pratiche doganali import-export, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la vostra azienda, perché vi accompagna lungo tutto il processo di spedizione. E allora, se dovete spedire qualcosa in qualsiasi posto del mondo, contattate Edgar Trasporti allo 06 6500 4225 oppure all'interno di Commerce City. Edgar Trasporti, un consiglio di RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Era proprio Domenica Bestiale, arrivava dal 1982 da un album di Fabio Concato che, guarda un po', si chiamava Fabio Concato, come del resto quello che arrivava due anni dopo, l'album di Guido Piano, Fiore di Maggio. Insomma, non grande fantasia nei titoli, devo dire, l'artista milanese. 13:36 su RTR 99, ti ricordi, parliamo di una canzone che, pensate, fu rifiutata da Stevie Wonder alla fine degli anni 70 e invece divenne proprio un piccolo classico della disco music nei Jacksons, che cantarono questa Blame It on the Boogie nel 1978. Anche la nostra Rita Pavone si è, come dire, cimentata in una personale versione di Blame It on the Boogie, e, insomma, che riguardava la TV e la disco music al tempo stesso l'anno dopo. Ma tornando a questa versione dei Jacksons, c'è da sottolineare, oltre la bravura, insomma, dei componenti della storica famiglia Jackson, anche la chitarra suonata da Michael Sembello, che, insomma, ritroveremo un po' più tardi con quella Maniac che lo fece conoscere al mondo dalla colonna sonora di Flashdance. E allora, Jacksons, proprio dal 1978, qui su RTR 99, ti ricordi? Blame It on the Boogie.

Sei diventata nera, 1964 su RTR 99, ti ricordi? Canzone vincitrice della prima edizione, storica edizione di Un Disco per l'Estate, naturalmente il concorso radiotelevisivo indetto dalla RAI, vinto appunto dai Los Marcellos Ferial con questo brano molto divertente. E adesso attenzione, attenzione, attenzione, RTR 99 ti consiglia, sei pronta a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo il 13 di giugno 2026 nel borgo storico di Mentana. Seguici su Facebook, Instagram, APS Colle Mannarino.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare

0: Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

un grande successo che arriva dal 1979, Adriano Celentano con Soli qui su RTR 99, ti ricordi. In questo pomeriggio di lunedì siamo al primo giorno del mese di giugno con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri fino alle 16 e adesso con una canzone che arriva diciamo dal 79-80, insomma ha presentato questo album, ha fatto da lancio per l'album di debutto di Christopher Cross e parliamo di Ride Like the Wind e ha contribuito tantissimo a lanciare questa opera prima di Christopher Cross, tanto da fargli meritare qualcosa come 5 Grammy Awards, quindi non male assolutamente. Tra l'altro nei cori di questa canzone, ma un po' in tutto il progetto musicale di Christopher Cross, c'è lo storico componente dei Doobie Brothers, cioè Michael McDonald. E allora Ride Like the Wind qui su RTR 99, ti ricordi, Christopher Cross.

14 e 4 minuti primi all'orologio di RTR 99. Ti ricordi, primo di giugno 2026, Anna Oxa e Fausto Leali, celebre questa canzone del 1989, Ti lascerò, che vinse, come ben sappiamo, il Festival di Sanremo nell'anno 1989. E salutiamo Oxa e Leali e ci trasferiamo nel giugno del 1971. Classifica di Billboard, i 200 dischi più venduti nella prima settimana di 55 anni fa, del mese di giugno. Quinto posto per Mutz, Light Slim and the Blue Horizon, James Taylor, numero 4, Tapestry, Carole King, numero 3, Four-Way Street, Crosby, Stills, Nash & Young, numero 2, la colonna sonora del musical poi divenuto film, Jesus Christ Superstar. Primo posto per Sticky Fingers, ovviamente album dei Rolling Stones. E adesso ascoltiamo un altro disco molto fortunato, la posizione dopo 24 settimane di permanenza, la numero 59 per Pendulum, album dei Creedence Clearwater Revival. Have You Ever Seen the Rain? Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 70.

Amore senza fine con Pino Daniele, RTR 99, ti ricordi? E siamo sempre qui con voi, naturalmente, per questo primo giorno del sesto mese di questo 2026, naturalmente, primo di giugno. Allora, andiamo indietro nel tempo, primo di giugno 1965. Cosa offrirono i cosiddetti cinematografi, i film più interessanti del periodo? Beh, devo dire che un genere di grande successo fu senz'altro il cosiddetto spaghetti western, lo spaghetti western, naturalmente con Sergio Leone sugli scudi, ma anche tante imitazioni, tipo Una pistola per Ringo di Duccio Tessari con Montgomery Wood e le musiche di Ennio Morricone, quindi citazione nella citazione. E gli agenti segreti, lo spionaggio, ma vogliamo scherzare? Per esempio, Agente 007 dalla Russia con amore, ovviamente James Bond, interpretato da Sean Connery in questo caso con Daniela Bianchi. Può bastare? No, perché c'è anche Agente 007 Missione Goldfinger, sempre con Sean Connery, naturalmente nei panni dell'agente segreto più famoso del mondo, ma in questo caso c'è Percy Sledge, musicalmente parlando, 1965, su RTR 99, ti ricordi, con When a Man Loves a Woman.

alle 14:22 un ottimo consiglio per voi: se volete fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, questo è il momento giusto, perché le indagini d'ascolto ci dicono che 100.000 ascoltatori ogni giorno seguono RTR 99, ti ricordi, in radio e in TV. Quindi, per portare la vostra pubblicità in onda, per dare voce alla vostra azienda, noi siamo qui pronti con il 375 92 27 663, che è un numero dedicato proprio a voi che volete contattarci o scriverci un messaggio WhatsApp per far parte della grande famiglia di RTR 99, ti ricordi. Allora, un bel WhatsApp al 375 92 27 663, anche da questo momento, per la tua pubblicità e per, insomma, far parte e dare voce alla vostra azienda, per far parte, dicevo, della nostra famiglia. RTR 99, ti ricordi, chiamate oppure mandate un messaggio subito a questo numero: 375 92 27 663.

strada ruota, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via, approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei

0: troppo tempo. RTR 99, ti ricordi?
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna d'Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, d'Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it.
5: Continua fino al 10 giugno.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

incontestabile che sta lì, nel 1988, il Festival di Sanremo e questa affermazione di Massimo Ranieri è un piccolo classico della musica italiana. Perdere l'amore su RTR 99, ti ricordi? Adesso parliamo di 1998 e di una rivista, un mensile come Rockstar, che in edicola nel mese di giugno di quell'anno dedicava la copertina a Vasco Rossi con una intervista esclusiva al Blasco. Poi le recensioni di due dischi, quello di Lenny Kravitz e anche Simply Red, che tornavano insomma alla grande nel mondo discografico. Si parlava anche di sport perché era l'anno dei mondiali di calcio 98 e questo speciale sportivo è dedicato proprio a loro su Rockstar di giugno 1998. Rockstar che costava 6.000 lire, per la cronaca c'era ancora il vecchio conio. Adesso parliamo di un altro fenomeno, una sorta di tormentone, quello degli Yarabe de Palo, che nel 1998 lanciarono questa Depende, poi ricantata anche in italiano. La ritroviamo qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi con Primavera la voce di Luca Carboni e il suo LP del 1989 intitolato Persone Silenziose. Abbiamo ritrovato questo estratto in questa trasmissione pomeridiana con Paolo Famiglietti e David Guarnieri, che vi accompagneranno chiaramente fino alle ore 16. E adesso di che anno parliamo? Ve lo dico subito: di un primo di giugno, quello del 1978, con un trionfo assoluto per il cinema internazionale al Festival del Cinema di Cannes, per l'appunto, dopo la vittoria ottenuta nel 77 con Padre Padrone dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani, l'Italia si ripete conquistando il massimo alloro al festival più famoso del mondo, la Palma d'Oro, per il film L'Albero degli Zoccoli di Ermanno Olmi. Poi, per quel che riguarda il Gran Premio della giuria, anche qui notizie ottime per l'Italia: ex aequo, vittoria per Ciao Maschio di Marco Ferreri e l'australiano di Jerzy Skolimowski. Miglior attore protagonista è John Voight per Tornando a casa di Ale Ashby. Migliore attrice, premio ex aequo per Jill Clayburgh per Una donna tutta sola e Isabelle Huppert con Violette Nozière. Restiamo nel 78 con un film di grandissimo successo, Grease, inteso in questo caso il singolo di Frankie Valli, su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Una è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburcio. Sì, infissi per la vita.
7: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Siamo molto affezionati al Festival di Sanremo, del resto sono tante tante edizioni che ci hanno regalato e continuano a regalarci ancora ricordi e belle canzoni, e questa Bella da morire degli Homo Sapiens ci ha riportato negli anni 70. Ora invece andiamo nel decennio successivo a ritrovare, beh, forse il successo più grande dei Talk Talk, grande successo degli anni 80, che ebbe una nuova giovinezza nel 2003, perché No Doubt riproposero questa canzone e fecero conoscere, diciamo, anche alle nuove generazioni la musica dei Talk Talk. It's My Life arriva qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
2: Notizie. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Così la Presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica. Aperti i giardini del Quirinale per le fasce deboli. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia e assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'opera. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto dopo la presa del castello di Beaufort. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid nella periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque. Ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico. Tennis: Flavio Cobolli batte Zachary Zwaida 6-2, 6-3. 6-7-7-6 e cede per la prima volta ai quarti di finale del Roland Garros. Giocherà contro Auger Aliassim o Alejandro Tabilo. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

Martini, inconfondibile con questo successo enorme del 1973, Minuetto, canzone vincitrice del Festival Bar di quell'anno, seconda vittoria consecutiva per la bravissima cantante calabrese, già trionfatrice nel 1972 con un altro motivo famosissimo, ossia Piccolo Uomo. RTR 99, ti ricordi, adesso voliamo alti con un brano che si ispirò niente meno che a The Westland, un poema di Thomas S. Eliot del 1922, questo drammaturgo celeberrimo proveniente naturalmente dal Regno Unito. Pet Shop Boys, West End Girls, bella canzone tutta per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: e 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273, e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.

RTR 99, ti ricordi Claudio Baglioni con Solo. Oggi abbiamo letto tutti quanti questa novità di un problema di salute riguardante una polmonite interstiziale acuta per quel che riguarda il cantautore romano, a cui facciamo naturalmente tantissimi auguri di pronta guarigione. Ovviamente il suo grand tour è slittato nel 2027. Beh, in attesa di ritrovarlo con piacere, lo abbiamo riproposto a voi con Solo. E dopo questa canzone del 77, beh, andiamo avanti di 2 anni. Parliamo di un'altra classifica. Prima quella dei dischi, adesso parliamo di una classifica letteraria. I libri più venduti in Italia nella settimana del 1° di giugno 1979. Al primo posto nella sezione narrativa, aiutata anche dalla famosissima serie TV in quel periodo proprio in onda sulla rete 1 Rai, Gerald Green con Olocausto. Al secondo posto Milena Milani con La rossa di Via Tadino. Al terzo posto Carlos Sgorlon con La carrozza di rame. Invece, per ciò che riguarda la saggistica e la varia, Montanelli e Cervi insieme con L'Italia, Littoria. E per i ragazzi, trionfo dei cartoon. Al primo posto Capitan Harlock e al secondo posto Atlas UFO Robot. E adesso un trionfo proprio del 79 nelle discoteche e anche in classifica con i Passengers su RTR 99, ti ricordi? He Speed Like Gonzales.

0: ricordi.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Alle 15.28 era proprio Ron con la sua Joe Temerario, che tanto ricorda con il giro di basso una sorta di I Can Go For That, ma del resto lui non l'ha mai negato questa sua passione, questa sua ispirazione per Daryl Hall e John Oates, tanto da aver ricantato anche una loro canzone, appunto, come Hai Capito o No. Questa era Joe Temerario del 1984. Voltiamo decisamente pagina nel nostro pomeriggio firmato RTR 99 Ti Ricordi, un brano che, scritto da Chuck Berry, risultava all'epoca come una sorta di provocazione, ma gioiosa, eh? Chiedeva, diciamo, ai grandi del passato come Beethoven di farsi da parte per lasciare spazio al nuovo genere musicale, l'R&B ma anche il rock and roll. Ci riuscì? Beh, diciamo di sì. Roll Over Beethoven, Chuck Berry, dagli anni 50, qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99. Ti ricordi? Una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Una bellissima canzone d'amore, come mai, gli 883 dal 1993. Toh, anche la rima col bacio. Su RTR 99 ti ricordi, sono le 15:38 ed è tempo di un buon consiglio. Parliamo di sicurezza in casa e di protezione contro i furti. Ad Ariccia c'è un'azienda che da oltre 45 anni realizza serramenti di sicurezza progettati per resistere al meglio dai tentativi di scasso. E con noi c'è Fabio Del Gruben. Fabio, buon pomeriggio, ciao.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, quando si parla di inferriate, Fabio, di persiane blindate o porte corazzate, molti pensano che siano tutte uguali, ma è davvero così?
1: No, assolutamente no. Molti serramenti in ferro possono essere forzati molto facilmente con attrezzi semplici come un piede di porco, un grosso cacciavite, soprattutto se non sono costruiti con dei sistemi di sicurezza davvero efficaci.
0: E quindi, insomma, in qualche maniera, qual è il punto debole di una inferriata? Insomma, la domanda è abbastanza spontanea, o anche di una porta blindata?
1: Certo, perché di solito i ladri cercano di forzare il lato della serratura perché è il punto più debole. Le normali serrature hanno dei catenacci di chiusura che si piegano molto facilmente con un piede di porco e possono essere aperti in tempi molto rapidi.
0: E quindi voi della Gruben cosa avete fatto per risolvere questo che diventa un problema per tutti, insomma?
1: Abbiamo studiato da vicino i metodi che usano i ladri, no? Negli scassi più reali, più comuni, per capire dove intervenire. E dopo tanti test di prove di scasso, appunto eseguiti, il riparto di ricerca e sviluppo della Gruben ha creato la serratura Genius, che è una serratura brevettata e concepita proprio per esistere agli scassi più violenti.
0: Ecco, quello che si chiedono in tanti, ma anch'io, certo, la curiosità è inevitabile: cosa rende Genius diversa dalle altre serrature?
1: Beh, la differenza principale sta proprio nel catenaccio centrale di chiusura. Nelle serrature più comuni, convenzionali, sono facili da piegare perché sono costruiti con dei materiali poco resistenti. Uh-huh. Basta pensare che dai test che abbiamo fatto, in appena un minuto la serratura riaccede normali. La nostra Genius invece è realizzata con un catenaccio centrale che è un unico blocco d'acciaio pieno ed indeformabile, molto più resistente agli attacchi col piede di porco. Inoltre le aste di chiusura inferiori e superiori entrano all'interno del telaio per ben 4 cm, il doppio rispetto alle normali serrature in commercio. Da test effettuati, la nostra Genius resiste per oltre 25 minuti ai tentativi di scassi continui senza mai cedere.
0: Insomma, il tempo non è amico dei ladri, ma vi sono capitati, certo, casi di scasso reali sulle serrature Genius da parte dei clienti Gruben?
1: Ah, certo che sono capitate. Negli ultimi 15 anni ci sono stati tantissimi tentativi di scasso, ma la nostra Genius ha sempre esistito e i ladri non sono mai riusciti né ad aprirla né ad entrare in un'abitazione.
0: Bene, insomma, dove si possono vedere? A questo punto ci ha messo curiosità tutti questi prodotti e anche le novità Gruben.
1: Allora, potete venire nel nostro stabilimento produttivo ad Ariccia, in via Nettunense, al chilometro 7-8, dove è presente uno showroom aperto al pubblico. Qui potete toccare con mano tutti i modelli delle inferriate, delle persiane blindate e delle porte corazzate, tutti i brevetti antiscasso Gruben, soprattutto appunto la nostra serratura Genius, e tutte le prove di scasso che abbiamo eseguite dai nostri tecnici per vedere l'effettiva durabilità nel tempo quando il ladro prova ad attaccarle.
0: Beh, insomma, ci hai tranquillizzato. Io allora ti ringrazio, Fabio, per essere stato con noi e alla prossima.
1: Grazie a voi alla prossima.
0: grazie a Fabio della Gruben. La trovate ad Ariccia in via Nettunense al chilometro 7-800 e anche Gruben è un altro prezioso consiglio di RTR 99 ti ricordi.

Chi tanto, Festival Bar del 1973 con gli alunni del Sole. E adesso attenzione, attenzione, perché RTR 99 ti consiglia: sei pronta a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno 2026 a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo il 13 giugno nel borgo storico di Mentana. Seguici su Facebook o Instagram APS Colle Mannarino.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR 99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Oppilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Luna, proprio nel giugno del 1980, questa canzone di Gianni Togni che abbiamo ritrovato nel lunedì pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Cominciò il suo percorso, il suo, come posso dire, cammino fortissimo, tanto da arrivare addirittura al numero uno nella piena estate di 46 anni fa. E con la canzone del cantautore romano, il brano più famoso del cantautore romano, siamo arrivati alla conclusione di questo primo appuntamento pomeridiano, come vi dicevo, per RTR 99, ti ricordi, e con la presenza di Paolo e Davide, i quali vi salutano, vi danno appuntamento a mercoledì, essendo domani chiaramente 2 di giugno, e per continuare poi la settimana fino a mercoledì, e poi giovedì e venerdì ci distaccheremo un'altra volta, ma vi spiegheremo compiutamente nei prossimi giorni. Intanto passo la linea e il microfono ad Andrea Tor, che vi accompagnerà naturalmente fino alle ore 20, sempre qui su RTR 99, ti ricordi. Ciao a tutti, buona festa per domani e a mercoledì.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano Arganci, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava facendo un Erasmus di 6 mesi, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati in Portogallo. Tennis: il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Svaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Matteo Berrettini contro Cerundolo e Matteo Arnaldi opposto allo statunitense Tiafoe. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Eccoci qua, 16:03, lunedì 1 giugno. Ci lasciamo alle spalle anche il quinto mese dell'anno. Ci lasciamo alle spalle anche Paolo Femiglietti e David Guarnieri, che salutiamo come sempre. C'è questa toccata e fuga un solo giorno, perché poi domani riposeremo di nuovo. La continua ricerca di musica che ci faccia stare bene con leggerezza. Questo è il compito quotidiano di questa radio che si chiama RTR 99 Ti Ricordi. Ben ritrovati, io sono Andrea Torres.

in RTR 99, ti ricordi chi è in connessione con questa radio? Credo fortunato chi ci, diciamo, usufruisce della nostra super radio grazie ai canali televisivi, anche alle app, alla sintonizzazione, al collegamento via internet dal sito rtr99.it, perché alla canzone c'è l'abbinamento con la copertina. Quella canotta sulla copertina di Nessuno Mai di Marcella Bella, che contiene la sua esuberanza sicula, che meraviglia. Il cuore si inizia a muovere, ma soprattutto il caldo, il sangue diventa sempre più caliente, il caldo interiore che sentiamo quando arriva la nostra grandissima Marcellona. 16:08, subito sul Sound del Rock con gli AC/DC su RTR 99.

0: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
10: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

bene, no? Le nostre storie sentimentali vissute con grande intensità, poi le strade si separano, poi si prendono altre direzioni, però c'è sempre quella consapevolezza da parte di chi ha dato, di chi ha donato quell'amore, di aver lasciato un segno. Allora un giorno ti ricorderai cosa voleva dire quest'anno d'amore che abbiamo passato insieme. Ah, che meraviglia di testo, scritto da Mogol e Alberto Testa, su una canzone di un grandissimo italiano, un genovese che si era trasferito, era emigrato in Francia, il grandissimo Nino Ferrer. Se Irreparable era l'originale, e questo 45 giri, uno di quei 45 giri dove era veramente difficile decidere quale indicare come lato A, era il doppio lato A, perché sul retro di Un anno d'amore c'era E se domani. Prima torre terapia di questa settimana, io sono Andrea Torre, al 338 99 00 99 0 mi indicherete via via con il passare dei minuti a delle ore se arriverà un po' di beneficio, se sarà arrivato un po' di beneficio grazie a un tappeto musicale, una proposta musicale che ci aiuta a risvegliare i nostri ricordi e rimettere un po' in moto anche gli ormoni. Il testosterone è una delle caratteristiche che abbiamo inserito con una certa sincerità, devo dire, anche la settimana scorsa. Per chi ha il testosterone a riposo, per quelle signore, per quei signori che possono giustamente solo ricordare certi momenti, allora facciamoli rivivere grazie a quelle canzoni che hanno caratterizzato, hanno dato l'accompagnamento musicale e i nostri momenti dell'amore. Ci sono altri momenti belli della nostra vita, quelli passati per esempio in una sala cinematografica a vedere un bel film, a divertirci oppure a seguire una serie televisiva. Ebbene, questi signori qui che furono scoperti dagli House Martins, gli House Martins erano un gruppo, il gruppo di Norman Cook, quello che poi divenne Fatboy Slim, per intendersi, un grandissimo musicista, un grandissimo produttore. Ebbene, loro negli anni 80 scoprirono i Proclaimers, e i Proclaimers incisero un pezzo che andò a fare da colonna sonora a un film, Benny e June, ma che sicuramente molti di voi, se avete visto How I Met Your Mother, va assolutamente abbinato a un bel viaggio in auto. Il titolo è I'm Gonna Be 500 Miles su RTR 99, ti ricordi? C'è la torre

che c'era anche il rhythm and blues. Due generi che in Inghilterra hanno sempre viaggiato praticamente insieme. Anche oggi siamo andati alla ricerca, anche oggi non vogliamo farci parlare dietro. Quando dico noi, intendo Marco Lolli e il sottoscritto Andrea Torre. Quindi anche The Proclaimers possiamo considerarlo, per chi ama il genere ovviamente, un gran bel colpo di tacco, ma ne arriveranno di ben più pesanti. In questa puntata di Torre 99, la prima di questa settimana, su RTR 99, ti ricordi?

passati momenti, ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

qui c'era un lato B, eh. Canzone, come raccontato miliardi di volte qui a RTR 99 ti ricordi, con un testo nato sui tavolini del Piper su un foglietto volante dove scrisse appunto il testo Valerio Negrini e le musiche, questo testo fu adattato alle musiche che creò Robby Facchinetti in seguito a una serata di divertimento con gli amici. Dopo una festa con gli amici si chiusero in sala di registrazione e composero insieme un sala prove, insomma, questo che

0: meccanici musicali. Ci sta veramente. Mike and the Mechanics, ricordiamo sempre, sono il gruppo che formò Mike Rutherford dei Genesis, scegliendo due cantanti che si alternavano. Uno era il meraviglioso Paul Carrack, l'altro, quello che interpretò questa Taken In, un Paul Young che nulla a che vedere con l'altro grandissimo artista, cantante, interprete che ha riempito le nostre giornate negli anni Ottanta. E c'è Rino Gaetano che bussa alla porta di RTR 99 Ti Ricordi. Che dite, lo facciamo entrare?
1: RTR 99 Ti Ricordi, la radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99 Ti Ricordi.
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
7: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
6: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.

0: protezione.
1: Come con le macchine?
0: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
1: Allora ne rompo un altro.
0: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
2: Continua fino al 10 giugno.

compassi e i grembiolini per indicare la massoneria. Questo, ogni volta che passiamo questo pezzo, ci è d'obbligo ricordare quale fosse il riferimento, il Lafayette, insomma, quei bellissimi anni, gli anni 70, in cui i cantautori raccontavano tante cose. Chi ha pagato dei prezzi estremi, ha pagato veramente con la vita, raccontare quello che avveniva, quello che si muoveva, che sobbolliva sotto quell'aura, diciamo, di ufficialità, di cose che andavano secondo le direzioni che ci raccontavano i telegiornali. In realtà c'erano delle direzioni prese grazie soprattutto a delle indicazioni che non erano assolutamente visibili. Parlo in punta di penna, naturalmente, parlo in punta di voce, anzi in punta di piedi, perché sapete, insomma, quanto Rino Gaetano ogni volta ci riporta a quel tema lì, e quindi anche a quella sorta di incoscienza che consentiva a questi ragazzi e cantautori di raccontare, insomma, di dire anche la loro. E a quell'età si fa, è una incoscienza che ha portato appunto Rino

messo in grasse risate in questo periodo con una situazione che va sempre più, posso dirlo, incancrenendosi, insomma, perché poi col passare degli anni tutta questa propensione a dire la propria, è giusto, si ha anche il diritto a farsela passare, cioè si entra in quella famosa età matura nella quale ti senti libero di dire quello che vuoi, ma puoi anche sentirti libero di non dire niente, di non prendere posizione, di non parlare dell'attualità, e nessuno dovrebbe, secondo me, puntarti il ditino per questo motivo. Ogni riferimento è puramente voluto. Grandissimo Rino, il nostro dovere è ricordare sempre i contesti che ci hai raccontato con i tasti meravigliosi, eh? 16:39, è un musicista che è cresciuto alla corte di Giorgio Moroder e Pete Bellotti, Thor Baldussen, grande tastierista, grande arrangiatore, portò questi insegnamenti in questa produzione che curò di una modella molto in voga in quel 1978 con questo pezzo. Si chiamava Madeline Kane.

essere un pezzo per Donna Summer questo, eh? Ampiamente poteva esserlo. Ci sono gli ascoltatori che amano ascoltare disco music in generale, poi ci sono quelli che la disco music l'hanno vissuta e quindi ricordano passo passo tutti i componenti, i brani che compongono le scalette di disco music della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Tra questi David da Milano, che ha apprezzato particolarmente, questo è un pezzo di quelli che ti aveva richiesto sicuramente. Passato bene il weekend, mi chiede Davide, assolutamente sì. Libri, musica e full immersion, soprattutto dentro me stesso. Ce n'è bisogno ogni tanto quando si lavora in un contesto in cui bisogna parlare alle persone, parlare a voi, raccontare, coinvolgere, e poi ogni tanto arriva il momento in cui il fine settimana appunto ci si racconta le cose verso se stessi, si rievocano dei ricordi, ci si ricarica, ci sono riuscito ampiamente. Madeline Kane, non so quanto fossero importanti le sue doti vocali, sicuramente fisicamente ci stava, perché poi era una modella anglo-svedese, tra l'altro. RTR 99 ti consiglia: sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo il 13 giugno nel borgo storico di Mentana. Seguici su Facebook, Instagram, APS Colle Mannarino. 16

amici che appartengono al segno zodiacale dei gemelli stanno preparando, hanno già festeggiato, stanno preparando i festeggiamenti di compleanno. Insomma, è un periodo a me da un lato abbastanza caro, dall'altro di grandissimo stress, quindi vediamo se riusciamo a saltare pie pari. Eh sì, perché dovrebbe ricadere di domenica, quindi questa volta forse riuscirò a sfangarla, ma poi tanto lunedì ci ritroveremo tutti insieme a festeggiare per esempio il compleanno del nostro Paolo Famiglietti. Ecco, quello è un compleanno molto molto importante. Adesso andiamo al 1982, la colonna sonora di Borotalco, dove gli Stadio hanno dato un grandissimo contributo musicale con anche con questa canzone che viene troppo spesso dimenticata. Chi te l'ha detto? Su RTR 99 ti ricordo.

lasciare nulla nascosto. Nel 1985 il tributo dei Commodores per il loro esordio senza Lionel Richie, un tributo a due padri assoluti della soul music, Marvin Gaye e Jackie Wilson, e questo fu forse anche il loro unico vero grande successo senza Lionel Richie. C'è Night Shift su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

quando si mette la propria anima in connessione con chi ci sta ascoltando, quella è soul music. E non tutti hanno questa capacità, non tutti hanno il dono di rendere il senso vero della soul music. Ce l'aveva sicuramente il grandissimo Alex Baroni, che non abbiamo mai dimenticato e ogni tanto torna a trovarci con grandissima emozione e anche un bel po' di commozione, questo va detto. Prima della soul music c'era il jazz, c'era il blues. La soul music è una sorta di sviluppo del jazz. Le voci importanti di quel periodo, beh, sicuramente c'era lei, Etta James.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da 1 kg a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
8: RTR 99.

anno 1983. Oggi va molto di moda, già da qualche anno, da qualche decennio, l'idioma spagnolo. Loro sono stati antesignani assolutamente, i signori fratelli Righeira, Stefano Righi e Stefano Rota. Ma in quell'anno, 1983, questo tema di andare con grande leggerezza verso le catombe, fregandosene insomma dell'iceberg contro il quale aveva incocciato il Titanic e quindi l'orchestrina continuava a suonare, c'è un'altra canzone che su questo tema qui sembra che si fossero messi d'accordo. Tropicana del gruppo italiano, che continuano a ballare nonostante il vulcano sia eruttato. In questo caso invece il grande pericolo era quello dell'ecatombe nucleare, e noi un po' anche con il colore dei capelli cambiati per effetto dell'onda radioattiva sceglievamo la strada del divertimento e quindi della playa. Veramente come se si fossero messi d'accordo, però anche in quel caso la meraviglia di quegli anni emerge in tutto il suo splendore, quindi affrontare anche quelle che erano le grandi paure con un pizzico di, anzi con grandissima incoscienza, perché quando hai la consapevolezza che non puoi fare nulla per cambiare, come è scritto in questo libro meraviglioso che sto leggendo, che si intitola La teoria di lasciare andare, bisogna lasciare andare, sì, mettersi a discutere, a dissertare quando le cose non puoi contribuire a cambiarle, metterti a discutere, quindi avvelenarti la giornata, come diciamo qualche tempo fa, e quindi aprire il nostro cuore al male, alla cattiveria, alla litigata, all'arrabbiatura, all'indignazione, non fa che portarci negativo, non può che farci del male, e invece quel poco che ci resta ce lo passiamo, ce lo trascorriamo invece lasciando andare e godendoci anche noi stessi. Un po' questo il senso, un po' complicato, però sapete che ogni tanto qui nella Torre Terapie qualche ragionamento un pochettino, come dire, più profondo proviamo a farlo, ci proviamo con grandissima leggerezza sempre, ci mancherebbe altro. 17:09, lunedì 1 giugno, gruppi e pezzi che negli anni 70 e 80 hanno fatto la storia della disco music negli anni 70, della dance music negli anni 80, grazie anche al contributo di importanti produttori, in questo caso un produttore nonché negoziante di dischi che aprì la sua etichetta, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, il grandissimo, il nostro caro amico Claudio Casalini, che stampò questo pezzo tra i più ballati di quel 1982, venivano dagli Stati Uniti d'America, si chiamavano Chemise, questo è She Can't Love You.

0: qualche sede.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

di solidarietà, nata innescata da Band-Aid prima, Youssef Africa dopo, mise insieme Morandi, Ruggeri e Tozzi nel 1987. 17:19, la torre terapia di RTR 99, ti ricordi, ci riporta quel rimbalzo all'ingresso dello studio 54, lo studio 54 di New York, che innescò il fuoco della creatività per Nile Rodgers e Bernard Edwards, vale a dire ovviamente gli Chic.

che potevamo anche vederle in copertina, eh? Sì, vederli i chic, non erano più le chic, perché sul primo disco erano solo due ragazze immagine col fischietto, invece Bernard Hughes, Nell Rodgers, Tony Thompson, Alpha Anderson, Lucy Martin erano la formazione che diede luogo a questa incisione che è rimasta ovviamente nella storia. Siamo sui più grandi successi della disco music, i signori del groove. Beh, insomma, la disco music, come sappiamo, si è basata sul groove, quel groove tanto caro a Lucio Battisti dopo un suo viaggio negli Stati Uniti d'America, quel groove che poi abbiamo ritrovato in particolare sul disco La batteria, il contrabbasso, eccetera, quel groove che fu poi messo in pratica dai suoi musicisti su altre produzioni, altri dischi molto famosi. Quando ascoltiamo L'angelo azzurro di Umberto Balsamo, andiamo sempre a ricordare il nome del batterista, del bassista. Il groove è composto proprio da questi due strumenti, nasce da questi due strumenti uniti insieme. Ebbene, i due batteristi che fecero, anzi il batterista e il bassista che crearono questo groove dell'Angelo Azzurro, sono gli stessi di questa meraviglia di Lucio Battisti. Siamo nel 1973, alla batteria c'è Gianni Dall'Aglio, ma mi fa piacere sottolineare soprattutto la grande performance di Bob Callero al basso.

Immagine meravigliosa, lo scatto di Cesar Monti, Cesare Montalbetti, il fratello di Pietruccio Montalbetti, tutti mezzi ignudi nella natura, in modalità hippie, alla faccia dei detrattori che lo ritenevano uno appartenente alla destra, anzi all'estrema destra. Tutto sommato lui si tolse il problema perché smise di parlare con chi gli faceva domande che non erano inerenti alla sua musica, e così risolse assolutamente quel problema. E proprio per questo, visto quello che sta succedendo ultimamente, non entro nel merito, ovviamente, possiamo dire che Lucio ha operato la scelta giusta? Per me assolutamente sì. Il nostro caro Angelo, 17:29, lunedì 1 giugno, Italo Dance. Dai, ripartiamo con l'Italo Dance. Bella produzione con un cantante che si chiamava Glenn White, che era il cantante dei Cano, ma c'era la produzione di un grande protagonista della radiofonia libera milanese degli anni 70, Leonardo Leopardo Rececconi di Radio Milano International. Il risultato fu questo Be Free.

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
9: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
8: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
9: Come con le macchine?
8: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
9: Allora ne rompo un altro.
8: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
10: Continua fino al 10 giugno.
11: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
12: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

repertorio americano e inglese, bisognava anche rendere un testo italiano che seguisse la metrica di queste canzoni, così Downtown, una zona della Grande Mela, divenne, grazie al grande intuito di Vito Pallavicini, Ciao Ciao, nella versione italiana, con la quale tra l'altro Petula Clark vinse il Festival Bar nell'estate del 1965. Ho nominato Vito Pallavicini e torno a ieri sera, c'è stata una bella puntata di TV7. Quest'anno sembra che mancherà quel programma che ogni estate mette insieme, ci offre questo collage di vecchia televisione, di vecchie canzoni che te che te. Però insomma è stato uno speciale di TV7 dedicato alla musica degli anni 60 che ho particolarmente gradito, non so se l'avete visto. Purtroppo non si riesce mai ad andare fino in fondo perché ci sono immagini anche piuttosto rare, ad esempio una sala di registrazione con un giovanissimo Nicola Di Bari che sta interpretando una canzone e Vito Pallavicini dall'altra parte del vetro che gli dà le indicazioni sulle intenzioni, come andava cantata questa canzone. Peccato che fosse Vito Pallavicini, lo sapevo credo solamente io e pochi altri, perché Mamma Rai ci ha tirato fuori dall'archivio questa bellissima prova documentale, questa grandissima perla, però non ha scritto, non ha messo didascalie indicandoci chi fosse questo signore che dava le indicazioni appunto a Nicola Di Bari. Peccato, non riuscire mai a portare a termine, a compimento, forse per una questione di superficialità. Ecco, mettiamo che purtroppo c'è molta superficialità e noi che siamo così puntigliosi su RTR 99, ti ricordi, ovviamente queste cose le avvertiamo di più. Andiamo al 1982, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? E a quella volta che Phil Collins assoldò niente un po' di meno che la sezione fiato degli Earth, Wind and Fire, i Phoenix Horn.

0: imitarlo. Alcune canzoni, pur essendo pezzi che andavano forte in discoteca, era difficile poi cambiarli. Il maestro ci ha insegnato tanta bella tecnica. 1982, tra l'altro ho visto recentemente un Phil Collins in leggerissima ripresa dal punto di vista della salute. Questo mi ha fatto veramente tanto, tanto piacere. Non tornerà a poter fare quello che ha fatto, suonare così meravigliosamente la batteria, però se non altro sappiamo che è ancora lì e lotta con noi. Ora non fate caso, io sto guardando dietro la finestra dello studio 1 di RTR 99, ti ricordi che si sia coperto il cielo, che nei prossimi giorni magari possono essere in arrivo, potrebbero essere in arrivo anche dei temporali. Tanto l'estate è alle porte e quando arriva l'estate, quando il sole sarà tanto, una cosa che dovremo assolutamente fare è proteggere bene che cosa? Ma naturalmente i nostri occhi, i nostri piccoli occhiucci. E allora vado a dare il bentornato a RTR 99, ti ricordi, a Claudio Sebastiani di Ottica Salvagente. Bentornato, amico mio.
1: Carissimo Andrea, buonasera, che piacere essere qui con voi.
0: Senti, che novità ci sono per i nostri ascoltatori, amico mio?
1: Beh, direi almeno un paio. Come ben sappiamo, siamo partiti questo mese di maggio con un bellissimo fiocco giallo, quindi questa apertura del nuovo punto vendita, del settimo per la precisione, su Ostia in via delle Baleniere 116, un punto vendita che assolutamente vi consiglio di visitare, con tantissime marche, nuove collezioni, modelli per tutti gli stili e occhiali soprattutto per tutte le tasche. Però è arrivato giugno, il sole speriamo che arrivi in maniera importante, sì. E quindi abbiamo pensato di proteggere i vostri occhi e di proteggere anche le tasche, perché ritorna questa promo, è riconfermata anche per il mese di giugno, la promozione rottamazione.
0: Oh, che bello, dici.
1: Quindi è semplicemente tutte le persone che si approcciano presso i nostri punti vendita ricevono una valutazione, diciamo, per qualsiasi occhiale distrutto, rotto, anche portato a pezzetti, perché qualsiasi occhiale viene scontato di 100 euro se deve fare un monofocale, se si deve fare un occhiale d'ufficio addirittura l'occhiale rotto viene valutato 150 euro, per finire con l'occhiale multifocale, sempre questo occhiale che in qualche modo si è danneggiato o rotto vale bensì 200 euro.
0: Claudio, scusami, perdonami, non so se ho capito bene, noi portiamo un vecchio occhiale, sì, di qualsiasi tipo, rovinato, storto, con le lenti rigate e il nastro adesivo magari anche sulle aste, sì. Che succede?
1: Succede che semplicemente si riceve una supervalutazione di quell'occhiale, proprio per restituire in qualche modo la vista sia per chi lavora in ufficio, sia chi deve guidare la macchina, o soprattutto chi vuole fare tutto in un unico occhiale, 150 euro per l'office e 200 euro per il multifocale.
0: Uniamo convenienza e qualità, come sempre, con Ottica Salvagente. Sì. Veramente ottima questa offerta che abbiamo prorogato anche per il mese di giugno. Un occhiale rotto può valere fino a 200 euro. La rottamazione è veramente una promozione eccezionale, amico mio.
1: Fermo restando i nostri servizi, ovviamente, perché chiunque si rivolge presso i nostri punti vendita riceve un check-up gratuito della vista, sia su Infernetto che su Ostia il montaggio degli occhiali addirittura in 30 minuti, c'è un angolo dedicato ai più piccolini con centinaia di montature Kinder Optik. Diteci che siete ascoltatori della radio, ci fa piacere dedicarvi anche il pago di Lattan Zero Tag Zero. La prova lente a contatto è sempre gratuita e le garanzie sugli occhiali sono gratuite, addirittura 2 anni di garanzia su qualsiasi acquisto se danneggio gli occhiali o se mi vengono rubati, e 1 anno se cambia la gradazione.
0: Che meraviglia, resta solamente da elencare numerosi punti vendita di Ottica Salvagente, che sono veramente tanti, ma tu ovviamente li ricordi e ce li vai a ricordare. Vai.
1: Ad Ostia ce ne sono 3, quello storico via Paolo Orlando 30 e via Orazio dello Sbirro 16 e la New Entry, quella di via delle Baleniere 116, all'Infernetto in via Ermanno Wolferrari 330, Roma, zona Prenestina, via di Acqua Bulicante 397, a Torrevecchia in via Torrevecchia 314 e poi Monterotondo via Giacomo Matteotti 67.
0: Gli orari quali sono? Il sabato, per esempio, qua siete aperti tutto il giorno?
1: Sempre aperti tutto il giorno, tutta la settimana, siamo chiusi soltanto la domenica, per il resto tutti i giorni siamo aperti.
0: Allora andate da Ottica Salvagente, andate sul sito per poter individuare il negozio più vicino a casa vostra e presentatevi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi. Grazie Claudio, è sempre un grandissimo piacere. Ciao.
1: Di nuovo, buona serata, ciao.

0: RTR 99. Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: portami via.
1: Meraviglioso, parla la figlia Anita, va a Sanremo nel 2017. Questo è veramente un artista meraviglioso perché non si è mai fatto contaminare più di tanto, anzi ha sempre dimostrato grandissima generosità. Viene da San Basilio come ultimo e ultimo gli ha sempre riconosciuto un gran merito nell'averlo convinto poi a percorrere quella strada della musica, pur avendo raggiunto altri risultati. Fabrizio Moro non è stato mai uno particolarmente interessato a diventare uno dei più importanti cantanti italiani, però sicuramente ha scritto delle cose importanti. Le 18 e quasi un minuto di lunedì 1 giugno, come sapete, la Torre Terapia si avvale di un'illuminazione speciale, un'illuminazione che viene da molto in alto, viene dal firmamento. Le stelle ci illuminano ogni giorno durante le 4 ore della Torre Terapia e allora la stella torna protagonista insieme ad Antonello Venditti tra pochissimo qui.
2: RTR 99 ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi?
2: Notizie.
4: L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa su tutti i fronti, incluso il Libano, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano. Presa di mira anche Beirut, l'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la strada statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano, che ha portato in parità la serie, si gioca stasera a gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
3: RTL

preghiera che può ricevere la nostra preghiera, una preghiera che aiuti a salvare i nostri sogni, i nostri figli, il nostro amore e salvarci così dalla vita quotidiana, dall'odio e dal potere, canzone che è fondante la nostra filosofia pomeridiana. Su RTR 99 ti ricordi, sono veramente bellissimi questi nostri incontri pomeridiani dalle 16 alle 20, domani ci terremo lontani ma solamente per un giorno, poi si riparte mercoledì, quindi facciamo il pieno di emozioni, ma anche ovviamente includendo quelle emozioni che sono più fisiche, perché quando si torna a ballare, signori, non importa che non ci siano messaggi profondi, è sicuramente terapeutico anche qualche minuto dedicato al ballo. Questo gruppo è un gruppo canadese che faceva rock, ma che trova la sua strada percorrendo un viottolo, un sentiero molto più dense. Si chiamavano Iron Horse.

0: RTR 99 ti ricordi. Ti ricordi.
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

per il capitano sarà quel che sarà della meravigliosa Tiziana Rivale o un'altra di quelle artiste che non ha voluto sottostare alle regole della discografia italiana, si è tolta comunque delle gran belle soddisfazioni. La incontravo spesso, dico, tante radio fa, credo che fosse Radio In 101, che fu la prima radio nella quale iniziai a dire le mie cose a un microfono di una radio romana. Avevo iniziato in provincia nel 1976, in questi giorni stiamo festeggiando praticamente i 50 anni, ci sono compleanni importanti in questi giorni qui dalle parti del capitano, che meraviglia. Una cosa che però ricordo con piacere fu questa esperienza che feci con Miriam Fecchi, Donatella Milani e Giorgio Panariello al suo primo contratto con la RAI nel 1989-90 in una emissione che è rimasta nella storia, sulla quale torniamo spesso, che era RAI Stereo 2. Alle 15 si staccavano le programmazioni dell'AM, della modulazione d'ampiezza, con quella della modulazione di frequenza, e Maurizio Riganti aveva inventato questa radio che andava a mettersi anche in contrapposizione, giustamente, e verso quelle radio libere che avevano preso una grandissima fetta di mercato. Fu una grandissima idea. In quell'edizione lì Miriam Fecchi decise di prendere una sera a settimana in affitto un locale di Roma che si chiamava Krypton, che era l'ex Matchmore per intenderci. Ebbene, il mercoledì sera questa trasmissione Stereo Due Parti si trasferiva al Krypton, dove c'erano le gare dei disc jockey, dove facevamo sfidare a colpi di scratch i disc jockey e dove ospitavamo alcuni gruppi internazionali di grandissimo successo in quel periodo lì. Siamo nel periodo in cui lo stile della musica dance cambia, insomma, si iniziano a spegnere i fuochi dell'Italo Dance, dell'Euro Dance, e si affaccia l'House Music. All'inizio l'House Music più commerciale si fondeva con un altro genere tipicamente americano, l'hip hop, e quindi la musica house commerciale di quel periodo lì era di genere hip house, quindi un bel pianoforte house con un rap, con un hip hop. E tra gli ospiti di queste nostre performance radiofoniche, ma anche con il pubblico davanti a noi in quel 1989-90, vennero su quel palco, salirono su quel palco, dicevo, dei gruppi di grandissimo livello. Salirono i Beats International, il gruppo di Norman Cook, di Fatboy Slim per intenderci. Norman Cook ne ha fatti tanti di gruppi, i Beats International, House Martins e così via discorrendo. Oggi viene conosciuto come Fatboy Slim, appunto. E gli Snap, gli ricordate gli Snap? Ma ci fecero divertire tantissimo invece in una di queste serate questi ragazzi qui. 1, 2, 3.

45 giri, in realtà si suonava il disco mix e volevo condividere con voi questo bel ricordo con gli olandesi 24/7, I Can Stand It. Questo stile qua, i pause, non poteva mancare il campionamento della voce di James Brown, ovviamente, qualcuno credo se ne sia anche accorto. 18:23, questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, torna a trovarci. E sentivo anche un po' la mancanza, in effetti, l'amico Larsen, amico di tante scorribande radiofoniche qui in Torre 99, nella Torre Terapia, ma c'è un amico ancora più grande che andiamo a presentarvi e a recapitarvi alle 18:23, ovviamente, Renato Zero. Spira.

cari vampiri di cui non puoi far senza. Si vende la morte a un grammo la coscienza. L'anno del mai sta certo verrà e una manciata di terra cadrà. Uomo.

evitare che noi ci si possa gettare via per vivere la nostra poesia. C'entra perfettamente, c'entra sempre ovviamente, grandissimo Renato. 1978, vi vedo molto attivi al 338-9900-990. Tra poco magari vengo da voi, adesso però vi riporto a quegli anni dei giochi di John Lennon e Paul McCartney al cimitero di St. Peter a Walton. Walton è un sobborgo di Liverpool dove sappiamo erano nati, e girando per questo cimitero lì colpì una lapide dove c'era scritto Eileen.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero
1: ai colori. RTR 99 ti ricordi.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

che il grande Vasco, che è stato interpellato ovviamente per le questioni recenti, sulle quali non torniamo, però è stato giustamente interpellato, gli ha dato grandissima soddisfazione a noi del club degli ignavi. Sì, sì, molto orgogliosamente sento di far parte del club degli ignavi. Bravissimo Vasco, grandissimo Vasco, il quale poi non ha mai lesinato ovviamente in cose, in ragionamenti, in messaggi lanciati con i suoi testi e anche in altri momenti, magari dai palcoscenici in televisione, però senza che questo dovesse essere un obbligo, perché si sentiva di farlo, non perché c'è un dovere. E allora, l'alba chiara di Vasco Rossi ci dà un senso di limpidezza, chiara come l'acqua, fresca come l'aria, ma nella nostra vita ci sono momenti in cui il buio purtroppo inizia ad avvolgerci e allora si entra in un'atmosfera più crepuscolare, insomma, anche un po' inquietante. E ci prepariamo a fare un viaggio adesso, accolti da quattro grandissimi amici che si chiamano Quincy Jones, Michael Jackson, Rod Temperton, che ha scritto questo pezzo, e il meraviglioso Vincent Price, che sul finale recita anche alcuni estratti dal Mastino dei Baskerville, il grande capolavoro di Sir Arthur Conan Doyle, uno degli episodi di Sherlock Holmes, per intenderci. E allora noi prepariamoci, non vi preoccupate, non c'è da essere più di tanto preoccupati, però insomma sarà emozionante, perché un viaggio nell'oscurità ogni tanto fa anche bene. Allora proviamo ad aprire questa porta un po' cigolante.

Meravigliosi artisti, attori soprattutto specializzati nei ruoli di film horror, quei primi film horror che facevano comunque paura, perché a me anche Belfagor terrorizzava, non so a voi, insomma. Devo stare in piedi e affrontare i segugi dell'inferno, questa è la frase presa appunto dal mastino dei Baskerville. Questo fu il pezzo che chiuse quell'anno all'insegna di Thriller. La title track fu l'ultimo singolo dei sette pubblicati alla fine proprio di quell'anno, ed è stato un capolavoro assoluto, aiutato e spinto, sostenuto, questo va assolutamente ricordato, anche da quel lungometraggio affidato alla regia di John Landis. Per non lasciare nulla di non detto, anche se ci sarebbe ancora molto di cui parlare, ma dobbiamo lasciare spazio al resto della meravigliosa programmazione, con tanti interessanti colpi di tacco anche. Ci stiamo avvicinando all'ultima ora, preparatevi perché ci divertiamo anche oggi. Allora, adesso invece, per uscire dall'atmosfera crepuscolare, torniamo invece a goderci delle belle giornate di sole, di serenità, ma soprattutto di immersioni nella natura, organizzando una bella permanenza a Borgo Petroro, questo castello medievale meraviglioso che si trova nella campagna di Todi, dove potrete, ormai che l'estate alle porte, farvi tanti bei tuffi o semplicemente sedervi sul lettino al bordo della piscina, che vi darà la possibilità di rimirare, osservare, godere della vista che è quella delle campagne umbre, della campagna di Todi, che è assolutamente impareggiabile, insomma. E poi si bevono tanti buoni vini nella cantina proprio di Borgo Petroro. Vi ricordo che sono molte camere, sono 13 camere, tutte molto belle, però le suite hanno il valore aggiunto, hanno anche la spa interna. Dovrete quindi prenotare con un certo anticipo, non essendo moltissime le camere. Potrete noleggiare le bici elettriche per delle fantastiche sgambate nella campagna di Todi e poi mangiare i prodotti freschi e rigorosamente artigianali che troverete alla colazione, ma anche al ristorante La Locanda Petreia, che ha una cucina legata al territorio grazie a materie prime di sola eccellenza. Insomma, andare a Borgo Petroro è un'esperienza da fare assolutamente, chi c'è stato ci ha confermato che è assolutamente così. Andate a vedere cos'è Borgo Petroro sul sito borgopetroro.it, oppure chiamate questo numero 075 99 78 543, ripeto 075 99 78 543, ricordando sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, perché avrete a disposizione una scontistica dedicata. Nel 1999 ecco che esce questa ode al grandissimo Gabriele Oriali, Una vita da mediano, e questo rende ancora più bello il pomeriggio insieme a RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranquilla, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
9: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
10: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
11: Quindi dopo aperitivo?
12: No, oggi ho il dentista.
11: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
12: E perché?
11: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
12: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
11: Faccio di meglio, ti accompagno.

farci venire quei brividi lungo la schiena. Oh no! Che emozione, che emozione. Bravissimi, ottimi, perfetti loro. Ma anche l'apporto di un ottimo arrangiatore va sempre ricordato. Celso Valli ha reso questa canzone non mixabile. Molti ci hanno provati, l'abbiamo detto più volte. Però in realtà la versione migliore è sempre comunque quella originale. A proposito di grandi arrangiatori, ce n'è uno che è un importante punto di riferimento per il sottoscritto e il sottofondo che il capitano utilizza su RTR 99. Ti ricordi? Ne è ovviamente testimonianza, ne è la prova più concreta. Ebbene lui, Barry White, perché di lui sto parlando, noi iniziamo a conoscerlo nel 1974 con You Are The First, The Last, My Everything, ma lui in realtà con quell'album lì era già al suo terzo 33 giri, perché in realtà negli Stati Uniti d'America l'anno prima, nel 1973, pubblicava il suo secondo album intitolato Stan Gone, e il 45 giri che lanciò quest'album meraviglioso era questo qui.

0: gli ormoni si stanno risvegliando? Beh, inevitabile, è inevitabile. Questo mi porta al commento di Massimo Brancadoro al 338 99 00 99 0. Ma quanti bambini saranno nati con le note magiche di Barry White? Beh, Massimo, ti do questa notizia: è stato scientificamente provato che la musica di Barry White ha favorito la crescita delle nascite, ha favorito la procreazione in quegli anni in cui lui ci regalava cose per ballare, ma anche stupende ballate o via di mezzo, come questa Never Never Gonna Give You Up. Un po' come quando i Beatles si presentarono al Led Sullivan Show e quella sera si fermarono anche i ladri, ci fu un calo netto della delinquenza, dei furti, insomma, di tutte quelle operazioni che i malfattori mettono in atto. Stessa cosa lo possiamo dire per Barry White, gli fu riconosciuto ufficialmente. Quindi hai ancora una volta colpito, ancora una volta hai centrato esattamente l'argomento, le cose come stavano. Adesso torniamo al mare, signori, un mare che, viste le condizioni del tempo di oggi, possiamo ancora considerare un mare un po' invernale, come cantava Loredana Bertè.
1: La città sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: RTR 99

ricordi? E così nel 1983 la strada di Loredana Bertè si incrociò con quella di Enrico Ruggeri e nacque questo capolavoro assoluto. Qualche anno prima, nel 1978, invece la strada dei Boney M si incrociò con il rastafarianesimo giamaicano.

0: RTR 99. Ti ricordi? Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
9: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
10: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

attitudine femminile, questo lo possiamo sicuramente dire con la certezza che nessuna all'ascolto di RTR 99 ti ricordi si possa offendere. L'ottimo Valerio al 338 9900 990 ci ricorda che Rivers of Babylon dei Boney M è il Salmo 137 della Bibbia. E di più, io aggiungerei, è giusto Valerio, giustissimo quello che tu mi hai detto, però in realtà questo gruppo giamaicano, i Melodians, che sono gli autori della prima versione alla quale poi si rifecero i Boney M, unirono due salmi dell'Antico Testamento, il 137 ma anche il 9, erano due salmi che parlavano dell'esodo degli israeliti del VI secolo a.C., un esodo che portò appunto, li portò sulle acque di Babilonia per completezza di informazione. Dicevamo, l'attitudine da Croce Rossina delle donne, insomma, è una Rita Pavone in questo caso, che rispetto all'uomo sicuro di sé preferiva quello un pochettino più debole, timido e solo da poter coccolare. Così come nelle coppie capita spesso e volentieri che gli uomini, i mariti si lamentino. Si lamentavano una volta quando c'era un'emancipazione

avanza. Niente, mi è ricapitato tra le mani questo album meraviglioso, questo Make It Big, e quindi in questi giorni stiamo estrapolando perle assolute. La settimana scorsa abbiamo ricordato un grandissimo protagonista della televisione italiana, Gigi Sabani, abbiamo ricordato le sue imitazioni, abbiamo ricordato le trasmissioni che ha presentato, spesso viene nominato Alighiero Noschese perché abbiamo una bella tradizione di imitatori qui in Italia. Di Alighiero Noschese parliamo ovviamente quando evochiamo quella bella televisione in bianco e nero degli anni 60, dei primissimi anni 70, ma ce n'è un altro che è stato dimenticato, erroneamente colpevolmente dimenticato. Si chiamava Emilio Eros De Rosa. Questo non vi dice assolutamente nulla, però se vi dovessi dire Franco Rosi nelle sue imitazioni di Franco Franchi, Franco Rosi nella imitazione di Luciano Salce, di Enrico Montesano, di Fred Buongusto, lui entrò nel mondo dello spettacolo della televisione catturato da Cino Tortorella, un altro grande protagonista che abbiamo nominato proprio la settimana scorsa. Ebbene, questo meraviglioso poliedrico artista nel 1981 fece uno dei suoi incontri, forse il più importante in assoluto, quello con Maurizio Seimandi, Colpone di tacco.

0: chiamatemi Oscar.
1: Beh, allora il Club dei Perfidi ha partorito quest'altra scelta importantissima. Beh, un po' di storia della super classifica show. Maurizio Seimandi entrò a collaborare con la rivista Sorrisi e Canzoni nel 74. Ora noi TV Sorrisi e Canzoni lo abbiniamo alla Fininvest, quindi a Silvio Berlusconi. In realtà lui rilevò la rivista nel 1982, l'anno dopo di questa sigla. Questa trasmissione andò per la prima volta in onda nel 76 ed era una trasmissione privata, era distribuita in varie televisioni locali attraverso registrazioni su VHS. All'inizio addirittura lo registravano in cinepellicola in 16 mm, super classifica show, che meraviglia. L'idea fu di Maurizio Seimandi e poi a partire dal 15 settembre del 77 ci fu questa sorta di contemporanea differita, perché veniva distribuita a queste televisioni qua. Andava in onda su Telemilano 56, Telenorba, GBR qui a Roma, Canale 21 a Napoli, ATR Rovigo, Radio Televisione Regionale Veneta RST, Radio Sud Televisione, Telereggio, Telecolor International e Videolina. Poi l'anno successivo è entrata

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
5: Continua fino al 10 giugno.
6: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.

0: insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

dei collage del 1977. 338 99 00 99 0, RTR 99, ti ricordi? Il nostro continuato dialogare attraverso il nostro WhatsApp da Milano, Duilio, visto che si è aperto il tema dei grandi imitatori italiani, ne ho dimenticato uno. Eh sì, Duilio mi scrive: grande Andrea, hai già citato il migliore in assoluto? Il migliore in assoluto è Alfredo Papa, è stato il più grande imitatore che l'Italia abbia avuto. Hai ragione, amico mio, e ti ringrazio di aver ricordato Alfredo Papa. Chiedo scusa per non averlo incluso, insomma, però i ricordi emergono via via, insomma, non, li abbiamo dentro, bisogna solamente stimolarli. Quindi il vostro contributo è molto molto importante. Grande imitatore di Bettino Craxi, Adriano Celentano, di Sandro Pertini, di Carmelo Ben, di Edoardo De Filippo, presente spesso al Maurizio Costanzo Show, a Risatissima e tra i protagonisti del Raffaella Carrà Show, e poi a Fantastico nel 1989, l'edizione condotta da Anna Oxa e Massimo Ranieri con la partecipazione di Giancarlo Magalli. Insomma, amici, amiche, all'ascolto di questa fantastica radio, come vedete, una volta aperti i boccaporti esce fuori veramente di tutto. Ma se vogliamo completarlo questo giro, è doveroso, secondo me, è doverosa la menzione a colui che con le sue imitazioni ha anche aiutato tanti artisti a tornare sulla breccia dell'onda, insomma, riportò sotto i riflettori il grandissimo maestro Franco Califano. E beh, insomma, Fiorello va assolutamente annoverato tra i più importanti imitatori italiani, imitazione che continua a effettuare, ad operare sempre molto molto efficaci. Poi se ci viene in mente qualcun altro, ovviamente nei prossimi minuti, nei prossimi giorni andremo a celebrarli. Ma c'è una celebrazione importante oggi, Fabio da Latina mi aiuta a ricordare che il primo giugno di 100 anni fa nacque una meravigliosa ragazza, Norma Jean Mortenson Baker, che scelse come nome d'arte Marilyn Monroe. Oggi si festeggiano i 100 anni della immensa Marilyn Monroe, e per dare anche una sorta di riferimento musicale, un commento musicale a questo compleanno, io avrei scelto di andare nel repertorio di un suo più o meno coetaneo, insomma, c'è il King su RTR 99, ti ricordi? Tanti auguri, Marilyn. Well, since

0: get so lonely, baby, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Che meraviglia, quando si dice le coincidenze, la nostra amatissima Mariangela, la più esperta di tutte di quel periodo lì, di quelle storie lì, di quel gruppo di grandissimi musicisti e produttori di allora, entra in casa, accende dal Belgio, dove è collegata ogni giorno su RTR 99, ti ricordi, ed entra il King. Sembra veramente una coincidenza, eh? 1983 adesso, 1983, i primi insuccessi sanremesi, insuccessi sanremesi, perché si classificò molto in basso anche in quell'occasione lì. Zucchero Sugar Fornaciari, questo si intitola Nuvola.

si classificò a 20esimo. Solamente noi di RTR 99 ti ricordi potevamo recuperare questa canzone. Non è da tutti, lo so, Nuvola, Zucchero, Sugar, Fornaciari, 1983. I nostri amici Riccardo e Lucia, quando invitano qualcuno a casa, è compreso nel pacchetto, tra le cose buone da mangiare e da bere, l'istruzione verso la radio giusta da ascoltare, ma anche eventualmente in versione televisiva. Quindi do un buon pomeriggio a Stefano che sta seguendo le indicazioni. Mi auguro le voglia mantenere, ma sono sicuro che lo farà, insomma, perché l'ampiezza della proposta musicale di questa radio veramente non è eguali, è imbattibile. E allora torniamo su quella versione originale dopo aver ascoltato qualche giorno fa l'ottimo remix. Questa fu la prima stesura di Josephine, c'è Chris

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

questa leggerezza. Via! 1970. Siamo per salutarci, eh? Ho un'altra sigla importante per chiudere la torre terapia di questo lunedì 1 giugno. Ci dovremo tra poco salutare, la pausa di domani, festeggeremo tutti quanti la Repubblica e poi si tornerà ovviamente il 3 di giugno, quindi mercoledì saremo di nuovo qui. Ma intanto RTR 99 ti consiglia: sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore, degustazione gratuita dei prodotti locali, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo il 13 giugno nel borgo storico di Mentana. Seguici su Facebook o Instagram APS Colle Mannarino. Dicevo, andiamo a chiudere con un altro puntino da collegare, ma sì, va, perché prima ho citato, mi sono autocitato in quella breve esperienza Rai Stereo 2, questa grande idea che diede la possibilità appunto alla Rai di essere al passo con le radio libere, le radio private che ne stavano inficiando l'importanza, gli ascolti soprattutto. È un'esperienza che si chiude nel 1991, nacque nel 1982, se non sbaglio, l'8 novembre del 1982 con Antonella Giampaoli e Emilio Levi, e si chiuse con il capitano Andrea Torre il 31 marzo del 1991. A mezzanotte io salutai e partirono le trasmissioni di un'altra idea della Rai, si chiamava Radio Verde Rai, e la sigla scelta per questa nuova programmazione della radiofonia italiana, la radiofonia nazionale italiana, era questo pezzo meraviglioso dei Mezzoforte, dove veniva in sovrapposizione l'annuncio del mio carissimo amico Gigi Marziali. Io vi saluto, vi consegno al jukebox di RTR 99 Ti Ricordi, vi ringrazio tutti, siete stati carinissimi e calorosissimi anche questo lunedì 1 giugno. Ci risentiamo dopo domani, buona festa della Repubblica per domani, e chiudiamo con Garden Party. Buon proseguimento.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
3: A causa dell'offensiva israeliana in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli USA e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Intanto la nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile che ha provocato una forte esplosione. In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E poco fa è intervenuto il presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamolo.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
3: È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata violentemente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. L'uomo è ora accusato di femminicidio. Un 21enne di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti, si era detto pronto al martirio, celebrando online molti attentati compiuti dall'ISIS. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
2: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
5: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1900.

0: Il jukebox
1: su RTR 99 ti ricordi.
0: E da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
2: This ain't no disco.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
3: Continua fino al 10 giugno.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
6: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1966.

0: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1980.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Unica sede. Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1979.

Davanti al nostro jukebox possiamo leggere tutti i titoli delle canzoni che ascolteremo. Il consiglio è di rimanere in ascolto. RTR 99, ti ricordi?

0: 99.
1: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Avete ascoltato? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: RTR 99, ti ricordi? Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Yeah.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta, la radio che vi racconta gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

0: 3,99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
4: Continua fino al 10 giugno.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro?
8: Io avrei una fifa.
7: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
5: Continua fino al 10 giugno.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi, ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, attraverso vecchi vinili, riesce a creare una grande emozione.
1: RTR 99 ti ricordi?

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta, ho abbassato gli occhi e sono arrossita.